Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano,

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: 2-2.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come,
0: perché? Perché non me lo posso permettere.

0: Questa mattina mi sono svegliata e ho guardato il calendario. 15 agosto. A Ferragosto tendo a fare dei bilanci. Mi guardo intorno, vedo chi c'è, lo accarezzo, leggo i messaggi di chi mi scrive per augurarmi una buona giornata di festa. Mi preparo a non rimpiangere quelli che non arriveranno mai. Mi ricaccio in gola parole che avrei detto a chi non c'è. Peso le presenze, peso le assenze. Se sono in difficoltà, bevo un bicchiere d'acqua per deglutire ciò che fa fatica ad andare giù. Ho trascorso spesso Ferragosto da sola. Ne ricordo qualcuno triste a Roma, ne ricordo altri a lavorare. Ne ricordo alcuni felici in giro per le città vuote ad avere caldo. E mi viene in mente una cosa che mi ha detto un parrucchiere qualche settimana fa. Non vedeva l'ora che arrivasse la metà di agosto e poi però sapeva come sarebbe andata perché è già successo che lavori tutto l'anno aspettando le vacanze. Le aspetti tanto, poi arrivano e finiscono subito. E allora ti chiedi cosa mai hai aspettato. Ripensavo a queste sue parole e mi sono detta che va così ogni volta che aspettiamo qualcosa o qualcuno e che spesso l'ho fatto a Ferragosto e durante il resto dell'anno e che è cambiato tutto quando ho deciso di smettere, di non aspettare, di stare dentro a quello che c'è con chi c'è.
1: Good morning Radio 2 Weekend.
2: Volevo cantare Notte di Ferragosto di Gianni Morandi, se non hai nulla in contrario.
0: Vai.
2: Chiedo all'orchestra di farmi una... No, non lo farei.
0: No.
2: Non è un karaoke, è un programma radiofonico. Buongiorno Natascia Lusenti.
0: Buongiorno Matteos.
2: Come va?
0: Buon Ferragosto.
2: Grazie, buon Ferragosto.
0: Sì.
2: Allora, 132 giorni a Natale.
0: Eccolo, ha cominciato. È vero, tu a Ferragosto io faccio bilanci e tu cominci a calcolare.
2: 132 giorni a Natale, state pronti, tirate fuori i cappelli in passamontagna.
0: Sì.
2: Tirate fuori. Passa montagna.
1: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore, Natascia Lusenti.
2: Sì. Beh,
1: dipende dal fiore anche.
2: Sì, dipende dalle
1: perché
2: volte.
1: Perché vi sono dei fiori che durano tanto, ma anche dei fiori che boom.
2: Eh beh, il fiore è abbastanza un simbolo.
1: Comunque erano Angelina Mango e Marco
2: Mengoni. Caducità, sì. Bello sì, questo caducità. Loro brano, Canto d'amore, che stiamo ascoltando spesso in questa estate.
1: Spesso, sì.
2: Dunque, amici.
1: Canto d'amore.
2: Ferragosto, sì. Accadono cose belle a Ferragosto. La maggior parte in Italia è un giorno di festa, quindi sì. Insomma, diciamo che
1: vi è un'abitudine che io contesto,
2: cioè
1: i gavettoni.
2: Ah, non so che
1: a Ferragosto
2: sì?
1: C'è questa cosa che io ho sempre trovato disdicevolissima,
2: disdicevole,
1: di
2: sì.
1: Tirare dei secchi d'acqua alla gente.
2: Ma che cosa brutta, per vabbè. Fortuna che non ne ho la tradizione.
1: Manco fosse acqua di Colonia, almeno non uno so. Dice ma profumo.
2: Invece volevo darvi un piccolo aggiornamento internazionale, perché
1: sì.
2: Probabilmente ve lo ricordate, noi eravamo qua in diretta a commentare quello che succedeva. Vi ricorderete che 5 anni fa, io quando ho visto l'anno mi sembrava più vicino, ma sono già passati 5 anni.
1: Quindi 2021.
2: 2021, 15 agosto, c'è la caduta di Kabul. Vi ricorderete
1: sì.
2: Che ci fu la... quasi un fuggi-fuggi, tra l'altro.
1: Una notte di fuoco, diciamo.
2: Sì, sotto la presidenza statunitense di Joe Biden, che tra l'altro è una cosa che poi è stata usata contro di lui tantissimo da Donald Trump. Se ne andarono gli americani, se ne andarono tutti gli occidentali, diciamo, e ci fu parecchie riflessioni su che cosa aveva portato tutta quella presenza in Afghanistan, se poi abbandonavamo soprattutto le donne al loro destino sotto i talebani. Ecco, allora, questi sono stati i giorni di una richiesta internazionale. Ci hanno lavorato per più di un anno e mezzo un gruppo di esperti di diritti umani e di leggi internazionali, sono più di 50, ci sono anche dei nomi prestigiosi, premi Nobel, ci sono donne che si battono per questa questione da tempo. Mi sono anche chiesta chissà se c'è anche la moglie di George Clooney, sai che lei
1: Amal,
2: sì.
1: Fa anche è un
2: questo.
1: Avvocato internazionale,
2: esatto.
1: Che si occupa di diritti umani
2: esatto,
1: quindi.
2: Proprio in questi giorni è stata lanciata una richiesta, dichiarazione internazionale sull'apartheid di genere e sulle sue conseguenze distruttive. E il punto è che questo gruppo di avvocati e di attivisti per i diritti umani naturalmente dice che la situazione sotto i talebani per le donne e le bambine e le ragazzine è disastrosa, è una repressione sistematica, e loro vorrebbero che questo crimine di genere fosse definito un apartheid a tutti gli effetti, finisse sotto la legge internazionale e venisse dichiarato un crimine contro l'umanità. Naturalmente questo in vista di sanzioni economiche, perché quello che si dice spesso che il punto è che se i talebani poi in qualche modo continuano a fare affari con i paesi piuttosto che con altri,
1: poco gli cambia.
2: Eh sì, perché rimangono al potere e hanno i soldi per gestire il potere, perché poi quello devi avere, insomma. E quindi questa dichiarazione internazionale è un punto fermo molto forte e nasce proprio in questi giorni qua, perché il 13 agosto del 2021 comincia l'offensiva dei talebani, che conquistano la seconda Kandahar, credo, la seconda città più importante dell'Afghanistan, e poi Herat, dove sono anche stata io tanti anni fa nel 2009 al seguito del contingente italiano di cui ero ospite. Sono stata lì 4-5 giorni, ho visto molto bene le condizioni di vita delle donne che comunque portavano il burqa, sì, no, il burqa, anche burka. Sotto, diciamo, anche con i contingenti internazionali, però certo non c'era la legge dei talebani che c'è adesso. Quindi volevo darvi questo aggiornamento così per non perdere di vista lo scenario internazionale e perché Ferragosto per l'Afghanistan, diciamo per le persone che sono contro il regime dei talebani, è un giorno che ha un significato opposto al nostro, ecco, tutt'altro che di festa, così lo teniamo a mente. State con noi su Radio 2, sono le 6:10 in questo sabato.

0: con Sig su Radio 2 in questo sabato di Ferragosto alle 6.
1: Quello della fontana?
0: 14 minuti.
1: La fontana di Travis?
0: Potrebbe essere effettivamente. Marcello!
1: Va bene, allora chi se ne frega, sì. Natascia Lusenti? Sì. Abbiamo delle novità.
0: Immagino.
1: Delle novità calorosissime.
0: Avrà tirato fuori le cose che non ho scelto negli ultimi 18 anni?
1: No. Ian McMillan chiede scusa.
0: Non so neanche chi sia, però bravo, ci vuole
1: chiede
0: del fegato.
1: Chiede scusa,
0: bravo,
1: sì,
0: bravo,
1: sì,
0: bravo.
1: Sì. Quel rifiuto di Lady Diana.
0: Se anche per Lady Diana questi sono giorni, giusto?
1: Fine agosto 28,
0: esatto,
1: di agosto,
0: esatto, esatto. Mese
1: 1997,
0: di agosto,
1: sì,
0: esatto.
1: C'era stato Gianni Versace a luglio,
0: sì. Ah, giusto.
1: Poi Madre Teresa di Calcutta, sì. E poi capito,
0: sì,
1: con lei,
0: sì.
1: Oppure addio Windsor, sono arrivate le monarchie del nord Europa.
0: È arrivato la routine. Quello voglio ovviamente,
1: quello
0: Matteo. Ovviamente.
1: C'era peccato.
0: E poi metterci insieme la Lady Di, la quale ha detto.
1: Allora, è l'estate dei vichinghi.
0: Ah sì?
1: Non se li fila più una cicafrusta di nessuno. I Windsor sono una roba vecchia,
0: sì.
1: Ci hanno stufato le loro case, le loro litigate, i loro pasticci, il principe Andrea.
0: I loro privilegi.
1: I loro privilegi e tutte queste belle cose qua. Ci hanno rotto le scatole.
0: Fracassato.
1: Sì, le nuove star sono star del nord Europa, sono,
0: sì,
1: ragazzi giovani che studiano, che si preparano, e qualcuno si è preso pure delle legnate sui denti.
0: Veramente?
1: Ma ebbene sì.
0: Ma
1: allora c'è Elisabeth del Belgio, per,
0: sì,
1: esempio, 24 anni, laureata ad Oxford, che ha appena festeggiato il master in public policy,
0: brava,
1: ad Harvard.
0: Brava.
1: I genitori cancellano tutte le loro, i loro impegni, sono la regina del Belgio,
0: sì,
1: per andare ad Harvard a festeggiare con la
0: figlia. Applausi, bravi, sono momenti importanti, bravi.
1: Esattamente. E poi c'è, come si chiama lei? Ingrid Alexandra, futura regina di Norvegia.
0: Sì.
1: 22 anni, se ne tiene lontana, è a Sydney, studia,
0: brava,
1: a Sydney.
0: Brava.
1: E lì vuol fare una, poi diventerà a un certo punto regina e dovrà ovviamente, non penso che possa farlo in smart working, la regia in smart working, però al momento lei si tiene lontana, anche perché sappiamo che in Norvegia, diciamo, la famiglia reale ha dovuto fare un gran risciacquo perché c'è il principe Marius che è stato condannato due volte per stupro, che non è una bella cosa.
0: No.
1: E
0: ma
1: adesso
0: non è lui stato trovato legato al figlio di qualcuno, a Epstein?
1: Sì, la madre
0: è molto amica di Epstein.
1: Madre
0: è
1: molto amica di Epstein.
0: E suo figlio.
1: E il figlio condannato due volte per,
0: sì,
1: stupro.
0: Sì,
1: al,
0: sì,
1: momento risiede con la cavigliera elettronica a Palazzo Reale.
0: Sì.
1: Quindi non è propriamente rinchiuso in una cella 3x2, però deve ancora
0: domiciliare.
1: Sta facendo ricorso.
0: Sì.
1: Poi vedremo. Ma la figlia della primogenita, Alessandra, sarà la futura regina e su di lei puntano tutto. Ma la nostra vera star, cara Natascia Lusenti, prima che mi dimentico, è Nicolai. Ora conte di Montpezat.
0: Sì.
1: Avrebbe potuto essere principe di Danimarca.
0: Ah, e invece?
1: Ma sua nonna Margherita, a 86 anni, ha detto: tolgo i titoli principe a tutti tranne i primi due in linea di successione.
0: Perché li ritiene più meritevoli?
1: Perché così snellisco un po', taglio i costi, snellisco un po' la procedura, andate a lavorare, pelandroni che non siete,
0: brava,
1: altro, guadagnatevi da vivere.
0: Ma grandissima!
1: E lui, che scemo non è e neanche brutto, cosa fa? Visto che non sono più principe, non sono tenuto a rispettare il protocollo reale, fa il modello.
0: Ma applausi a tutti quanti, imparate a lavorare.
1: Ha tirato fuori due bicipiti per là e fa il modello.
0: Bene, bene, campo a cavallo che gli inglesi, voglio dire i monarchi inglesi, sono molto lontani
1: non
0: da questo modello.
1: Non potrebbero fare tanto i modelli.
0: No,
1: loro.
0: Ma sono anche molto lontani.
1: Sì,
0: ecco, William non direi di no. Può fare delle altre cose, poveretto. Harry sì.
1: Magari per il trapianto di capelli William potrebbe fare una campagna stampa.
0: Bene, facciamoci voler bene dai monarchi inglesi, che sicuramente ci ascoltano.
1: Ma certo, good morning. Apposta abbiamo messo good morning per salutare loro.
0: Anche l'Inghilterra, sì. Amici, sono le 6:19 minuti, voi siete con Matteo e Natascia Lusenti.
1: E la fortuna che avete.
0: Radio 2 fino alle 9.

0: È la nostra prima combo di questo sabato 15 agosto. Buon Ferragosto, amiche e amici di Radio 2. Olivia Dean, Baby Steps, e poi The Specialist Enrico con A Message to Rudy. E
1: posso dirti una stupidaggine che mi è venuta in mente perché c'è Rico in quest'ultimo brano?
0: Volevo rivendicare la paternità sulle stupidaggini.
1: No, però, no,
0: ti concedo, ti do un franchising.
1: Non è una stupidaggine, è una piccola cosa che divertente che riguarda un mio ex fidanzato che mi fa ridere.
0: Nomi e cognomi.
1: Federico, si chiamava Federico, è un uomo un po' più grande di me che vive qua a Milano, che ho conosciuto il primo anno che sono venuta a lavorare a Radio 2 a Milano, e ci siamo messi insieme, siamo stati insieme un anno e mezzo, siamo ancora amici adesso. Lui era un po' geloso, ma un geloso, cioè lui diceva io lo so che non devo essere geloso, ma è più forte di me, io sono geloso, però era una roba divertente,
0: sì,
1: cioè non è che mi controllava o mi chiamava, non era così,
0: la buttava in vacca, si direbbe,
1: sì, però diceva, e allora aveva creato questo personaggio, Federico, detto Fede, Rico. Rico era il, qual era il dei due, il dottor Jekyll e Mr. Hyde, il pazzo.
0: Mr. Hyde era il pazzo.
1: È il pazzo. Il Rico era, diciamo, il suo Mr. Hyde, cioè quello lì pensava delle cose di me che non doveva pensare, faceva molto ridere. Rico. Allora quando mi diceva delle cose dicevo, dai, no, ma questo è Rico che parla.
0: Avrei provato con il litio.
1: Sì, lo so. Però è un uomo molto simpatico e intelligente.
0: Beh,
1: che rideva.
0: Ma Fede o Rico?
1: Fede. Però anche Rico faceva ridere. Rideva della sua insicurezza, perché poi era quella roba lì, insomma. Quindi non potevamo stare insieme perché l'avrei tirato scemo, poveretto, ma
0: ve lo dicevo sempre.
1: Esatto, non ci conoscevamo.
0: Non potevate, non ve lo dicevo sempre.
1: Però siamo rimasti amici e ci vogliamo bene. Allora.
0: Allora.
1: È Ferragosto.
0: È Ferragosto. E noi abbiamo pensato che a Ferragosto fosse importante anche fare un punto

0: La situazione, sì, in questa metà estate,
1: vero.
0: E come sapete abbiamo preso l'abitudine di non gettare mai nulla, perché i messaggi scritti e vocali sono come il maiale, non si butta via niente.
1: Sì, quindi abbiamo pensato di proporvi anche per oggi un remix. Domandone remix. Voi, se volete, potete ovviamente comunque mandarci i vostri messaggi al 3487 300 200, però oggi insomma è la puntata dedicata al remix.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 15 agosto. Nella mattina continua a splendere il sole al nord, ma con annuvolamenti sparsi nel pomeriggio sui rilievi alpini, dove arriveranno locali temporali. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte qualche addensamento pomeridiano sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, ad eccezione di Salento, rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove nel pomeriggio arriveranno locali rovesci temporaleschi. Venti deboli variabili e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi, localmente mosso sarà il canale d'Otranto. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
4: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
0: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. 1, 2, 1.

0: Sono le 6:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno e buon Ferragosto da Gabriella Lepre. Un terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito l'Indonesia orientale. L'epicentro del sisma al largo dell'isola di Flores, il bilancio provvisorio è di 5 morti, rientrato l'allarme tsunami, tuttavia le autorità esortano i residenti delle zone costiere a spostarsi immediatamente verso aree più elevate e nell'entroterra. 11 morti, il tragico bilancio dell'ennesimo naufragio nel Mediterraneo centrale. I corpi sono stati intercettati dalla ONG SOS Mediterranee, che accusa le forze libiche di speronare i gommoni dei migranti mettendoli in pericolo. Un'altra ONG, la Sea-Watch, testimonia di 6 persone lanciate in mare nel mezzo della notte. E massima allerta a Ceuta, la exclave spagnola in Nord Africa, rafforzata la presenza di polizie e militari dopo la diffusione sui social di messaggi che invitano i migranti a tentare un nuovo attraversamento di massa della frontiera proprio oggi. Negli Stati Uniti il presidente Trump rilancia il tema della sicurezza e torna a minacciare l'Iran. Siamo pronti a dichiarare lo stretto di Hormuz territorio americano. Replica Teheran, il canale è e sarà sempre iraniano.
3: Dal palco dell'Accademia di Polizia di New York, Trump tuona contro Teheran. Presto dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio americano. Sulla guerra e sugli aumenti di benzina nessun indugio. Pagate un po' di più perché un paese malvagio non deve avere il nucleare, ribadisce il leader della Casa Bianca, che poco prima aveva affermato a Fox News di voler colpire senza tregua anche l'economia iraniana, mentre il ministro del tesoro Bessent è pronto a lanciare contro l'Iran sanzioni definite senza precedenti. Il leader della Casa Bianca ha rilanciato i temi a lui cari, ordine pubblico e impenetrabilità delle frontiere americane. Intanto, secondo il Wall Street Journal, dopo lo scontro di un anno fa tra Trump e Musk, ora regna la pace. Su un volo per Pechino, Musk avrebbe promesso di investire almeno 100 milioni di dollari per aiutare i repubblicani alle elezioni di midterm il prossimo novembre. Claudia Stamerra, GR2.
2: La cronaca: Walter Lavitola chiede di essere nuovamente interrogato sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Intanto in Rai si continua a discutere di una possibile sostituzione alla conduzione di Report. L'amministratore delegato Rossi ha ricevuto la relazione del comitato etico e a breve arriverà la decisione. In una nota la consigliera Federica Frangi dice: indipendenza sì, impunità no. Ascoltiamo gli aggiornamenti sull'inchiesta.
4: Dopo la confessione e le dichiarazioni di Walter Lavitola, a cui i magistrati non credono, l'inchiesta sull'attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci sembra pronta a ripartire con un nuovo giro di approfondimenti. Il primo a voler essere risentito è lo stesso imprenditore, ma anche i presunti esecutori materiali, che la prima volta non avevano risposto. Adesso vogliono essere reinterrogati. Dopodiché è la procura stessa che potrebbe voler sentire la vittima, Sigfrido Ranucci, dopo aver completato l'esame di telefoni e PC del mandante. Il tutto per cercare di schiarire un quadro a dir poco opaco. Gli inquirenti infatti parlano di consolidata capacità di Lavitola di inquinare l'attività investigativa, dando vita a vere e proprie opere di depistaggio. L'indagato ha ammesso di aver ideato l'attentato, ma sostiene di aver ordinato solo di sparare contro il muro, il tutto per far aumentare la scorta all'amico giornalista, a sua insaputa. La sua difesa ne chiederà di nuovo la scarcerazione. Claudio Vigolo, GR2.
2: Ferragosto, ancora caldo con massime tra i 32 e i 38 gradi in Sardegna. Da lunedì calo termico, circolazione da bollino rosso oggi e domani, oltre 24 milioni gli spostamenti, soprattutto domenica, con i primi rientri e controlli intensificati della polizia. Polizia impegnata anche nella campagna per la sicurezza. Stasera guido io, ascoltiamo la commissaria capo Lucia Merli.
5: Per tutto il mese di agosto saremo presenti nei luoghi della Movida per distribuire alcol test monouso e premi per i più virtuosi. Tra questi anche il guidatore designato, che sceglierà in anticipo per una sera di non bere e riportare tutti a casa sani e salvi. Buon viaggio dalla Polizia di Stato!
2: E ora lo sport, a iniziare dalle glorie italiane ai campionati europei di atletica.
6: Italia prima nel medagliere, dominatrice assoluta degli europei di atletica. Altri due oro scintillano nella notte di Birmingham. Sono quelli conquistati dall'eterno Tamberi, più in alto di tutti nella finale di salto in alto, in un podio dove al terzo posto si accomoda Scioli. Ma se c'è un re non manca una regina. Battocletti, oro nei 10.000 e colori azzurri anche sul podio della finale dei 200 con il bronzo di De Salu. A Parigi si combatte in vasca, europei di nuoto, e ieri proscenio quasi abituale per Quadarella, che lascia dietro tutte le avversarie nella finale dei 1005. C'è anche il bronzo nella 4% stile mista. Si è giocato anche a calcio, Coppa Italia. Non hanno steccato le squadre di Serie A, vincono le rispettive partite e passano il turno Parma, Cagliari, Monza e Fiorentina. Giorgio Germanò, GR2.
2: La linea Good Morning Radio 2, prossimo GR2 alle 7:30.
7: Domandone Remix in questa giornata di Ferragosto insieme fino alle 9, Lusenti e Osso, 348 7300 200. Se volete rispondere, scegliete voi a quale domandone dei tanti. Noi intanto vi riproporremo tutte le cose che non siamo riusciti a leggere o ad ascoltare insieme in passato.
0: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Animal Cat's Eye su Radio 2 alle 6:38 minuti e un po' di secondi in questo sabato di Ferragosto.
1: Non diciamo Cat's Eye.
0: Sì, diciamo che ci sono dei nomi. Questa era bella.
1: Ma qualcuno glielo spieghi.
0: Degli applausi, ma che ne sa lei dell'italiano? Cioè, quante lingue ci devono essere? Allora li vogliamo sti applausi per favore a Matteo.
1: Ma,
0: niente, il regista
1: sono
0: è
1: anche finti,
0: è
1: per cui
0: in vacanza,
1: per quel che
0: per
1: costa.
0: Agosto.
1: Non è che.
0: Dunque, amici, siccome abbiamo aperto parlando di Afghanistan, io per questo domandone remix comincerei dal messaggio che ci è arrivato settimana scorsa da Mantova, spedito da Chiara, perché vi avevamo proposto di raccontarci insieme il vostro Guccini. Se n'è andato il 6 agosto. Effettivamente agosto è un mese che si porta via un sacco di persone. Non so perché, ma ad agosto mi colpisce. Forse perché...
1: Forse perché sei più... pensierato tendenzialmente insomma,
0: sì,
1: ti aspetti
0: esatto.
1: Un momento
0: e
1: di leggerezza
0: si muore anche ad agosto
1: e poi il caldo sì. Secondo me influisce anche
0: tra l'altro
1: sul...
0: anche Gino Strada è morto ad agosto
1: sì.
0: E tra l'altro eravamo qua e sì mi ricordo sì eravamo qua.
1: Mi devo preoccupare Natascia Loselli perché
0: no.
1: Abbiamo ancora
0: portiamo
1: due
0: anche
1: settimane
0: bene.
1: Di agosto
0: portiamo anche bene Matteo.
1: Okay.
0: Dunque Chiara ci ha scritto: qualche anno fa ho assistito ad un evento a Festival Letteratura di Mantova tra Francesco Guccini e Gino Strada, evento magnifico e ipnotizzante. Allora ne approfitto per dirvi che Emergency è ancora in Afghanistan, perché se ne sono andati gli eserciti, ma Emergency è là e dal loro sito si legge un aggiornamento di queste settimane in cui dicono che oggi l'Afghanistan è in una crisi economica senza precedenti e che secondo loro ci sono 14 milioni di persone che hanno fame e la metà della popolazione vive sotto la soglia di povertà. Emergency è presente nel paese con 3 centri chirurgici a Kabul, a Lashkargah e a Anabad, dove c'è anche un centro maternità, e poi hanno una rete di 40 posti di primo soccorso e centri sanitari e delle cliniche in alcune carceri del paese che purtroppo sono affollate, perché come sapete quando ci sono i regimi le carceri sono affollate anche di oppositori politici. Io sono sicura di fare cosa gradita a chi ci ascolta e farei veramente un applauso serio a Emergency, che fa un grande lavoro, continua
1: sì.
0: A farlo nonostante abbia perso diciamo il cuore che era Gino Strada,
1: però
0: Gino Strada
1: aveva,
0: ha lasciato una buona eredità,
1: aveva seminato molto bene, tant'è vero che non si è fermata, anzi in qualche modo è lui che è rimasto vivo grazie al fatto che la sua creatura continua.
0: Sì.
1: Noi a proposito di questo messaggio che mette insieme Gino Strada con Francesco Guccini abbiamo anche credo dei messaggi vocali da ascoltare
0: su Francesco Guccini. Sì.
1: Sentiamo una delle vostre voci.
2: Buongiorno da Enrico da Padova. Concerto dell'immenso Guccini primi anni 80, solito fiasco, e alla fine ha fatto Blue Suede Shoes stile Elvis Presley con ovviamente la manovalanza come la chiamava lui musicale di grandissimo pregio ed è stato una cosa eccezionale.
0: Grande.
1: Guccini e Presley tutto insieme.
0: Mi ha citato Elvis Presley, scusate sono andato un attimo in un altro che se n'è andato.
1: Porta pazienza
0: Natascia
1: Loselli che domani
0: sì.
1: è un altro
0: se n'è andato
1: sì.
0: Ad agosto appunto. State con noi Radio 2 che tanto dove dovete andare.

0: Amy Winehouse, Our Day Will Come. Un'altra persona che ci manca tantissimo. Ma accidenti, questa mattina siamo proprio qua.
1: Sai che non mi ricordo se è morta d'estate.
0: Sì, lei. 23 Forse luglio, sì. Anche lei. Sì, stavo proprio guardando. 23 luglio del 2011.
1: Me lo ricordo,
0: sono
1: un sacco
0: già
1: di anni
0: 15
1: fa.
0: Anni, sì. Okay. Amici, sono le 7:15 di questo sabato ferragostano su Radio 2 e oggi più che mai.
1: Oggi più che mai spendiamo sti soldi, ragazzi. Buttiamoli. Siamo a metà del mese.
0: Ma sì.
1: Non l'avrete già finiti tutti.
0: Ma io quasi.
1: Li finisco io.
0: Appunto,
1: ve li finisco io con degli acquisti assolutamente imperdibili. Mai più senza, signore e signori. Beh, Natasha Losenti, tu che mi hai di recente tagliato i capelli,
0: sì,
1: potresti avere più e più benefici da questo oggetto che sto per proporti.
0: Sì?
1: Perché ti propongo una molletta tuttofare.
0: Bello, mi piace.
1: Una molletta per capelli.
0: Sarà
1: che
0: è una bruttezza. Se me la proponi tu nel mai più senza. No,
1: è una molletta.
0: No.
1: Però è monetina, ha la forma della monetina per i carrelli della spesa.
0: Okay. Questa okay. Però è utile.
1: Porta via che non ce l'hai mai quell'euro
0: mai
1: lì.
0: Non ce l'ho mai.
1: Da un lato.
0: Sì.
1: Poi è cacciavite sulla punta dall'altro lato.
0: La nostra curatrice Roberta Galimberti ti sta ascoltando perché anche lei ha i capelli corti con grande attenzione.
1: Poi ti faccio vedere la foto, sì. Roberta. E poi c'è il mini cacciavitino per gli occhiali, quelle robe lì su una delle punte di quelle che si aprono e si chiudono.
0: Proprio.
1: Poi... da un lato c'è un piccolo righello di 1,5 cm e dal lato opposto c'è un seghetto che diventa un coltellino per tagliare, non lo so, della mortadella.
0: Ma che gente conosci, Matteo Osso? Moneta, seghetto.
1: Non essere invidiosa.
0: No, no, no, figurati.
1: È una brutta cosa l'invidia.
0: Sì, hai ragione.
1: 14,90 €.
0: Vabbè, si può, posso vederla?
1: Sì, ecco qua.
0: Vediamo.
1: Guarda.
0: Non è brutta. La sta... perché
1: è
0: la forma è quella lì, proprio quella che
1: la
0: fa
1: classica della molletta.
0: Bella,
1: esatto.
0: Mi piace. Sembra un coltellino svizzero,
1: esatto.
0: Diciamo, adattato in parte, sono mai ben divertente.
1: Una molletta svizzera,
0: sì,
1: diciamo così.
0: Facciamogli un applauso perché devo rendere, dire la verità, è divertente.
1: È divertente.
0: È anche utile.
1: Oh, sì.
0: Cioè, se partite,
1: dubito che ne taglierete del pane con questa molletta.
0: Però sai che ci sono le persone che vogliono almeno pensare di essere pronte ad ogni evenienza.
1: E se si rompe qualcosa...
0: molletta. La molletta in testa che serve. No, la cosa che mi ha convinto è la moneta.
1: La moneta, quello potrebbe essere che una si sgarva in giro col cappello tutti ciondolati,
0: certo.
1: Però ha il carrello della spesa.
0: Che cosa orribile. Radio 2.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Coes, la tua canzone. E prima abbiamo ascoltato Giselle, Dimanche di Pin.
1: Je veux bouger, je veux crever.
0: Perché vuoi una croissant?
1: Perché français, très très bien.
0: Non
1: abbiamo parlato croissette. Mai di Francia con il domandone della.
0: Ma io guarda, ho una mia teoria rispetto alla Francia.
1: Vive la France toujours.
0: Di Francia o di Spagna?
1: Ah già.
0: Basta che se magna.
1: No, certo.
2: Matteo, essendo, sei un genio.
1: No. Ma sì, essendo tu italiano, diciamo, c'è quella tradizione lì, certo. No,
0: sì,
1: in Svizzera,
0: no, beh,
1: invece...
0: l'ho imparata tardi. Io sono friulano, che non
1: sì,
0: è un modo
1: diverso.
0: Abbastanza anomalo di essere italiano.
1: Ai margini.
0: Ma sì, perché siamo là nell'angoletto, cioè avevamo tutte le nostre rogne, uno che parla tedesco, l'altro che parla sloveno, tra di noi poi, dove ti sono? Ti sono detto,
1: ma dai, infatti tu la capisci la Svizzera, molto più di un romano,
0: sì,
1: dove
0: sì.
1: Si parlano quattro lingue. Ecco, neanche gli svizzeri hanno una grande simpatia.
0: La prima
1: simpatia.
0: Lingua straniera che ho dovuto imparare è stato l'italiano.
1: L'italiano, sì, beh, anch'io parlando il dialetto devo dire che è stato non semplicissimo. Comunque, domandone della nostra prima parte, oggi
0: sì.
1: Giornata dedicata al remix, recuperiamo, cioè amici, io vi dico, per dirvi, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Cioè comunque
1: 7,
0: non riusciremo
1: 8,
0: a leggervi tutti,
1: ma neanche
0: ragazzi,
1: per tutta l'estate. Però vogliamo dare la precedenza al maestrone Francesco Guccini che ci ha lasciati il 6 agosto. Sentiamo.
0: Maestrone, il ricordo del maestrone è legato alla nascita dei miei due figli.
1: Ah, che bello.
0: Aspettavo la mia prima figlia nell'81 quando andai al suo concerto allo stadio della mia città. 6 anni dopo, la nascita del mio secondo figlio è legata a Venezia e all'album che la conteneva in una cassetta che mi era stata regalata. Grazie per aver dedicato la puntata.
1: Questa era domenica scorsa.
0: Questa era domenica scorsa,
1: sì.
0: Ma come vedete ci tenevamo talmente tanto che l'abbiamo anche prolungata.
1: Sì, è giusto,
0: in un
1: è giusto.
0: Remix. Questa era Nicoletta.
1: Sentiamo la vostra voce.
3: Sono Monica da Firenze, avevo 14 anni quando ascoltai Auschwitz e così ho scoperto l'orrore di tutta la guerra nazista. Io

0: infatti, se questo è un uomo, Primo Levi, grande che l'ha scoperto a 14 anni ascoltando, beh sì, canzoni come quelle di Guccini ti fanno, beh, io ho scoperto qualcosa della storia d'Italia ascoltando De André, in particolare, sì, cos'è, Storia di un impiegato, no?
1: Sì,
0: è quella lì, sì, quell'album lì bellissimo, ho ascoltato tantissime volte. Siamo tutti insieme su Radio 2 per questa mattina di Ferragosto fino alle 9 a tenervi compagnia, e se no state qua, che dove andate, anche se siete in spiaggia, anche se vi state
1: soprattutto
0: preparando,
1: soprattutto se siete in spiaggia, alzate il volume e svegliate quei pelandroni dei vostri vicini che non ci stavano ascoltando.

0: Mad World, Tears for Fears su Radio 2. È arrivato il momento di scoprire che succede in giro per le strade. Onda Verde.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Re Mobilità. Sono le 6:58 minuti 49 secondi. Il weekend di Ferragosto segna il passaggio dalle ultime grandi partenze alla prima fase del controesodo. Il traffico è previsto per questa mattina da Bollino Rosso sulle direttrici verso le località turistiche e sarà più intenso per i rientri nelle città da domani, domenica 16. Ad agevolare la circolazione lo stop dei mezzi pesanti in vigore oggi e domani dalle 7 alle 22. Al momento in autosole ci sono 2 chilometri di coda per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. In carreggiata opposta si sono formati rallentamenti per i curiosi. Sulla 11 Firenze-Pisa c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest in direzione di Pisa. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga code per un incidente in prossimità dell'incrocio con Verano-Brianza in direzione di Monza. Un incidente è avvenuto anche sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione di Pisa. Sulla statale 101 Salentina di Gallipoli il traffico è rallentato in prossimità dell'incrocio con la statale 664 Mediana del Salento in direzione di Gallipoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
6: Good morning Radio 2. Weekend.
7: Salida del vuelo con destino a la

0: Caro G, insieme a Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Un giorno dovremo fare gli off del nostro programma, perché noi vi diciamo
0: lo
1: delle
0: cose.
1: Lo
0: che non si può decir.
1: Sì, dopo aver viajato por el mundo.
0: Beh, certo, viajando por el mundo andiamo a vedere che passa al pianeta Terra.
1: Esatto. Dunque, questa è una notizia molto interessante. Forse vi ricordate che
0: troppo
1: abbiamo...
0: interessante per il Ferragosto. Un'altra.
1: No, assolutamente. È un articolo che ho trovato sul sito di National Geographic Italia di qualche mese fa. Forse vi ricordate che avevamo parlato 6-7 mesi fa di un libro che si chiama Cena con il dinosauro, che racconta un po'
0: disclaimer
1: di come,
0: per i nostri ascoltatori,
1: di come i vittoriani, perché erano quasi tutti inglesi vittoriani, scoprono queste creature preistoriche e cambia la visione del mondo, nel senso che questa scoperta mette in crisi molto seriamente l'idea della Bibbia che raccontasse la cosa come è andata. Cioè l'arca di Noè, quando scoprono i dinosauri dicono: scusa, ma l'arca di Noè come faceva a tener su? Ma guarda che leggendo quel libro mi sono cappottata. C'è Newton, che è stato, voglio dire,
0: quello del tubo,
1: quello
0: che non capiva un tubo,
1: ma no, quello della gravità.
0: Il tubo di Newton è dove lui ha creato il vuoto per...
1: Sì, lui ha passato anni a studiare, leggendo la Bibbia, quanto poteva essere grande, dove li aveva messi, quali, quanto,
0: a costruire un modello in 3D.
1: Poi loro questi dicono: oh raga, ci sono ste ossa, che è quello che è successo di recente,
0: abbiamo scherzato,
1: abbiamo un problema, Houston. Dunque, questo ritrovamento è stato fatto in un raro sito fossile sahariano in Niger, perché da quelle parti in Africa è difficile trovare scheletri parziali di un periodo che risale a 95 milioni di anni fa, quindi del tardo Cretaceo. Hanno trovato una spettacolare cresta cranica che tipo sembra una scimitarra, è rivestita di cheratina. Vediamo se riesco a fartela vedere. Se andate sul sito del National Geographic lo trovate. Quindi appartiene a una nuova specie, Spinosaurus mirabilis. Dunque, lo Spinosaurus era già noto, i primi fossili di questo dinosauro sono stati portati alla luce, e questa cosa tra l'altro non lo sapevo, negli anni 10 del Novecento. E poi pensa che andarono distrutti perché erano a Monaco. A un certo punto gli alleati bombardano la Germania, tra cui Monaco. Ciao, finito.
0: E le ossa del dinosauro sopravvissute al meteorite, a tutte le glaciazioni, alle pestilenze, a qualunque, non sopravvivono all'uomo.
1: Sì, no, ecco, per dire, abbiamo parlato di Afghanistan in apertura.
0: Ma come siamo educati.
1: Siamo una specie fantastica. Quando si scoprono queste cose qua, i ricercatori cominciano a fare delle ipotesi, così come quando si trovarono i primi fossili di dinosauro. Nessuno aveva idea a che animale appartenessero. Qualcuno pensava ai giganti. Hanno ipotesi che dopo tanto tempo tu ridi, capito? Ma quando sei lì che brancoli nel buio. Quindi si pensa che questa cresta potessero averla sia i maschi che le femmine. Si pensa che potesse inviare segnali ai rivali in competizione per risorse e territorie. Ma poi, in realtà, dove viveva questo animale? Allora, si sa che gli piaceva l'acqua e si sa che cacciava anche pesci, ma viveva in acqua? Entrava in acqua solo per cacciare? Riusciva a galleggiare? Le ossa poi, alla fine, quanto pesavano? Lo aiutavano? Non si sa una cicca.
0: Bisogna scavare
1: costa
0: a Rimini a Riccione.
1: Forse sì. E quindi sono state fatte parecchie esplorazioni e sono state messe in piedi parecchie ipotesi. Chiudo dicendovi, perché mi è piaciuta tanto questa cosa, che i ricercatori si sono affidati, questo è un ritrovamento di qualche anno fa e questo pezzo è stato messo insieme qualche mese fa, perché poi queste cose della scienza hanno i loro tempi. Sono stati aiutati questi cacciatori di fossili da Abdul Nasser Tuareg, della comunità locale, che gira il deserto in motorino. Questo lo dico perché così ci liberiamo delle idee preconcette. Sai, l'esotismo.
0: Deve essere bravo a tenere pulito il carburatore.
1: Infatti ho detto, devo chiedere a Matteo su cosa deve stare attento.
0: Se entra la sabbia nel carburatore, la candela va pulita, e poi corre voce, magari un pettegolezzo, che il motorino bisogna di benzina, quindi da qualche parte
1: dovrà portare. Esatto, no, per dirvi insomma che appunto non deve essere facile, che non è che trova un distributore là così,
0: non so, non penso,
1: no, non credo neanche io. Quindi amici, se volete andare a farvi un giro, si chiama Spinosaurus mirabilis e potete vedere che aspetto aveva. La area in cui è stato trovato questo fossile di Tuareg la chiamano Sirit Tagat, che nella loro lingua significa niente acqua, niente capre, cioè non c'è magica frusta,
0: niente, deserto.
1: Sì, però c'era l'acqua un tempo, e quindi per questo che viveva lui, che gli piaceva sguazzare nell'acquetta. Tutto questo l'avete ascoltato su Radio 2.

0: Lucio Battisti con il nastro rosa, Radio 2, quando sono le 7, quasi 12 minuti di questa mattinata di Ferragosto. Insieme noi abbiamo un sacco di messaggi.
1: Beh, visto che abbiamo sentito Battisti, io starei nel solco dei grandi cantautori italiani e continuerei con Guccini.
2: Con Guccini,
1: no? Lo ricorderei.
0: Hai un ciuffo di capelli.
1: Ho un ciuffo strano.
0: Senti, che sembri. Hai presente come si chiama?
1: Ma perché? Avendoli...
0: quello,
1: ah,
0: il...
1: che simpatico. Avendoli corti, quando tiro giù e sulla... Tra l'altro non ho ancora imparato a gestirli, ma sono come i bambini che mi sparano i capelli in testa. Allora, se n'è andato Francesco Guccini, ma resterà nel nostro cuore e anche nei vostri cuori. Sentiamo.
3: Sono Paolo. Io Guccini lo ascolto da 30 anni, mi mancava tantissimo. Inoltre io lo so imitare benissimo, mi resteranno le sue canzoni e lo potrò cantare io con la sua voce.
1: Che simpatico.
0: Beh, un po'
1: Paolo.
0: Parte già simile, diciamo.
1: Si sentiva, sì, è vero, è vero.
0: Allora, Campi Scout, intorno al fuoco si cantava un Dio che è morto, e a 15 anni abbiamo dedicato canzone per un'amica ad una compagna di squadra di ginnastica. A Bologna 77 si cantava La locomotiva, ai premi Tenco si andava sempre per lui, Ricordi di una vita. Questa è Nora da Genova che ha messo insieme una serie di flash della sua vita, quasi delle diapositive in cui Guccini l'ha accompagnata.
1: Visto che hai parlato di Scout, tra l'altro nei giorni scorsi ne ho visti parecchi spostarsi in metropolitana a Milano. Loris da Pescara ci scrive: metà anni 70, primi anni di scautismo appunto, e quindi prime strimpellate alla chitarra, proprio quella cosa classica davanti al fuoco.
0: Ah no, il pianoforte.
1: No, è un po' scomodo.
0: Da davanti
1: portare.
0: Al fuoco il pianoforte.
1: Lo so, ma al primo campo estivo della mia vita, ci dice Loris, i nostri capi ci insegnarono diverse canzoni, tra cui Dio è morto e Il vecchio e il bambino. In questo si sovrappone quasi ai ricordi.
0: Beh, io ti avevo tenuto la settimana scorsa la contabilità. Dio è morto è una delle canzoni in assoluto più citate.
1: Sì. Da allora, dice Loris, in ogni funzione religiosa a cui ho partecipato come animatore chitarrista, in particolare nelle funzioni pasquali, Dio è morto è sempre stata presente. Dire che il maestro è stato la colonna sonora della mia vita è la pura e semplice realtà.
4: Roberto dalla provincia di Caserta. Oltre 4 decenni fa andai da mia sorella, che allora viveva in provincia di Cuneo, e mi disse: ti vengo a prendere alla stazione, però ci fermiamo a vedere Guccini e poi torniamo a casa. E così ho assistito al concerto di Guccini, che lui da seduto giustamente con un bel fiasco di vino davanti rosso, ne scolò 2 e finì il concerto con la locomotiva, ovviamente. Io lo immagino adesso al fianco di Augusto Daolio, e che bell'incontro.

0: Allora amici, come un domino, facciamo così che prendiamo questo verso di, Guccini, perché noi il 2 agosto eravamo qui a raccontare insieme a voi, che siete sempre meravigliosi, devo dire, ogni volta che vi chiediamo di comporre così in diretta un album dei ricordi di chi ascolta Radio 2, lo fate in maniera egregia. 2 agosto 1980 vi avevamo chiesto di raccontarci il vostro 2 agosto di quell'anno.
1: Esatto, Teresa per esempio ci scrive che il 2 agosto di quell'anno stava preparando i bagagli per il viaggio premio della maturità. Ero tentata di non partire più, ma mio padre mi disse che se non fossi partita avrebbero vinto loro, e così vinsi la paura, presi il treno e partii. Ricordi indelebili di chi ha vissuto in prima persona.
0: E poi una persona che nel suo ricordo ha al centro la radio: eravamo in viaggio per la penisola sorrentina con il mio amico Franco, che purtroppo non c'è più, e la radio ha dato questa terribile notizia che poi ci ha muto lì per tutto il viaggio, la strage di Bologna che abbiamo ricordato insieme il 2 agosto su Radio 2. Well,

0: Phoenix Flexing, Perps on the Beat con Robert e Anderson Paak, Smokey Robinson, Make It Better. Amici, a scanso di equivoci, io ho parlato di Domino non a caso, perché la canzone di Guccini, La Locomotiva, non è ovviamente riferita alla strage di Bologna, un pazzo si è lanciato contro un treno, è un fatto dell'Ottocento, fine Ottocento, quando un ferroviere anarchico, Pietro Rigosi, dirottò una locomotiva a vapore per scagliarla contro un treno di lusso. Però appunto avevo parlato di Domino perché lui parla della stazione di Bologna, e quindi, e come nel Domino, tu avvicini due tessere che hanno
1: tutte
0: un numero
1: mevi, Natascia,
0: in comune. E perché non si sa mai,
1: temevi che
0: poi
1: io potessi appiopparti una Coppa Volpe.
0: Bravo,
1: per
0: esatto,
1: questa ragione,
0: esatto.
1: E invece c'è altre persone che se la meritano molto di più.
0: Sì, beh, le sentiamo,
1: sì, sì. Rimaniamo in vacanza, visto che è una settimana di vacanze, sì, nel fatto di qualche giorno fa, ovviamente, e andiamo a Polignano a Mare.
0: Ah, beh, dalle parti dei miei suoceri.
1: Esatto,
0: sì.
1: Che brutto posto, Polignano a Mare.
0: No, è molto bello.
1: Con quel mare così brutto.
0: Però c'è tanta, il mare è stupendo.
1: Si mangia male.
0: Si mangia benissimo.
1: La gente è scortese,
0: beh,
1: proprio un postaccio.
0: È proprio tanta gente, cioè,
1: è
0: più
1: tanta
0: che altro,
1: gente,
0: sì. E quindi
1: sì,
0: tra tanta gente.
1: Tanta gente. Non tutta furba.
0: No, quello statisticamente.
1: Apro e chiudo la parentesi. A Polignano a Mare un posto stupendo, e in Puglia si mangia da Dio.
0: Sì.
1: Chiudo la parentesi.
0: Sì, ma quello non è un problema di Polignano a Mare,
1: no,
0: che tanta gente, qualche furbone, c'è sempre.
1: I furbacchioni,
0: sì,
1: che fa rima,
0: sì, okay,
1: vanno in vacanza, sì, sulla parete rocciosa che sovrasta l'ama monachile.
0: Sì.
1: Un posto meraviglioso,
0: sì, sì,
1: con una cosa successiva. Una mente catta.
0: Cosa ha fatto?
1: Con macchina fotografica, sì, al collo, ha pensato che con tutti i suoi sandaletti rococò di spugnetta,
0: sì,
1: multicolor, fosse il caso di arrampicarsi,
0: certo,
1: su per la,
0: sì,
1: scogliera.
0: Ma anche coi tacchi è una buona idea.
1: Ma sì, per fare una foto più bella, perché
0: aiuto,
1: vorrei mica fare una foto
0: che
1: come
0: tutti,
1: se non fosse bella abbastanza,
0: certo,
1: che fanno tutti? No!
0: Dal belvedere, no? Devo
1: se
0: andare
1: non,
0: più su.
1: Se
0: sì,
1: non che a metà della parete, ci sono anche i video che sono andati virali, le sbrissia l'aggancio e rimane bloccata lì.
0: Ah, ma ho capito!
1: Sembra,
0: che
1: hai presente?
0: Sembra una patella,
1: esatto,
0: attaccata allo scoglio.
1: Il geco quando si accorge che c'è l'umano in piena notte.
0: che si
1: rimane
0: frizza.
1: Le
0: so
1: capre
0: che,
1: quando
0: so che il geco è fatto per stare attaccato.
1: Il geco sa quello che fa.
0: Esatto.
1: La signora non tanto.
0: No.
1: Fatto sta che questa signora poi alla fine è riuscita in qualche modo a scendere da questa cosa. Non lo so quanti fischi e quanti diciamo commenti positivi sia riuscita a raccogliere. Di sicuro il sindaco di Polignano ha richiamato, anche comprensibilmente scocciato da questa cosa,
0: beh, sì,
1: il rispetto, dicendo: arrampicarsi sulle pareti rocciose o tuffarsi da punti non autorizzati non può essere considerato un gioco o un'attrazione.
0: No,
1: perché
0: non si fa,
1: non solo mettete in discussione a rischio la vostra vita, ammesso che ne valga la pena, ma mettete anche a repentaglio tutta la sicurezza della zona, e in più chiamate dei professionisti che devono,
0: sì,
1: distrarsi da altre situazioni magari di maggiore urgenza per venire a mettere una toppa sulle vostre volpi.
0: Sì, no, no,
1: che
0: è
1: non
0: vero,
1: siete
0: quella foto lì l'ho vista, ho detto non voglio neanche aprire la notizia, perché non sembrava una patella umana frizzata, come dici tu, nel terrore, e dici però com'è che ci sei finita lì?
1: È una specie autoctona che si chiama mentecattus.
0: Molto bene, l'abbiamo detto in totale avanguardia, diciamo, come si dice? Scoop! Su Radio 2!
2: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima. Serve spazio sia a me che a te.

0: nato in Romania ed è cresciuto a Marghera. Dov'è Marghera?
1: Vicino a Venezia.
0: È lontano.
1: La Romania è lontana.
0: Anche sì, grande passione di un mio amico Rares. Questo è il suo brano Bella giornata, che avete ascoltato su Radio 2. Beh, speriamo che lo sia questo Ferragosto.
2: A
0: una
2: Marghera
0: bella
2: lo chiameranno Rares.
0: Sì, probabilmente.
2: Perché è gala R.
0: Probabilmente sì. Dunque, amici, ultimi minuti per noi per questa prima parte, quindi direi che chiudiamo il vostro ricordo di Francesco Guccini, che se n'è andato qualche giorno fa. Sentiamo.
3: Sono Rita da Cagliari. L'ultima volta che ho visto Guccini dal vivo è stato a Gavoi nel 2015 al Festival della Letteratura. Lui e Loriano Machiavelli parlarono dei libri della loro infanzia. Fu meraviglioso. Andai via con la malinconia, pensando che era l'ultima volta che avevo occasione di sentirlo. I concerti invece erano già finiti da tempo.
0: È già la seconda volta che ci citate, sì, Guccini a un festival di letteratura, perché tra le cose che gli piaceva fare, sì.
2: Beh, anche molto colto.
0: Beh, quando scrivi bene di solito perché leggi anche bene, sì.
2: E a proposito invece di concerti, Rosanna da Vicenza ci scrive: sono andato ad un suo concerto a Bassano negli anni 90. Unico, vero, insostituibile. Una delle canzoni che mi commuove è Il vecchio e il bambino.
0: Citata da altri ascoltatori, sì, è proprio un incontro, diciamo, tra chi ha davanti a sé tutta la vita e chi ne ha poca. È una canzone molto commovente, sì.
4: Io Guccini, come tanti, l'ho ascoltato nell'adolescenza, per fortuna, perché ho imparato che tutti i dubbi che avevo sulla vita non era sbagliato averli, perché non ci sono certezze, mentre invece prima mi sentivo strana perché avevo sempre un sacco di dubbi, quindi me lo tengo nella mia crescita.
0: Sì, il dubbio è una cosa che la figlia ha detto, grazie per averglielo insegnato. Ciao Francesco Guccini, ti vogliamo bene, da Radio 2.

0: 7:30.
1: Rai GR2.
2: Sisma 7.7 in Indonesia, già una ventina le vittime accertate, è rientrato l'allarme tsunami. Azzurri d'oro, atletica e nuoto, tamberi, batocletti e quadarella sul tetto d'Europa, arrivano anche tre bronzi. Ferragosto tra caldo e partenze e domani primi rientri, 24 milioni le auto in viaggio e sulla festa clou dell'estate carrellata di film cult. Disagi per i turisti in Sicilia, ancora attivo l'Etna, ancora chiuso l'aeroporto Fontanarossa. Dossier sicurezza del Viminale, meno reati, meno sbarchi, più rimpatri. Adolescenti e social, la Corte Costituzionale francese stoppa il divieto ai minori di 15 anni, Macron chiede di riscrivere la legge mal formulata. E per il calcio, meno 7 al campionato, intanto in campo la Coppa Italia. Una buona giornata, un buon Ferragosto da Enrica Belli. È ancora incerto il bilancio del violentissimo terremoto che ha colpito poche ore fa l'Indonesia. 20 morti accertati, edifici distrutti, si scava tra le macerie.
3: Coglie di sorpresa chi sta ancora dormendo il terremoto di magnitudo 7.7 che fa tremare diverse isole dell'arcipelago di Nusa Tenggara nel sud-est dell'Indonesia, a partire dall'isola di Flores. La terra oscilla per diversi secondi e scatta la fuga. Famiglie intere corrono in pigiama verso i piani bassi degli edifici. Alcuni si proteggono dalle macerie usando sedie di plastica come elmetti. Ho sentito delle vertigini e poi mi è di colpo venuto il mal di mare, racconta un sopravvissuto, con il volto coperto di polvere. I soccorritori recuperano i primi feriti, mentre le autorità invitano la popolazione a non avvicinarsi alle spiagge. Per alcune ore, infatti, il mare si alza e le onde, alte fino a un metro, raggiungono la costa allagando strade e campi. L'allarme tsunami rientra, ma resta alta la tensione, visto che l'arcipelago si trova lungo una delle aree tettonicamente più attive del mondo. Azzurra Meringolo, GR2.
2: Italia miniera d'oro alle competizioni europee di nuoto e di atletica. Cominciamo da quest'ultima, a Birmingham, batocletti stacca tutte sui 10.000 metri e Tamberi vola 2:32 e si prende tutto lo stadio.
4: Un'altra serata memorabile evoca quella di Tokyo di 5 anni fa. C'era sempre Tamberi d'oro, stavolta con Nadia Batocletti, il bronzo di Scioli nell'alto, quello atteso da sempre, da Desalo sui 200, che vale come un oro, dice lui. Finalmente Tamberi, dopo 2 anni di patimenti in pedana, davanti alla piccola Camilla, nel giorno del suo primo compleanno, in braccio alla mamma, in curva, 2:32, Scioli si arrende a un infortunio muscolare sui 2:27 ed è bronzo, l'oro di Tamberi. Il quarto in un europeo. Cosa c'è in questa medaglia?
5: C'è tutto il carattere che in questi anni mi ha consentito di fare quello che ho fatto, perché un conto è riuscirci quando tutto va bene, un conto è riuscirci quando tutto va male. Penso che a credere che questo obiettivo fosse possibile eravamo veramente pochissimi.
4: Nadia Batocletti regna anche sui 10.000 con un'accelerazione folle nel finale, adesso può rallentare.
6: Sono davvero molto felice, sono davvero soddisfatta e sono finalmente leggera.
4: Italia prima nel medagliere, stamane la marcia, stasera il triplo, altri possibili orizzonti di gloria. Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
2: E ora andiamo a sentire quali sono stati i risultati di Parigi. Gli europei di nuoto, per Simona Quadarella un trionfo che sta di rivincita.
7: A Parigi 2 anni fa, una delle delusioni per lei più grandi, i 2 quarti posti olimpici e le lacrime. Dopo 2 anni è una Simona Quadarella ancora più forte e consapevole, che nel frattempo ha cambiato allenatore, si è laureata, ha vissuto per 3 mesi in Australia provando nuovi metodi di allenamento ed è tornata a Parigi leggera e sorridente per riscrivere ancora la storia europea del mezzo fondo. Mai nessuna come lei. Dopo gli 800 domina anche i 1500, lasciando indietro la tedesca Gose. Quarto trionfo continentale nei 1500, la sua decima medaglia d'oro agli europei, infinita e felice, sostenuta in tribuna da tutta la famiglia, nipotina compresa. Simona Quadarella, collezionista di ori, Italia che aumenta il proprio bottino. Bronzo della giovane staffetta 4% stile mista, uomini e donne, con una Sara Curtis, ma non solo lei, ancora in grande evidenza. Manuela Collazzo, GR2.
2: Sabato e weekend di Ferragosto, tra caldo e partenze, ANAS stima 24 milioni di spostamenti.
0: Sulle strade si somma il traffico delle ultime partenze e quello dei primi rientri dalle ferie in questo weekend ferragostano. Ad accompagnare gli automobilisti sarà ancora il caldo, ma con qualche segnale di attenuazione. Oggi solo due le città da bollino rosso, Bolzano e Bari, e da lunedì prossimo perturbazioni in arrivo con conseguente progressivo calo delle temperature. Ascoltiamo le previsioni del capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
8: Fine settimana di ferragosto con temperature ancora elevate, anche se in lieve flessione, tipica instabilità nelle ore più calde della giornata, quindi con i temporali soprattutto sui monti e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, ma domani temporali che al nord potranno raggiungere anche le zone di pianura. Calo termico più evidente lunedì, con maggiore instabilità soprattutto per le regioni adriatiche del paese e per il nord-est.
0: Daniele Morgera, GR2.
2: In Sicilia l'Etna non dà tregua, continua l'attività eruttiva che blocca l'aeroporto di Catania, centinaia di passeggeri dunque alle prese con un ferragosto da incubo tra cancellazioni di voli e lunghi e costosi spostamenti verso Palermo. Non è possibile indicare una data per la ripresa dell'operatività, fa sapere la società che gestisce lo scalo. Sciopero della grande distribuzione in Calabria e in Toscana, i sindacati protestano contro l'apertura nei giorni di festa dei supermercati.
9: L'obiettivo del sindacato sarebbe quello di riequilibrare lavoro e vita privata, riconoscendo al lavoratore il diritto di trascorrere le feste con la propria famiglia. In più si contesta il ricorso a un part-time, in molti casi involontario, con contratti più flessibili e salari più bassi. Giuliana Mesina, coordinatrice della segreteria Filcams CGL.
10: Il modello di consumo che si è affermato anche nel nostro paese intravedeva in questa ricetta del sempre aperto la possibilità di far crescere il settore, ma abbiamo visto che non è andata così. Se non crescono i salari è inutile che sia sempre aperto.
9: Per le imprese invece tutto avviene nel rispetto delle regole degli accordi firmati proprio con i sindacati. Ingiuste le accuse di sfruttamento e di lavoro povero. Mauro Lusetti, vicepresidente di Confcommercio.
11: Noi abbiamo un diritto che è quello di organizzare il lavoro delle imprese rispettando leggi, regolamenti e contratti sottoscritti, e una responsabilità che è quella di fornire dei servizi a milioni di persone che ci richiedono.
9: Fabio Comini, GR2.
2: Nei primi sei mesi dell'anno dimezzati gli arrivi di migranti rispetto allo stesso periodo del 2026 è uno dei dati contenuti nel dossier del Viminale sull'attività delle forze di polizia appena diffuso.
12: Capitolo immigrazione, sono più che dimezzati gli arrivi via mare, sono stati 14.388 nel primo semestre del 2026 contro gli oltre 30.000 dell'anno scorso, aumentati poi del 34% i rimpatri totali, più 47% poi le domande di asilo esaminate. Flessione del numero dei femminicidi, 34 le vittime nei primi sei mesi dell'anno, erano state 50 nello stesso periodo del 2025. In generale i reati nel primo semestre del 2026 sono diminuiti del 10%. Il dossier del Viminale evidenzia poi l'aumento dei controlli, oltre 2 milioni, nelle zone rosse del paese, le aree a vigilanza rafforzata. Negli ultimi mesi dell'anno sono state 38 le espulsioni per motivi di sicurezza dello Stato, più 80%. Riguardo l'ordine pubblico, aumenta il numero dei feriti nelle manifestazioni di piazza. Tra i civili sono aumentati del 7,7%, tra gli agenti più 69,9%. Più fondi poi per la sicurezza urbana, per la videosorveglianza, contro le truffe agli anziani e per i controlli antidroga a scuola. Elena Paba, GR2.
2: 11 morti nell'ennesimo naufragio nel Mediterraneo centrale. I corpi sono stati intercettati da SOS Mediterranee, che accusa la marina libica di speronare i gommoni di migranti. Fulvia Conte della ONG.
13: Queste morti non sono accidentali, sono la diretta conseguenza di scelte politiche degli stati costieri che dovrebbero invece salvaguardare, garantire la vita umana in mare e delle persone in movimento. Senza testimoni non ci sono prove e le persone in fuga dalla Libia continuano a morire tutti i giorni nel Mediterraneo centrale.
2: E a Ceuta è il giorno dell'allerta massima per un'annunciata nuova ondata di arrivi. L'inviato.
14: Migliaia di agenti da entrambe le parti del confine di Ceuta monitorano ogni movimento. Impossibile avvicinarsi, perché l'obiettivo è scongiurare un nuovo ingresso di massa che molti canali social annunciavano per oggi.
15: Ceuta vive un momento...
14: Ceuta sta attraversando il periodo più difficile della sua storia recente, ha detto il presidente dell'enclave Juan Jesús Vivas, incontrando il presidente del Senato spagnolo. La risposta di Madrid, dice, non è stata proporzionata alle dimensioni della crisi. Massima la vigilanza anche da parte europea. Ma secondo gli ultimi dati di Frontex, i flussi sono già in netto calo. Nei primi 7 mesi del 2026 c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa, un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%, numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a luglio. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
2: E a Ceuta la troupe del TG2 dell'inviato Lorenzo Lobasso è stata sottoposta a controlli doganali e costretta a lasciare per 10 ore macchina e attrezzatura. La sensazione è quella che fossimo italiani e che lo scopo fosse quello di crearci un problema. Solidarietà ai giornalisti Rai dal mondo istituzionale. La Corte Costituzionale francese dice no alla legge che vieta i social per i minori di 15 anni. È una limitazione sproporzionata della libertà di espressione e di informazione, dicono i giudici, perché potrebbe limitare l'accesso a comunicazioni utili e non rischiose.
16: Bocciata la legge, ma non il principio che l'ha ispirata. I giudici francesi non dicono che gli under 15 devono andare liberamente sui social perché non corrono rischi. Dicono che il divieto a loro tutela è mal formulato, tanto che il presidente Macron ha già dato incarico di riscriverlo. Lo psicologo Giuseppe Lavegna:
17: questo divieto è stato negato, ma sono stati bocciati i social con gli algoritmi che scrutano i nostri adolescenti, e quindi bisogna lavorare affinché i social attivino procedure migliori di controllo e dall'altro lato applicare l'educazione digitale obbligatoria.
16: Anche perché senza l'educazione i controlli difficilmente funzionano. In Australia il divieto social under 16 è in vigore da dicembre e le piattaforme hanno l'obbligo di controllare l'età di chi accede, ma pare che l'80% degli under 16 sia ancora lì sui social. Donatella Gori, GR2.
2: Calcio Coppa Italia, vittoria e passaggio di turno per il Parma, 2-0 sul Catania, il Cagliari si è imposto 1-0 sull'Arezzo, per il Monza successo facile contro l'Avellino 3-0 e per la Fiorentina che ha travolto il Benevento 4-1. E chiudiamo ancora sul Ferragosto, sinonimo di città vuote e di cinema.
18: Ci vediamo là, Paolo della Morte, al solito posto, sbrigati!
19: Carlo Verdone e l'appuntamento a Renato Scarpa nel suo film d'esordio, Un sacco bello, Il palo della morte, dove oggi, come da tradizione, si daranno appuntamento i fans del film, che racconta la Roma del Ferragosto, quella Roma deserta che affascina il cinema dai tempi di Dino Risi.
18: Vabbè, ma oggi è Ferragosto, mamma dice che il lavoro dei giorni festivi non rende.
19: Il sorpasso, Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, ma anche Nanni Moretti in Vespa, Sergio Citti nel Casotto, ma qui eravamo già in spiaggia, ma si torna tra i vicoli del centro storico in vista dell'ora di pranzo.
20: Buon Ferragosto!
21: Buon Ferragosto a tutti!
19: Con Gianni Di Gregorio e le invitate al suo pranzo di Ferragosto.
20: Alla nostra bella amicizia!
19: Miriam Manti, GR2.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Ameli, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Luciano Pecoraro e Tommaso Margiotta. La linea torna a Good Morning Radio 2, il giornale radio, prossima edizione alle 8.30 da Enrica Belli. Buon ascolto e ancora buon Ferragosto.
22: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
23: Perché ti sei fermato?
22: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
23: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
22: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
23: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
22: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
23: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
22: Vai su tvsat.tv.
24: Seconda parte del nostro programma su Radio 2, cambia il domandone come di consueto, sì. È un remix ma di quello che abbiamo ascoltato nelle settimane scorse a proposito di argomenti attinenti alla seconda parte, quindi state con noi e scoprirete cosa.
25: Good Morning Radio 2.

0: come un vero businessman. Quanto è bella questa canzone.
1: Sei le un po', giro un messaggio, ha detto nella piaga, e le dedico un Margherita sei un genio.
0: Sì, è veramente
2: Matteo sei un genio.
1: Rinuncio alla titolarità su questo messaggio e lo giro a Margherita, che è veramente bravissima.
0: Se ne avete incontrato qualcuno, ma anche solo incrociati sui treni o sugli aerei, sono proprio così. Quelli che non spengono, senta, bisogna spegnere il telefono. Sono in call. Ho capito, però l'aereo deve decollare.
1: È la comunione
0: scendi
1: di nostro figlio. Sono in call.
0: Esatto. Molto divertente questo brano. Dito nella piaga su Radio 2. Sono le 7:48, amici. È il giorno di Ferragosto. Vi facciamo compagnia con grande gioia e vi facciamo compagnia recuperando cose che non abbiamo potuto ascoltare o leggere. Abbiamo diviso, come sapete, il domandone nelle due parti, diciamo, in cui abbiamo diviso anche il nostro programma, che d'estate di solito raddoppia, quindi 6:30 un po' più sull'attualità, 7:39 sogniamo un pochino, e quindi anche il domandone di solito ci porta un po' di qua e un po' di là,
1: per esempio, con dei classiconi delle nostre estati insieme che da tanti anni ci ritrovano a riflettere su la piscina della vita, il concerto della vita, i momenti di vita in senso generale. Da dove vogliamo partire, Lusenti?
0: Dunque leggiamo l'ultimissimo che ci rimane, visto che oggi è giornata di tuffi. Parlavamo anche di, nelle settimane scorse abbiamo parlato della piscina della vita, perché valgono i tuffi. Tra l'altro abbiamo parlato nei giorni scorsi di clamorosi tuffi dai campionati europei di nuoto da parte della nazionale italiana, clamorose medaglie. Perciò per la piscina della vita, quest'ultimo che ci rimane da leggere, non si firma chi scrive: nei primi anni di liceo andavamo in gruppo in bicicletta, era bellissimo. Parla di una piscina che tra l'altro non geolocalizza, però dice: eravamo molto uniti e per quello gli è rimasto in testa i pomeriggi in piscina. Allo stesso tempo c'è un po' questa mestizia, perché dice: avrei dovuto sfruttare meglio l'amicizia con quelle persone che ci legava. E
1: sembra
0: lo so,
1: il film
0: succede.
1: Stand By Me.
0: È un pochino, è vero. E poi concerto della vita. Abbiamo veramente una grande. Cominciamo da un vocale.
1: Sentiamo.
3: Antonio da Palermo, anno 1990, mi trovavo in vacanza a Maratea, leggo un manifesto. Ray Charles Primicello e la sua orchestra, un concerto indimenticabile, una delle sue ultime apparizioni in Italia.
0: Allora, siccome io so che mio papà mi ascolta, mia mamma non credo. Se papà tu ti ricordi che anno era e dove, perché io ho un ricordo tipo di Como, un posto così vicino al confine. Concerto di Ray Charles, però potrei, conoscendomi, anche essermelo totalmente inventato. Me lo ricordo che ero piccola, quindi se tu te lo ricordi,
1: in realtà
0: papà,
1: era Rocky Roberts.
0: Potrebbe essere, esatto, chi ne so. Concerti della vita, abbiamo il nostro regista, intanto, che quando mandate i vocali poi fa da DJ e piazza lì.
1: Pensate
0: il pezzetto,
1: che suona lui e fa l'imitazione del cantante.
0: Sì, certo.
1: Cioè, non sono pezzi registrati, proprio Enrico Maria Magli.
0: Ma ne abbiamo tantissimi altri anche scritti, state con noi che li ascoltiamo insieme su Radio 2.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. 2-2.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a €495,20. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

0: dottor Scotti.
1: Good morning, Radio 2.

0: Elisa, luce, tramonti a nord-est, la nostra terra, la mia e la sua. Sì. E noi abbiamo invece i vostri messaggi nel domandone remix, che ci dà l'occasione di ascoltare, di leggere quello che non siamo riusciti a fare durante le puntate in cui avevamo fresco fresco messo lì il domandone, perché ci rispondete talmente tanti che alle volte uno è confuso.
1: Infatti io mi sto confondendo, stavo cercando.
0: Approfittiamo, vabbè, di ascoltare una voce a caso.
1: Sì,
0: Enrico, scegli tu di quale sia l'argomento che ti sembra più opportuno. Se non vi piace l'argomento è colpa di Enrico Maria Magli. Sentiamo.
2: Sono Lori da Genova. Il mio concerto del cuore è senz'altro quello che si è tenuto al Margherita di Genova, ed era il concerto di Mango diversi anni fa. Ero con degli amici e Carlo, un mio amico, si è reso conto che dietro di noi c'era Sabrina Salerno, e allora gli abbiamo chiesto l'autografo. È stata molto carina e poi è stata una serata fantastica. Mango era veramente bravissimo.

0: Beh, abbiamo avuto sua figlia in onda.
1: Sì.
0: Qualche cos'era, un'ora fa? Un'ora fa, con Marco Mengoni. Angelina Mango, che insomma penso che senta parecchio la mancanza, l'ha perso presto, povera. Suo padre. Allora, amici.
1: Dovremmo mettere più spesso boys di Sabrina.
0: Sì,
1: Salerno.
0: È vero, anche Sabrina Salerno,
1: che tra l'altro
0: grande
1: è genovese, quindi
0: protagonista, sì, della storia della musica italiana. Dunque, recupererei gli ultimi messaggi del solstizio d'estate, che è stato uno dei primissimi argomenti con cui abbiamo aperto questa nostra estate su Radio 2. Licio, Filippa ci avevano scritto che questo è l'anno dei loro 46 di matrimonio e
1: che pazienza.
0: Dicono, chi avrebbe detto che sarebbero passati in un attimo. Oggi abbiamo due figlie meravigliose e quattro nipoti meravigliosi, quindi immagino che tutto sia legato o matrimonio d'estate, perché non scrivono, però il tema era quello lì dei primi giorni, diciamo, estivi. Invece Maria Grazia
1: ci
0: aveva
1: gusto sposarsi d'estate.
0: Effettivamente
1: la gente che suda, le giacche che si incollano,
0: è un pochino
1: il trucco che scende,
0: è un po' sì. Allora, Maria Grazia il 25 giugno del 98, quindi proprio i primissimi giorni dell'estate dopo il solstizio, trasloca nella casa dove avrebbe vissuto nei successivi 22 anni. Dice, ero giovane, avevo 3 figli, 6, 3 anni e l'ultimo di 8 mesi, nella testa tante idee sul futuro. Poi arriva la mamma e la suocera per organizzare il trasloco con suo marito, quindi scatole, camion. Dice, quando sei giovane queste cose ti gasano, nonostante allattamenti, lettini, piccolo che dorme di qua e più grandi che dormono di là. Poi arrivano anche un nonno, i fratelli, insomma passano una giornata a misurare e montare tutto. E il suo ricordo soprattutto del fratello, perché non c'è più, Gabriele, sì, mentre l'aiuta a sistemare. E dice, quando poi un anno dopo la sua morte nel 19, nel pieno Covid, ho fatto un altro trasloco, non ho potuto fare a meno di avere in testa lui. Niente, oggi non ne usciamo, oggi continuiamo a parlare di gente che non c'è più, ma vabbè, amici, succede, è così. La fine è nota.
1: Finché almeno lasciano dei bei ricordi.
0: Bravo, hai ragione Matteo. Sono quasi le 8 del mattino di questo Ferragosto, che bello, un altro Ferragosto.

0: una bella combo su Radio 2, Bruno Mars, On My Soul e poi Banners con Someone To You, ma soprattutto non contano nulla le voci di coloro che strimpellano e canticchiano al confronto con le vostre, che ci raccontate di quelli che siete andati ad ascoltare perché strimpellavano e canticchiavano.
1: Sì, concerto della vita, sentiamo.
2: Siamo Marta e Christian in viaggio da Noale, provincia di Venezia, verso l'Abruzzo. Il nostro concerto preferito è stato quello di Gianluca Grignani l'anno scorso, 2025, a Padova. Molto emozionante e commovente. Lui è bravissimo e basta.
3: C'è una cosa che io non ti ho detto mai, nei problemi senza te.
1: Beh, io il Grignani l'ho molto apprezzato nel tempo, devo dire. Da giovane era di una bellezza che ti toglieva il fiato, sembrava finto per quanto era bello.
0: Bellissimo, bravissimo.
1: Bravissimo, e mi è piaciuto tanto, cos'era, 2 anni fa, con Arisa.
0: Sì.
1: Mi è piaciuto tantissimo.
0: Sanremo.
1: A Sanremo, esatto. Concerti della vita, stiamo su concerti italiani?
0: Concerti della vita, De André, 1984, Chiasso, concerto con Coreza De Ma, esatto, in Svizzera. Commozione a fior di pelle, questa Costanza da Como che non ha fatto molta strada.
1: No, è lì vicino, ma effettivamente...
0: Ha attraversato la frontiera però sì, bello.
1: Sì, effettivamente Chiasso è un posto dove sono arrivati anche grandi nomi. Io ho visto dei bellissimi concerti, soprattutto a Locarno. Ma mio fratello con mio cugino andarono a vedere il Vasco quando era il primissimo Vasco e uscirono esaltati che avevano tipo 11 anni che non gli potevi parlare.
0: Ma è vero che a Chiasso non c'è mai silenzio?
1: Battutona, applausi, sì. Oppure, esatto, direi questa con i piedi.
0: Non sentitevi obbligati ad alzarvi in piedi in regia per
1: Più che altro mi viene in mente Arbasino che consigliava agli italiani ogni tanto di farsi una gita a Chiasso perché non è neanche troppo lontano e comunque cambi paese, è un po' esotico, no?
0: No, certo, sì, sicuramente.
1: Allora, Bella, io la conosco molto bene perché mi nonni abitavano proprio quasi lì. Bella, proprio bella, no. Però è interessante.
0: Però,
1: comunque
0: è un
1: tipo, posto
0: bella, no, ma è simpatica.
1: È un posto a cui voglio molto bene, Chiasso. Siete su Radio 2.

0: vederti mai più.
1: Noemi con Vito Salamanca.
2: Noemi gliel'ha appoggiata pianissimo.
1: Così, spero di non incontrarti mai più. Beh, insomma, alle volte capita di dirlo. State su Radio 2.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it. 2-2.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io sono te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Oggi è il gran giorno!
12: E voilà, una ghiotta bontà!
13: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
12: Kiwi e Arturo!
14: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
15: Buona festa dell'amicizia, Frido!
16: Prendila! Presa!
14: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
17: Morning Radio 2.

0: con Alive. Siete tutti quanti su Radio 2, sono quasi le 8:15 di questa mattina di Ferragosto. Nei nostri, diciamo, sorvolare le cose che ci succedono intorno a noi, purtroppo stiamo riscontrando che l'estate è un momento in cui molte persone, anche molto amate, se ne vanno.
1: Sì, a proposito di persone che non ci sono più, la sua scomparsa è stata commentata anche dal nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perché lui è stato un grandissimo campione, adesso probabilmente avete capito di chi sto parlando, ma soprattutto è stato anche un uomo che ha legato la sua impresa sportiva a una manifestazione fondante per l'Italia così come l'abbiamo conosciuta fino all'altro ieri, perché era il 1960, a Roma si tennero le Olimpiadi passate alla storia,
0: le prime in mondovisione,
1: sì, delle Olimpiadi clamorose, e per l'Italia, diciamo, un po' il sancire una nuova era. Era finita finalmente la fame, le difficoltà del dopoguerra, degli anni 50, era l'Italia del boom, l'Italia che si godeva la vita, l'Italia che è stata raccontata in tantissimi film. E che cosa...
0: Un momento importante che per la Rai, che per la prima volta ha messo in piedi una trasmissione complicatissima, considerati i mezzi dell'epoca, facendo di sé un'ottima figura.
1: È vero. E cosa succede il 3 settembre del 1960? Che incredibilmente la gara dei 200 metri sulla pista intera battuta dello Stadio Olimpico a Roma vince Livio Berruti. È un completo twist del plot, perché fu il primo atleta non nordamericano, fondamentalmente. Adesso io non vorrei, perché magari c'è stato qualche bianco, non mi ricordo tutta la sequenza, ma secondo me sono sempre stati afroamericani, però insomma, se non sempre, largamente a vincere. Quindi incredibile. Questa settimana, lunedì se ricordo bene, è morto a 87 anni e Mattarella lo ha ricordato definendolo una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Tra l'altro, sul sito della Federazione dell'Atletica ho letto questa cosa qua, perché era il 3 settembre alle 6 del pomeriggio, lui fa l'ultima curva e si alzano in volo in quel momento delle colombe. Lui era agnostico, quindi non credeva, diciamo, in Dio, studiava chimica, però comunque vide questo volo di colombe, lo ricorda la Federazione Atletica, come la protezione dello Spirito Santo. È un'immagine indimenticabile. Ciao Livio, se n'è andato a 87 anni ed è nella storia dello sport, dell'atletica sicuramente, dello sport italiano, ma dello sport olimpico, quindi
0: è,
1: insomma,
0: nella storia, appunto.
1: È nella storia, esatto, e volevamo ricordarlo su Radio 2.

0: ring, ring,
1: rispondi
0: ring,
1: al telefono, pick up the phone.
0: No, io rispondo soltanto ai messaggi vocali che arrivano al 3487300.
1: Aspetta, che voglio dire una cosa.
0: Voglio provato... questo era Tyler the Creator, sì, in ogni caso, e questa è Radio 2.
1: Volevo dirvi una cosa bellissima.
2: Natasha,
1: che
2: Natasha Sinubabà.
1: Ma no, ma perché sul sito della Fidal, allora, Berruti, che abbiamo detto ci ha lasciato qualche giorno fa, facciamo fare un applauso a Livio Berruti per quello che è stato omaggiato anche da Mattarella. Allora, lui va in finale nei 200 metri e li vince, va bene, però in semifinale agguanta il record mondiale, cioè lui pareggia il record mondiale e fa lo stesso tempo. A quel punto lui deve andare in finale e ha raccontato come ha impiegato l'attesa per la finale. Un genio, appunto, dice: mentre gli altri facevano riscaldamento disperdendo energie, io rimasi seduto sui gradini in mezzo alle statue sorseggiando aranciata, oggi sarebbe pensato, e preparando il mio esame di chimica, perché abbiamo detto che studiava con i libri che mi ero portato dietro. Dice: in questo modo ha smaltito anche la tensione, ma il suo vero problema era cosa indossare per la finale, perché lui faceva attenzione ai colori e le sue scarpe non andavano bene con i calzini, e così tira fuori delle altre cose, insomma, vabbè, molto divertente. Poi dice: per l'oro ricevetti una 500, che penso sia la macchina
0: sì, nel 60, sì, sì, 500 del 57.
1: Attenzione, questo ti piacerà,
0: sì,
1: ma utilizzai il premio in denaro di 1.200.000 lire,
0: tantissimi soldi,
1: ci aggiunse 600.000 e si compra una Giulietta Sprint.
0: Mi sembra che abbia fatto un'ottima cosa.
1: Insomma, era un uomo anche molto simpatico che si godeva la vita. Un ricordo di Livio Berruti su Radio 2. Domandone del giorno invece, remix. Recuperiamo quelli del passato. Possiamo parlare di qualcuno che è vivo? Perché questa mattina siamo... c'è un concerto di qualcuno che c'è ancora. Dai, sentiamo.
3: Fine maggio 1987, Stadio Flaminio, ricordo ancora la primavera inoltrata, i fiori di YouTube. Il loro primo concerto a Roma. Da un passato elettronico, gli U2 si erano sempre più avvicinati a temi umanitari. Fu il mio terzo concerto, fu bellissimo.
1: U2, sì, da un passato elettronico, sì, non si capiva benissimo, sempre più temi umanitari. E beh, sì, poi dopo, insomma,
0: sono bravini questi.
1: Hanno
0: due
1: scritto anche un gran pezzo, sì, sulle questioni irlandesi. Allora, amici, sono le 8, che non è questo qua, no, è cos'è? Sunday Bloody Sunday. 8:23 minuti, ogni tanto confondo artisti. Radio 2, state con noi.
4: Hey, come stai? Non ci vediamo mai. Ti va di parlare? Hey, come va? E come sta papà?

0: Sono le 8:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno e buon Ferragosto da Gabriella Lepre. È stato un lunghissimo minuto di paura. Tanto è durato il terremoto che ha colpito l'Indonesia, precisamente l'isola sud-orientale di Flores, magnitudo 7,7, con decine di edifici crollati. Rientrato l'allarme tsunami, al momento si contano oltre 20 morti. Israele torna ad attaccare il sud del Libano. Stamane un bombardamento aereo sul villaggio di Ansar ha ucciso 7 persone, l'attacco più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua tra Israele e Hezbollah. Resta altissima la tensione anche nella Cisgiordania occupata. Coloni israeliani continuano ad assediare alcune case palestinesi vicino Nablus. Costretti ad allontanarsi dal villaggio, i 5 attivisti italiani solidali con i residenti. Medio Oriente al centro delle ultime esternazioni di Trump. Molto presto dichiarerò Hormuz territorio statunitense, ha detto il presidente americano, annunciando la sconfitta della Repubblica Islamica e sanzioni economiche inedite. Immediata la replica di Teheran, lo stretto è e resterà sotto il controllo iraniano. Colpo di scena negli Stati Uniti sull'omicidio 2 anni fa di Brian Thompson, amministratore delegato di una delle maggiori assicurazioni sanitarie, la United Healthcare. A sorpresa il 28enne Luigi Mangione, che si era sempre detto innocente, si è dichiarato colpevole. Mangione ha motivato il delitto con l'esperienza negativa subita dal sistema sanitario dopo un infortunio. Sentenza attesa a dicembre, il giovane rischia l'ergastolo. È morto James Hardin, astro nascente di Cambridge, il più giovane professore di colore del prestigioso Ateneo inglese. Solo 10 giorni fa si era dimesso dalla cattedra di sociologia dell'educazione dopo le accuse di plagio nei suoi lavori scientifici.
3: È stato trovato nella sua casa a Battersea, nel sud di Londra. James Hardin è stato dichiarato morto sul posto. Secondo la polizia è stata una morte inaspettata, ma non sospetta quella di Hardin, 41enne, il più giovane professore nero nella storia dell'Università di Cambridge. Aveva lasciato la cattedra di sociologia dell'educazione, si era dimesso in seguito alle accuse di aver plagiato la sua tesi di dottorato presso la John Moores University di Liverpool. Erano state sottoposte a verifica anche alcune delle sue affermazioni, quale quella di aver corso per beneficenza oltre 900 km in 6 giorni e aver raccolto fondi per 5 milioni di sterline. Hardin aveva sempre rigettato ogni accusa, benché avesse ammesso di aver commesso degli errori nel suo lavoro. Si era difeso finché aveva deciso di abbandonare la cattedra per via di quello che aveva definito l'incessante livello di attenzione pubblica e di attacchi. Il costo personale era diventato troppo elevato, aveva affermato nel momento in cui aveva annunciato le dimissioni. Enzo Arcieri, GR2.
2: Ferragosto, ANAS stima 24 milioni di spostamenti nel weekend. Domani i primi rientri dalle vacanze. Sul fronte meteo domina ancora il caldo con massime fino a 36-38 gradi, ma sarà ancora per poco. Ascoltiamo le previsioni della capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
4: Tipica instabilità nelle ore più calde della giornata, quindi con i temporali soprattutto sui monti e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, ma domani temporali che al nord potranno raggiungere anche le zone di pianura. Un andamento che prelude a un calo termico più evidente, soprattutto all'inizio della prossima settimana, con maggiore instabilità soprattutto per le regioni adriatiche del paese e per il nord-est.
2: Lo sport Italia ancora protagonista agli europei di nuoto di atletica nella vasca di Parigi. Quadarella trionfa nei 1500 stile libero, bronzo azzurro nella 4% stile mista, e da Birmingham arrivano altri successi azzurri che valgono il primato nel medagliere. Battocletti oro nei 10.000, Desaulu bronzo nei 200, soprattutto la grande notte del salto in alto, Tamberi vince, Scioli terzo. E in attesa del campionato di calcio, ieri serata di Coppa Italia.
5: Pronostici rispettati, passano tutte le formazioni di Serie A impegnate nel primo turno dei 32esimi di finale di Coppa Italia. La Fiorentina passeggia con il Benevento, battuto 4-1. Buona la prima per il tecnico dei Toscani Grosso, che si gode gol di Gudmundsson, Ken, Ranieri e Ndur e riceve ottime indicazioni dai nuovi, compreso il gioiello argentino Mastantuono. Debutto storico per Federico Croci, classe 2010, il più giovane di sempre a esordire in maglia viola. Nessun problema anche per il Monza, che batte nettamente vince l'Avellino 3-0 con doppietta del portoghese Gustavo Varela, nuovo arrivato in casa brianzola. Ringrazia invece il 18enne Simone Lontani il Parma, autore dei due gol che stendono il Catania. Fa più fatica il Cagliari che supera l'Arezzo, formazione neopromossa in Serie B, grazie al rigore di De Iola. Cristiano Piccinelli, GR2.
2: Nuova sorpresa dagli archivi di David Bowie, questa Today fu registrata dal Duca Bianco nel 1965, appena 18enne, un inedito che sarà contenuto nell'album che uscirà il 18 settembre con 22 registrazioni incise da un giovanissimo Bowie. La linea torna a Good Morning Radio 2, prossima edizione alle 10:30.
1: Mezz'oretta scarsa per stare ancora insieme fino alle 9 con il remix del domandone delle seconde parti. Stiamo parlando oramai di concetti della vostra vita. Se volete aggiungere qualcosa, 348 7300 200 e state con noi.
0: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: la Partenope. Scatenati The Colors con Serena Brancale e con American Cremont, tutti insieme scatenati. Ma è giusto, perché d'estate è anche un momento in cui gli artisti si mettono insieme e puntano, diciamo, la carta grossa, quella del Tormentone, che è un grande classico del Ferragosto italiano.
1: Vanno pur sempre un mutuo da pagare anche d'inverno.
0: Loro, certo, anche loro. Come tutti noi. Concerto della vita, restiamo in tema musicale, che su Radio 2 ci piace tantissimo, è uno dei nostri classici domandoni dell'estate, in particolare della parte del nostro programma, diciamo, che si avvicina alle 9, quindi dalle 7.45 in avanti sentiamo qualcuna delle vostre voci. Noi vi chiediamo sempre di circostanziare il concerto, vi chiediamo sempre di dirci con chi siete andati, sì, ovviamente che anno era, chi c'era sul palco, perché quel concerto vi è rimasto nel cuore, una piccola storia, c'è chi se lo ricorda perché ci è andato con qualcuno, perché il viaggio è stato magari faticoso, disastroso.
1: O è successo qualcosa di sporcaccionevole. Anche, concerti aiutano la socialità.
0: È vero, sì. O perché avete visto un artista clamoroso, a volte vi ci portano, a volte avete portato voi qualcuno, insomma.
1: Oppure, amiche e amici, inventatelo. Tanto no, noi non sappiamo se dite la verità. Non abbiamo modo di verificare.
0: Leggine
1: se
0: uno.
1: Effettivamente Riccardo da Acqui Terme, il primo concerto a 16 anni era quello di Pierangelo Bertoli, così ci scrive.
0: Beh, sì, pensiamo.
1: Che si può. Potrebbe anche essere una bugia, un'emozione che mi accompagna ancora, la sua iconica a muso duro, un faro di vita. Voi bravi,
0: grazie bravi, siamo
1: con un emoticon che ha sulle manine che applaudono,
0: sentiamo.
2: L'ultima tournée che ha fatto Francesco Guccini, concerto a Roma, entrando passa un uomo di una quarantina d'anni, parlava con una donna, dall'altra parte un adolescente con una ragazza. Quando arrivano quasi vicini il ragazzo fa: papà, padre risponde: ciao, che ci fai qui? Mi ha colpito la differenza di età, c'era un pubblico eterogeneo che andava dagli adolescenti agli ultra settantenni.
0: Grazie per questo messaggio, perché in questo modo abbiamo tenuto insieme la prima con la seconda parte di questo remix, perché se n'è andato ormai
1: era il 9 giorni fa,
0: sì, esatto, se n'è andato Francesco Guccini e tantissimi di voi l'hanno giustamente visto in concerto. Continuiamo a chiedervi, perché anche se noi recuperiamo messaggi vecchi, voi potete comunque scriverci o mandarci dei vocali raccontandoci del concerto della vita. Il numero è sempre quello lì della grande famiglia di Radio 2,
1: 348 7300 200.

0: San Motel, Cold Cold Man. Questa è Radio 2.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 22
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
4: Good morning, Radio 2.

0: caduto in Ugenia su Radio 2. Beh, a Napoli ci ascoltano. Ci ascoltano tantissimo. Non credo che sia Aggio, no, però vabbè, no, fa niente. Non è che
1: a dobbiamo... momenti, care.
0: Ecco, bravo, sì, già meglio secondo me. Non lo so.
1: Perdonatemi, amici sì, di Napoli.
0: È friulano, cosa ne deve sapere
1: alla
0: fine?
1: Sono un povero imbecille.
0: Cioè, no, vabbè, ma è simpatico. Anno 1977, questo era quello che stavi leggendo.
1: Stavamo cominciando,
0: tu.
1: Sì, Claudio Baglioni, concerto visto con la mia fidanzatina, ora mia moglie, in teatro, bellissimo, Mario da Savona.
0: Ciao Savona, ciao Mario.
1: Sentiamo chissà
0: una
1: se
0: voce.
1: La moglie è d'accordo.
0: Non lo so, beh, sono ancora sposati.
2: Walter di Domodossola, 1970, marzo, Montreux, Led Zeppelin, fotografati e registrati. A secondo LP presentavano già Senza Belovi New, che uscì dopo 6 mesi. Incredibile.
0: Possiamo sentirlo tutto intero, ti prego. Io questo pezzo lo trovo veramente molto sexy. Cioè, è il tema perché quello dice. Dice quello, voglio un sacco d'amore. Dunque è arrivato un messaggio che mi piace molto perché è un messaggio da Radio 3, ma io adoro che ce l'abbia mandato a noi. Quindi, come me, ama questa musica e quest'altra, Andrea da Varese, che cita come concerto della vita la sua prima volta al teatro alla Scala di Milano, che è un pezzo della storia d'Italia, meraviglioso, del mondo,
1: probabilmente
0: direi.
1: Il teatro lirico più famoso al mondo.
0: Sì, tra l'altro direi del mondo, grazie che mi correggi. Dicembre 1982 ci va per vedere l'Ernani di Verdi e vede un Ernani di Verdi diretto da Muti, stiamo parlando di giganti, con i più grandi cantanti dell'epoca, Freni, che credo sia Mirella, poi Bruson, Domingo, Giauruf, oltre alla regia veneristica di Ronconi.
1: Però,
0: e vabbè,
1: ragazzi, cioè, tutti lì, tutti insieme.
0: Dice una folgorazione.
1: Io fossi in te quella sera avrei comprato un biglietto della lotteria perché era una giornata fortunata.
0: Sì, veramente, che concerto fantastico.
1: Mancavano solo ricchi e poveri.
0: Scendiamo di livello, ma gli sentiamo una voce.
1: Cantiamo
3: per
1: voi.
3: Me il concerto della vita fu una trentina di anni fa al Palasporto di Cereale con Sting protagonista e una partita di concerto fatta da una splendida Antonella Ruggiero che si era appena affrancata da Mattia Bazzar.
0: Wow, che voce, combo, ragazzi, a che proposito combo. Di combo musicali. Direi di passare oltre. Ariana Grande, che le hanno fatto, povera Ariana Grande, si è tolta dai social, tanto le hanno rotto l'anima.
1: Ha fatto bene.
0: Ha fatto benissimo. Jennifer.

0: Ed era l'ultima combo di questo Ferragosto insieme, sono quasi le 9, abbiamo ascoltato Ariana Grande con Petal, poi Teddy Swims con Lose Control. Noi non perdiamo il controllo della situazione, direi che rimaniamo ancorati alle nostre certezze, una delle quali è che domani mattina alle 6 siamo qua.
1: Ah sì, domani mattina alle 6 fino alle 9 vi terremo compagnia come sempre.
0: Perché avrei
1: su
0: altri impegni,
1: Radio
0: Natasha,
1: 2. No, non ho altri impegni. Ci abbiamo il no, non ce l'abbiamo.
0: Vi salutiamo.
1: Auguriamo una buona giornata.
0: Natasha Lusenti, tutti presenti.
1: Matteo Osso, sempre
2: Natasha, non posso. Meraviglioso.
0: Facciamo finta che abbiamo capito. Allora, l'appuntamento per domani mattina alle 6. Adesso la linea torna alla rete con Soggetti Smarriti, il meglio di. Se non avete di meglio da fare, domani mattina siamo qui. Sì. Se avete di meglio da fare, cancellate immediatamente.
1: Ciao.
0: A domani, ciao.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: C'è solo un uomo che può incastrare le scalie.
5: Da quanto mi risulta nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
6: È una trappola, state attenti!
7: Ma chi è che dobbiamo ascoltare? Ragioniere.
6: Indietro, indietro, vai!
8: Una scorta impossibile.
9: Questi agenti sono dei dilettanti.
6: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua.
8: Una guerra senza tregua.
10: Io sono poliziotto, pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
6: Guarda tutti a terra, via!
10: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
8: Due film, due campi.
11: Siamo soli. Come sempre.
8: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo in ritorno. Martedì dalle 21:20. Rai 2.
3: Soggetti Smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di.
12: Smarrito 1, smarrito 2, smarrito 1, smarrito 2.
13: Smarrito 3, io faccio. Smarrito 3, smarrito 3. Buongiorno, buongiorno amici. Buongiorno,
12: buongiorno, benvenuti. Benvenuti, nuova puntata del
13: Soggetti
12: Smarriti.
13: Questo primo giorno di primavera. Posso dirlo?
12: Dai,
13: me lo fai dire?
12: Assolutamente.
13: Sì. Ma primavera! Lo dovevi dire tu, primavera!
14: Posso salutare un ragazzo? Ciao Marcolino, dove sei? No. Una tazza?
12: Questa cosa adesso la dobbiamo spiegare. No. Hai il microfono in una teiera.
13: No, non è una, è una caffettiera di quelle da hotels praticamente. E rimbomba un pochino, però ho visto, perché l'ho infilata proprio nel buco della caffettiera per tenere. Però si tiene bene, perfetto.
12: Sì, hai un audio un po' particolare, devo dirti. Si sente un po' l'ambiente, si dice.
13: Si sente un po' la caffettiera.
12: Sì, esatto.
13: Buongiorno amici smarriti, siamo di nuovo insieme oggi e anche domani, che meraviglia.
12: Pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook, sul nostro gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2. A proposito,
13: iscrivetevi.
12: Pubblicheremo la foto di Marzocca e della teiera, quindi motivo di più per iscrivervi. Buongiorno amici, allora iniziamo subito ringraziando il nostro regista Paoletto Castro che subito ci manda in onda il quizzellino di oggi. Prego.
15: I tuoi vili trucchi non hanno più effetto su di me ed ora in poi combatteremo ad armi pari. Ma c'è una cosa.
13: Dai, è facile.
12: È facile, lo dici tu che non sei di quella generazione, non è neanche della mia di generazione, ma vediamo se i nostri ascoltatori riconosceranno questa voce.
13: Ma a prescindere dalla generazione, è stato un fenomeno.
12: Sì, quello è vero, è stato un grande fenomeno, è vero. La voce era di un noto doppiatore italiano che non c'è più, però vediamo se indovinate chi è proprio il personaggio. In questo
13: che personaggio vogliamo sapere oggi? Quizzellino partito.
12: Ascoltiamo un'altra volta, Paoletto, dai.
15: I tuoi vili trucchi non hanno più effetto su di me, ed ora in poi combatteremo ad armi pari.
12: 348-7300-200, vediamo se indovinate il quizzellino di oggi.
16: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: Evviva signor Primavera! Che bello signore, adesso però a me vi piace fino in 100 punto, vi chiede per fare pure pulizia primavera però.
1: Le pulizie di primavera, quelle sono le pulizie pasquali che devono fare ancora.
2: E
1: presto,
2: anche
1: però.
2: In piena primavera il nulla imperversa, tracotante, abbondante, invadente.
1: Tracotante, bellissimo, mi piace molto. Buongiorno amici, linee aperte al nulla 3487 300 200. Vediamo che cosa avete detto, avete scritto sul quizzellino. Allora, avete scritto Roberta da Milano, ad esempio, scrive Tom Cruise, che non è neanche Batman, quello storico, come ci ha scritto Gustavo, e anche Giulio da Taranto. Ma avete indovinato, devo dirti, in tanti hanno indovinato che è Lupin, la voce di Lupin, per essere precisi, Lupin terzo.
0: Sì.
1: No, oh, Lupin.
0: Applauso. Applauso.
1: Bravo. Grande Paoletto.
0: Eccola. Questa è la sigla della prima serie.
1: La voce era quella di Roberto Del Giudice, che voglio ricordare, che è stato un doppiatore italiano, direttore del doppiaggio, scomparso qualche anno fa.
3: Ma e l'avevamo detto che era facile.
1: E lo so che era facile, ma mica.
0: Chi non l'ha visto, Lupin?
1: Mica
0: tu non l'hai visto, Lupin?
1: Io non l'ho visto, io non l'ho visto.
0: Non l'hai visto. No, io qualche puntata, non sono un appassionato, però.
3: Ma che bello iniziare la giornata con voi. Ma che cosa vi posso dire? Nulla, nulla, assolutamente nulla. Ma non perdiamo tempo, di subito di caffettare la caffettante sigla caffettosa dei soggetti smarriti. Allora io caffetterei sigla Gennaro.
1: Guarda, Gennaro.
3: Ma è stato operato alle corde vocali?
1: Non lo so, però forse qualcosa.
0: No, c'è il padre che dorme. C'ha il padre che dorme, ragazzi. Lui c'ha il papà che dorme. Quando dorme il papà è così. Abbiamo cambiato orario. E quindi a quest'ora fa, giustamente, perché domenica, sabato e domenica è normale, lui si fa dorme un pochino di più. E lui piano piano comunque.

0: Che cosa hai detto mentre io ero fuori smarrito nell'etere?
1: Ho detto faremo una puntata bellissima oggi, Vercillo non lavora.
2: Io sono sempre qui.
0: Sì, sei sempre qui anche tu. Buongiorno, grazie, buongiorno amici, buongiorno. Soggetti smarriti, Marzocca, Vercillo e Banchi, eccoci qua pronti per la regia di Paoletto Castro.
3: Buongiorno, sono rinfrancata perché mi dispiaceva tanto se non ci fosse stato Vercillo.
0: Marzocca non gliene fregava niente, vedi? Ha detto.
1: Mi dispiaceva che non c'ero io.
0: Se non ci fossi stato io, vedi.
1: Vabbè, era uguale, dai, è uguale alla fine. Vercillo. Allora, il quizzellino è andato. Io non ho capito come hanno fatto a indovinare, perché ne è andata questa mattina proprio veramente un frammento, appena, e subito tacca. E la settimana scorsa abbiamo mandato 8 volte e non l'ha indovinato nessuno. Guarda che è proprio strano questo quizzellino.
2: Domande potrebbe sì, risposte mai.
0: E soprattutto non si vince nulla, questo è chiaro, sia ben detto, non hai vinto nulla, questa è una caratteristica dei soggetti smarriti. Vogliamo continuarla questa mattina con la musica, anche perché poi abbiamo da convocare i nostri amici a casa e ci dovrete raccontare, speriamo, un po' di

0: in una terra brulla, manda ai soggetti sbarriti il tuo nulla. Vittoriano da Piacenza.
1: Bellissimo.
2: Bravo.
1: Grazie.
2: Bello.
1: Grazie. È bello sentire i nostri nulla nel weekend, ogni sabato e domenica. Ti piace la parola brulla? Brulla è una bella parola. Brulla. Brulla. Cioè, nonostante
2: no, io indichi
1: una cosa.
3: Sì, fa rima con grulla.
1: Fa rima con grulla. Grulla, sì. Con noi nel nostro caso
2: siamo ci sta meglio così. Mi piace solo nulla. Grulla e brulla non mi piace, va bene, non mi suona bene, non mi piace dirlo. Non lo so perché, ma non mi viene. Che ti devo dire?
1: Trulla? Trullallero, trullala? Neanche trulla.
2: Vabbè, trulla sì, essendoci trullallero, trullala potrebbe essere. Tu ce l'hai qualche parola che ti dà fastidio dire?
1: Ci trullo.
2: Fastidio di proprio dire, però te la dici perché magari la devi dire, però ti dà fastidio proprio pronunciare.
1: Guarda, mi è da sempre sembrata una parolaccia, ma porcellana, sì. Io evito di dirlo perché mi sembra un insulto.
2: Porcellana.
1: Porcellana.
2: Che...
1: E mi sembra un insulto. Bella quella vasca di porcellana. E tu già la vedi lì che dici. Capito? No, porcellana.
2: Hai ragione. Pensandoci bene, hai ragione. Porcellana, ma anche ceramica allora potrebbe essere un insulto.
1: No, ceramica.
2: Certo
1: no.
2: Che sei una bella ceramica, però potrebbe essere un insulto.
1: Messo in questo senso, sì.
3: È una idiosincrasia.
2: Ma ogni persona ha delle parole caratteristiche che non ama pronunciare e non sa neanche perché. Tu per esempio adesso gli hai dato questa giustificazione, però tante volte ci sono delle parole che uno non ama dire. Io ho anche dei modi di dire, però per esempio adesso per dirti la parola più stupida, legno.
1: Legno.
2: No? A me istintivamente legno, non lo so, se tu dici ma come legno, legno pregiato, ci stanno, però la parola legno mi dà proprio di qualcosa di legnoso, di difficile da raggiungere, e quindi lo dico perché lo dico legno, non è che ometto la parola legno.
1: È il GN che ti dà fastidio.
3: È il dittongo che ti infastidisce.
1: È il dittongo che ti infastidisce.
2: Potrebbe essere, adesso analizzandolo sì, però potrebbe essere pure un motivo di discussione. Ci sono parole che uno non ama dire e non sa neanche perché.
1: Ciambellano, ad esempio, ci scrive Giuseppe in questo momento.
2: Ciambellano
1: è una parola che può essere, come dire,
2: anche fraintesa.
1: Può
2: così.
1: Essere anche fraintesa.
3: Con esatto. Doppio senso.
1: Esatto. Sì, ha anche un doppio.
2: Beh,
1: sì.
2: Questa è bellissima. No, non l'avevo colto il doppio senso. Grazie, Raimondo, vedi che ci illumina. Sì.
1: Meno male. Allora, se avete delle parole, se avete un'idiosincrasia per le parole, c'è qualche parola che proprio vi disturba, non vi piace, insomma, anche se dove uno la pronuncia lo stesso, come diceva Marzocca, però
2: e non sapete perché, non sapete perché, oppure gli date voi una giustificazione, quella che ho dato io, che comunque non vuol dire nulla, no? Perché vedi nulla come torna. Allora 348 7300 200 per i vostri messaggi vocali o WhatsApp,
1: oppure ci chiamate all'800 800 002, e noi saremo ben lieti di parlare con voi, anche perché c'è sempre questa abitudine la maggior parte di persone di comunicare solo con messaggi, invece parliamoci la mattina.

0: senti proprio il suono aspro di questa parola, no? Marzocca.
1: Marzocca, sì, è la Z.
0: C'è un'altra parola, sempre di uso quotidiano, che usiamo spesso, che è vercillo.
2: Sì.
0: Sentite come il suono è molto più morbido. Ecco.
2: Esatto.
0: Marzocca è invece proprio un suono duro.
2: E ti rimane un po' graffia, un po' come parola.
1: Beh, bellissimo.
2: Grazie, grazie. Amico, ti do anche... Ti faccio un applauso perché anche a me dà fastidio dirlo a volte. E capita spesso che venga un po' modificato, marzocco.
1: Ma stai zitto che a me mi hanno chiamato Percillo, Girgillo, Virgillo, Virgilio in tutti i modi, quindi che oramai ci sono abituato. Fa tutte e due, facciamo una
2: bella. È meglio Gingillo, però allora Gingillo è più bella.
1: Io saluto la nostra autrice amica Simona Bianchi, Banchi, lo sai, ma lo faccio apposta, era giusto per confondere.
2: Anche Branchi potrebbe essere.
1: Quello è Nebbia, che sono io, Nebbia a
2: Banchi. Abbiamo detto le parole che ti dà fastidio pronunciare anche se non sai perché. Quindi...
1: Ad esempio Piero scrive trascendentale, usato nel senso di eccezionale, grandioso, quando significa... trascendentale, appunto, che trascende anche di tutt'altro significato. Bravo Piero, grazie.
3: Ragazzi, sono Cristina da Cagliari, una parola che proprio non sopporto pronunciare è fastidioso. Non lo so perché, ma non la sopporto.
1: Che fastidio, c'è anche la canzone.
4: Ciao, sono Emanuele dal Trentino, da Volano, e la parola che mi indispone è la parola odore, però odore. Non so perché. Mi piace invece la parola aiuola, ci avete mai pensato? Ciao.
2: Aiuola.
1: Aiuola.
2: Cioè, lui ha detto pure quello che ti piace, aiuola, odore, ha detto puzza, preferisce dire quindi o puzza o profumo.
1: A proposito di dittonghi, aiuola invece non è un suono piacevole, quello è strano.
2: Aiuola tutte le vocali, aiuola è l'unica parola con tutte le vocali.
1: Allora Paolo
3: è un trittongo.
1: Cos'è? Hai detto un trittongo. Allora Paolo da Tendola, immagino sia in un pendola, ci scrive la parola assolutamente, soprattutto si è associato assolutamente sì, assolutamente no, è vero che poi non...
2: Ma sì, ma lo siamo sempre noi, assolutamente bruttissimo, no, c'è ragione.
1: Ma poi se assolutamente ok, assolutamente punto, però non
2: però permettimi di dire, cioè io parlo, dico per esempio, ecco come lui ha detto prima, la parola odore, no? E non sa perché, la parola odore mi dà fastidio pronunciarla, però dice, odore non è che puoi collegarla a un qualcosa di fastidioso, cioè ti dà proprio fastidio dirlo, capito? Come me legno, avrà legno, però non lo so perché ti precede, è una cosa mia, personale, ecco, quelle sto cercando io, quelle persone che hanno una parola che... non amano dire, non sanno perché.
1: Ad esempio Giussi dalla Sardegna dice a me indispone la parola callella, che da noi si usa per dire abbiocco, una callella, con doppia L, callella. Ma è bella la parola callella, io non la trovo brutta.
2: Mi piace.
1: Vabbè, siete idiosincrasici su alcune parole in modo particolare, raccontatelo questa mattina ai soggetti smarriti, scriveteci oppure chiamateci 800 800 002 348 7300 200.

0: Buongiorno da Marzocca, Vercillo e Banchi, un saluto a Paola Brai che è dietro il mixer, ecco perché va tutto bene, perché c'è Paoletta. Paoletta e
1: Paoletta. Grande Paoletta.
0: Paoletto Castro, buon nostro regista. E saluto anche Massimo Riti, il nostro curatore, e Gabriele Zavaglia che risponde all'800-800-002 in redazione. A proposito, chiamateci. Messaggio.
2: Io odio la parola cara, l'aggettivo cara, ma cara di chi? Ciao cara, come stai cara? Cosa posso fare cara? No, è una parola che odio. Ciao ragazzi.
1: Bravo.
0: È un po' desueto.
1: È caro, costa molto questa roba qua. Guarda, quando che, sento caro, cara.
0: Guarda che tu sei il primo che lo fai. E ciao caro lo dici un sacco di volte, Marzocca, quindi fai.
1: Sì, perché non mi ricordo.
0: Non ti ricordi di nome.
3: La parola fastidiosissima è tasse.
0: Vabbè
1: ragazzi, andiamo sul gioco, giochiamo.
4: Ciao, buongiorno a tutti, sono Francesca da Roma. Resilienza, non la posso sentire proprio.
0: Bisogna essere resilienti.
1: Ce l'hanno fatta diventare antipatica, però dai, non è una parola brutta, però è difficile.
5: Mamma mia. Buona giornata.
0: Che cosa hai detto, Giulio? Ripeti.
5: Buongiorno smarriti. Giulio da Taranto. Sì, c'è una parola che mi fa accapponare la pelle ed è metempsicosi. Ahia, l'ho detta. Ma...
0: metempsicosi, che cosa c'ha di... ognuno è libero, ecco.
1: Ma io dico, ma che c'è parole, ma manco se c'ha, questo si inventa le parole, che vuol dire se metempsicosi, ma che c'ha di... ma dite parole normali, no?
0: Beh, hanno anche scritto acido desossiribonucleico, quindi vabbè...
1: vabbè, quello è un altro matto come te, sarà un altro matto come te, io non ho capito, ma abbiamo chiesto le parole, io stavo con Guardiola, mi stava a dirti, per esempio, a me piace di cazzotto, mi piace di pizza, anche se non vuol dire.
0: È la doppia fetta che ti piace, ho capito.
1: Ecco, non mi piace la parola moscio. Ecco, moscio non mi piace.
0: Hai ragione. Saluto Fabio che ci scrive, appunto, non sapete il fastidio che provo tutti i giorni con acido desossiribonucleico. Non so il perché, però va bene. Allora, ciao Fioli, ci scrive la Dani, a me non piace per niente la parola ciaone. Mamma che schifo. Eppure chi la pronuncia perde un sacco di punti. Invece mi piace tanto la parola panna.
1: Che panna è bene. Buona, vedi?
0: Panna, sì.
1: Anche montata, è una panna che si è un po' montata, capito? Si è montata la testa. Che bella panna, sì, ha ragione.
0: Panna,
1: brava,
0: è una bella parola. Io non tollero coloro che usano parole anglosassoni tipo sold out, perché ci dispiace dire tutto esaurito. Porca pupazza, siamo italiani. E d'altra parte il nostro amico si chiama Italo, chi più di lui può raccontarci una cosa del genere. Siete idiosincrasici, abbiamo detto così questa mattina, con alcune parole. Ci sono alcune parole che proprio non vi piacciono, che vi suonano strane, che evitate magari anche di dire. Raccontatecelo all'800-800-002 oppure scriveteci al 348-7300-200 e noi dei soggetti smarriti, come al solito, vi leggeremo, vi manderemo in onda. Vedo già il telefono che squilla e siccome vi sto invitando più volte a chiamarci oggi che abbiamo bisogno di chiacchierare,

0: Buongiorno cari. La parola che odio più la mattina è quella che mi dico da solo: alzati. No, alzati. No. Ciao.
1: Grazie. Ma qual è la parola che non hanno di dire? No o alzati?
2: Il sistema nervoso è iconico. Adesso qualunque stronzata, anche la carta igienica è iconica. Prima era esclusivo, ma iconico is the new esclusivo, che non vuol dire assolutamente niente.
3: È vero. Ma come ti
1: signor, anche di chi tanto? Scusa, la carta igienica non è iconica, ma è cilindrica.
3: Questa è proprio la puntata per Ariel oggi, eh? Andiamo al telefono, c'è Sergio. Buongiorno Sergio.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno Sergio, da dove ci chiami? Dove ti trovi?
4: Genova Nervi.
3: Ah, Genova Nervi. Allora, Sergio, qual è la parola che proprio non sopporti?
4: Ah, guarda, io allora, quando sento allora, inizia il discorso allora, così mi dà un po' fastidio.
3: Guarda, se allora. Vuoi posso prestarti Marzocca che inizia tutte le sue discussioni dicendo no, e questa roba non l'ho mai capito perché.
4: E nemmeno quando inizi con allora, allora.
3: Hai perfettamente ragione Sergio,
4: grazie
3: per averci chiamato, un abbraccio.
4: Buona giornata.
3: E da Sergio andiamo a Beatrice. Buongiorno Beatrice.
5: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno, da Fano.
5: Sì.
3: Allora, qual è la parola che proprio non riesci a dire, a pronunciare, ad ascoltare?
5: Io non la dico mai, ma appena la sento proprio mi si accappona la pelle ed è minutino.
3: Minutino! Il famoso minutino!
1: Orello, signor, che ti ha fatto minutino? È picchirino, signor, scusa, minutino. Minutino, effettivamente, è un po' così strano. È vero.
6: C'è anche secondino che vuol dire altro.
3: Sì,
5: ecco, ancora peggio. Oppure oretta, minutino, secondino, proprio no.
3: Beh, meno male che nessuno dice un'orina, perché a quel punto.
1: Dai, vabbè, eccolo là. Dobbiamo trascendere sempre.

0: Allora, io in realtà ne ho un pochino di parole che mi danno noia a pronunciare. Ad esempio, sì. Ciccia, a Roma si dice ciccia, la ciccia, e poi melma, però pensandoci melma. Anche liutaio, o anche... No, vabbè, mettiamo anche... qua.
1: Si ferma qua. Chissà cosa avrebbe voluto dirci.
2: Si è fermata. Va bene. Ciccia, allora, ciccia liutaio. E che altro ha detto? Non mi ricordo.
3: Stiamo prendendo nota.
4: Parlare di location. Basta location, basta neologismi inglesi.
1: La location devo dire che dà un po' sui nervi anche a me. Allora, c'è Gabriella da Parma. Buongiorno Gabriella.
5: Buongiorno.
1: Allora, Gabriella, qual è questa parola?
5: Ne ho dei parterre di parole. Una è amo. Amo quando dicono, chiamano le persone, amo. Poi un'altra è adoro. Cioè, vabbè, adoro quando io e poi un altro è, sono il piuttosto, messo così random in tutte queste frasi invece di causali avvertitive. Piuttosto
1: che.
5: Messo in una maniera non corretta. Comunque quello che amo, che tutti si chiamano abbiamo un nome, invece amo e poi adoro.
2: Tu dici
5: adoro.
2: No a tipo amo quando amo, diciamo amo.
5: Scusate.
2: No, perché cambia, se io ti dico ti amo è diverso, no? Voglio dire, mentre amo.
1: È chiaro, forse amo, ma
5: scusate, non mi ero espressa correttamente.
2: Adesso ho capito, effettivamente sì, quello è brutto. Amo.
1: Sì, ma tesò invece? Esatto. Tesò va bene?
5: Io credo che oramai sia una deriva grammaticale e le persone non sanno più parlare italiano, non si esprimono, non dico correttamente, però in una maniera più bella.
2: No, ci sono solo modi di dire, per esempio tipo raga, adesso tutti raga,
5: sì, però,
2: raga.
5: Sì, ma raga, è tutto un gioco al ribasso oramai, per tutto. E poi volevo dire a Mazzocca che ho visto l'altro giorno per caso ancora quando lui faceva distretto di polizia.
1: Quando era giovane,
2: agli albori delle... grazie, un bacione. Ciao cara, ciao, un abbraccio,
1: Gabriella,
2: ciao,
1: grazie. Saluto anche Giuseppe che ci scrive: a me non piace la parola salve, che io uso, devo dire, perché non è né ciao confidenziale né buongiorno più formale, ma una via di mezzo che sembra vicino ma che vuol mantenere comunque le distanze in maniera più ipocrita. Analisi direi perfetta, giustissima, infatti per questo io dico salve, perché come non dare neanche troppa confidenza. Un abbraccio a Gabriella di Firenze che scrive: buongiorno Ciccio, quando pronunci Gabriella, che il mio nome lo pronunci il nome in modo così delizioso che vado in brodo di giuggiole. Vabbè, questa cosa è magnifica.
2: Ciccio, io non ci avevo pensato, scusami, ma quando la ragazza ha mandato la bella parola che non mi piace dire ciccia, quindi neanche ciccio.
1: Ciccio è orribile. Guarda che sei tu che mi chiami Ciccio. È tutta colpa tua, mannaggia.

0: Marzocca, ci sei da Lucca?
1: Sì, io sto qui, pronto, sempre. Alla grande.
2: Buongiorno, sono Paolo da Viterbo. C'è una parola che non sopporto, che è attenzionare. È veramente brutta. Poi mi sono reso conto che sul vocabolario c'è, però attenzionato, attenzionati, è veramente una parola che non sopporto. Buona giornata a tutti.
0: Io penso che sia stata aggiunta negli ultimi anni, come tante altre parole che si aggiungono.
1: Beh, a me sul vocabolario c'è qualunque cosa, perché adesso basta che esca un termine diverso, tu ce lo mettono subito, anzi fanno la gara a chi ce lo mette prima. Chi è che dà l'autorizzazione ai vocabolari di mettere le parole, per esempio?
0: Beh, ecco, quella si fa
1: questa
0: ogni,
1: è una bella
0: anno,
1: domanda.
0: Ogni anno si aggiungono le parole. Ti ricorderai sicuramente, perché anche a casa quando ci fu tutta quella polemica su Petaloso, che poi fu aggiunto al vocabolario, te la ricordi di qualche anno fa la vicenda? Ecco, Petaloso io continuo a trovarlo orribile, però vabbè, è italiano, non si può finire nulla.
1: E io dicevo, chi è che dà l'autorizzazione al vocabolario di mettere quella parola? L'Accademia della Crusca? L'Accademia
3: sicuramente della Crusca. Non siete voi due che aggiungete le parole.
0: Che simpatica. Allora, ci scrive Orni, dice che odia la parola poligono. Non lo so perché.
1: Lo è giusto questo, ma poligono. Ma non
0: perché
1: lo so,
0: uno
1: perché
0: pensa però al tiro, che penso che sia in questo caso.
1: Al poligono.
0: Non alla forma geometrica.
1: Io ho pensato subito alla forma geometrica. Vedi, ognuno di noi nella testa c'ha l'input che si accende nel cervello. Caro mio, bella però questa cosa. Mi è piaciuta oggi, sai, la chiacchiera che abbiamo fatto. È interessante.
0: Ma non l'abbiamo ancora finito. Aspetta, non avere fretta. Ciao, siamo Cristiano.
1: Un minutino.
0: Aspetta un minutino, esatto. Ciao, siamo Cristiano e Federica ed abbiamo una parola per uno che non sopportiamo. Quindi. E ci sta. Ci sta.
1: Ci sta. Ci sta il messaggio.
0: Vabbè, ce ne state suggerendo tantissime, ragazzi, ci potremo fare 15 puntate, ma continuate ancora a scriverci, magari ci facciamo un libretto poi a fine trasmissione.
1: Facciamo la chiusura con tutte le parole. Dai, adesso
0: le parole più odiate degli italiani
1: dai nostri ascoltatori. Dai, adesso in generale.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 9:55 minuti 23 secondi, weekend di Ferragosto con ultime grandi partenze e primi rientri. Il traffico è previsto da Bollino Rosso questa mattina e anche domani pomeriggio per i rientri. Ad agevolare la circolazione lo stop dei mezzi pesanti in vigore oggi e domani dalle 7 alle 22. Ma vediamo la situazione al momento. In primo piano la 14 Adriatica, dove è stato riaperto il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara, chiuso in precedente per un incidente nel quale un'autovettura si è ribaltata. Al momento ci sono delle code. Ci spostiamo poi sulla 23, la Palmanova Tarvisio. Ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione di Tarvisio. Sulla 26 un incidente segnalato tra Masone e la 10 in direzione di Genova Voltri. In autosole c'è un veicolo in fiamme tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. Torniamo sulla 14 Adriatica per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Teramo Giulia Nova in direzione di Ancona. Sulla 25 Torano Pescara, code per traffico allo svincolo per Chieti nelle due direzioni. E ancora dalla 25, code per traffico intenso a Cocullo in uscita nelle due direzioni. Infine sulla 24 sono 3 km di coda per traffico congestionato tra Roma Est e Tivoli in direzione di Teramo. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a €350,55. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: 2-2.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
7: Meglio di

0: Buongiorno dai soggetti smarriti, stavo scivolando, succede delle volte la lingua. Allora, amici, oggi è una giornata particolare per noi dei soggetti smarriti perché oggi festeggiamo insieme il compleanno del nostro amico Gennaro, che tutti voi ricorderete per questa particolarità della sua simpatica voce. Ecco qui.
1: Complimenti Francesco, è stata una puntata bellissima, fantastica, bravi tutti quanti.
0: Auguri. Gennaro Forever, qui abbiamo tantissimi messaggi di Gennaro che ci ha mandato nel corso del basta Gennaro,
2: grazie,
0: auguri Gennaro,
2: buon compleanno.
0: Allora, ragazzi,
2: gli auguri abbiamo fatti, a posto, bene, meno male,
0: siamo a posto, meno male. Allora, ti volevo raccontare una cosa che mi è accaduta qualche giorno fa. Adesso lo so che tocco un argomento che tu troverai assolutamente poco interessante, che sono i miei capelli. I miei capelli hanno una crescita esponenziale, crescono molto velocemente. Allora ho pensato, in mancanza del parrucchiere, di sopperire alla mancanza del parrucchiere con le mie forbici personali. E sono andato a tagliare i capelli sopra le orecchie. Io sapevo che mi sarei fatto male, per cui ho detto.
2: E hai tagliato tanto... le orecchie? Vabbè,
0: mi sono tagliato un pezzetto di orecchio.
2: Lo fa, bravissimo, complimenti.
0: Perché vi racconto.
3: Ma tanto che ci devi fare?
0: Con l'orecchio dici? Ah, pensavo con i capelli. Allora, perché vi racconto questo? Vi racconto questo perché ho letto anche un articolo qualche giorno fa sul lato positivo della stupidità. Uno studio che dimostra il valore come catalizzatore sociale. Allora, oggi, ragazzi, ci vorremmo catalizzare tutti noi con le nostre stupidaggini.
2: E noi ne abbiamo ben d'onde, perché voglio dire, siamo dei rappresentanti eccelsi, diciamo, della stupidaggine, quindi chi meglio di noi può evocare appunto gli stupidi e quelli un po' stupidotti, diciamo così.
0: Ma quindi lo fa non perché sia poco intelligente, perché sa che sta facendo un errore. È come quando ti metti al telefono in macchina, sai che stai facendo una cazzata, però che fai? Controlli il messaggio WhatsApp, hai capito?
2: La fai lo stesso. Comunque la fai, anche se c'è una vocina dentro di te che ti dice: guarda, senti Marco, ma sei sicuro che vuoi fare sta cosa? E tu vai avanti. Quindi oggi convochiamo soggetti che fanno stupidaggi, quelli che praticamente
0: non riescono a farne a meno.
3: Guardate che hanno capito perfettamente. Cercate le stupidaggini. Okay,
0: cerchiamo le stupidaggini, abbiamo capito. Va bene. Allora, grazie a Massimo Riti che ne sta facendo di ogni donde a fianco a me e lo fa apposta per farmi ridere, grazie Massimo. No, si mette il portacaffè con nelle orecchie, fa cose buffe, fa cose stupide appunto. Oggi siamo così, 800-800 per raccontarci la vostra ultima stupidaggine, soggetti stupidelli, diciamo così, cerchiamo soggetti stupidelli, oppure 348-7300-200 per i vostri sms WhatsApp.
4: One ticket please. Loud and much everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: La mia stupidaggine è stata una volta che ho scolato la pasta nel colabrodo tenendo la mano sotto lo scolapasta e quindi mi sono ustionato. Nessuna vocina mi diceva non farlo. Buona giornata.
1: Succede. No,
0: bravo.
1: È una sciocchezzuola che non ho mai fatto questa, però potrei. È una roba da smarriti, anche oggi giustamente tanto soggetti smarriti.
2: Vabbè, io le scottature non le conto neanche più, mi sono fatto in cucina, no, avrò fatto decine e decine e ogni volta ci ricasco perché poi vado sempre nel punto sbagliato con il dito o il pezzo di mano o il braccio, comunque trovo il modo di ustionarmi sempre in un modo o nell'altro.
1: Ci scrive Massimo, cioè oggi preparando la colazione ho fatto traboccare il succo di frutta dal bicchiere nel vassoio in maniera stupidamente colpevole e anche consapevole, forse direi io. Dopo aver bevuto la sommità in maniera parsimoniosa ho fatto ammenda scolando il contenuto del vassoio nel bicchiere. Cordiali saluti.
3: Buongiorno. Per un po' di nulla.
4: Auguri Jenny.
1: Auguri ancora al nostro amico Gennaro. Non mi può battere nessuno, scrive Bruna. Metteranno una targa sul mio luogo di nascita. Qui nacque Bruna, che è rimasta 30 anni con un narcisista facendosi ridurre in un mucchietto di cenere piagnucolante prima di accorgersene. Campionessa mondiale.
2: Vabbè, brava, complimenti Bruna.
1: Questa è una stupidaggine un po' più grande, forse. Ci ha messo un po' di tempo, però insomma, sempre di stupidaggine tratta. Sì.
5: Ancora piangete per gli uomini.
1: Ancora piangete per gli uomini.

0: perché tu non far finta di non piangere per gli uomini.
1: Lasciamo perdere.
0: Raymond, allora 348 7300 200. Ma per voi due che cosa? Per noi piangeresti, per noi due. 348 7300 200 per scriverci la vostra ultima stupidata, stupidaggine, oppure ci chiamate all'800 800 002.

0: in occasione del compleanno del Benedetto Gennaro, sarà presente in trasmissione la principessa Safragna di Maregna per un discorso di elogio. Seguirà un lauto buffet.
1: Il buffet, questa è la comunica cosa.
2: Buongiorno. Allora, che carini che siete, che carini.
1: Allora, no, i nostri ascoltatori la evocano addirittura.
2: Sì, sì, ma lo so, sono sempre stata evocata fin da bambina, io, fin da neonata. Pensi che mio padre e mia madre, quando mi hanno concepita, mi hanno evocata, lo sa?
1: Ah, sì? Come l'hanno, sì. Come l'hanno evocata? In che modo?
2: Allora, mia mamma parlò con mio nonno, che era suo padre, e disse: vorrei evocare una principessa. Siccome lui era principe, allora si sono messi lì e mi hanno evocato. È stato molto semplice.
1: Non so perché nella puntata dedicata alle stupidaggini mi appare così d'amblè la principessa. È una casualità, forse vorremmo ricordare, sì, la più grossa stupidaggine della principessa.
2: Che ha fatto?
1: No, lo so.
2: Che ho fatto?
1: Come che ha fatto? Di principessa, la Maregna è affondata per colpa sua. E adesso...
2: No, non mi ricordo. La prego, non mi riapra questa piaga, per favore, perché veramente non so. Sì, sono stata io, effettivamente, ma ero piccolina, non lo sapevo.

0: Era il tappo dell'isola di Maregna che poi è affondata. È stata lei, adesso non voglio mettere il coltello nella piaga.
1: Sono stata io, sì, e la Maregna non c'è più da allora, ecco. Purtroppo, sì, sì.
0: Si sente,
1: ha fatto una grossa stupidità.
0: Si sente
2: ma
0: ancora
2: piccolina molto... era già zitella.
0: Era piccolina, era già zitella.
1: Sì, signori, io sono nata zitella, sa, lo sa. Ci sono proprio nata, lo sono sempre stata e lo fa e con orgoglio devo
2: evocata
1: dire.
2: Evocata a Zitella.
0: È stata evocata a Zitella,
1: no, la principessa ha evocato, mi scusi.

0: Sì, ed è arrivato il momento perché l'avevamo deciso.
1: Buongiorno, io quando ero qua in Italia per imparare, diciamo così, andare a università, con amici mi hanno detto preparare il mocha del caffè e anziché mettere l'acqua, che avevo in bottiglia pronta, ho messo il vino bianco, che era una bottiglia molto simile a quella dell'acqua. Non vi dico la schifezza che è venuta fuori e gli sguardi dei miei amici, che per fortuna sono ancora amici e ridono di gusto.
2: Walter, non so se sia vera questa storia. Il vino nella moca non è male, non so che bevanda sarà venuta fuori poi. Io non so se fuoriesce.

0: cavino. Ma un caffè vino, che so, non lo so, però comunque.
1: Io mi ricordo quel taglierino nella mano destra che all'improvviso litigò con la sinistra. Tre punti di sutura su quel bel pollicione.
2: Fuori esce
0: mocavino. Ma un caffè vino, che so, non lo so, però comunque.
1: Io mi ricordo quel taglierino nella mano destra che all'improvviso litigò con la sinistra. Tre punti di sutura su quel bel pollicione. Rammentano che sono stato uno.

0: chiedo la regia, grazie. Senti che bella, senti che atmosfera, come cambia subito tutto. Certo,
1: è come entrare in un mercato, non so perché.
0: Che bellezza. Allora amici, come al solito non venderemo nulla qui, perché non si può vendere da, no, da, da un canale della RAI, è impossibile, non è che ci mettiamo a vendere qui, però vi chiederemo aiuto come al solito, chiederemo aiuto, sarete voi a suggerirci il claim, diciamo lo spot, lo slogan pubblicitario per vendere al meglio che cosa?
1: Che oggetto vuoi vendere oggi?
0: La chiave di volta. Attenzione, attenzione, abbiamo, siamo riusciti, sono riuscito, perché è tutto merito mio. Io il merito me lo devo prendere quando è mio, scusa Vercillo, perché è inutile fare sempre i modesti. Sono riuscito io, sono riuscito ad avere finalmente la chiave di volta, ma proprio la sua, quella di volta, da cui viene poi l'arco voltaico, lo sapete, no?
1: L'arco, sì, voltaico, l'arco fotovoltaico,
0: c'è il fotovoltaico, anche l'arco poi di volta, la chiave di volta, sì, che viene dall'arco voltaico e viene anche che... la, l'arco di volta.
1: Non c'è capito niente, Marzocca. La, la chiave di volta è una pietra lavorata che ha una funzione, cioè quella di reggere l'arco, diciamo, sui pilastri laterali. Quello è...
0: Sì, vabbè, ma non entrare nei dettagli. Comunque era la sua.
2: Serve per il mal di schiena. La chiave di Voltaren.
1: La chiave di Voltaren, forse questa.

0: Vendesi chiave di volta. Volta la chiave, si svolta la volta. La svolta di Alessandro. Volta. Volta ad alto voltaggio. Hai la volta? Vuoi una svolta? Compra la chiave di volta. Apri il punto in cui la porta diventa portata.
1: Ma che bella voce che hai, Andrea, si chiede, ti chiami Andrea, sembra una voce, sai, degli anni 40, di un vecchio speaker degli anni 40, bellissima. Su musica di Gino Paoli, La gatta. C'era una volta una chiave.
2: Ciao, è più nota quella di Violetta.

0: ma la chiave di volta ti dà la scossa. Acquistala.
1: Bella questa, pulita, chiara. Vendo le chiavi di volta e il portachiavi di Tesla Carlo, solo per elettricisti. Questo ce l'ha scritto Carlo.
2: Buongiorno, Renato da Roma. Ma sapete qual era il nome di battesimo di volta? Giontra.
1: No, Giontra no. A chi lo diamo questo nulla, Marzocca? Che non è facile scegliere fra i tanti messaggi arrivati, eh?
0: È più nota quella di violino, ma la chiave di volta ti dà la scossa. Acquistala.
1: Ma depremiamo il nostro amico, ma ci sta. Finiamo così la puntata.
3: Quest'ultima non era male, elegante, era molto elegante.
1: La verità è che, come ci ha scritto Riccardo, ci ha dato di volta il cervello questa mattina ed è così, ma non preoccupatevi perché torniamo anche domani.
3: Abbiamo iniziato con le stupidaggini, abbiamo ucciso bellezze, ragazzi.
1: Ciao, a domani, restate su Radio 2.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà!
3: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
5: Buona festa dell'amicizia, Frido!
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
7: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
8: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
10: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
8: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
11: Sono le 10:30.
12: Rai GR2.
13: Buongiorno da Enrica Belli, buon Ferragosto, festa cattolica dell'Assunzione di Maria, Papa Leone XIV è nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova, Castel Gandolfo, dove sta celebrando la messa nella solennità appunto cattolica. I canoni estetici imposti dal mondo, addetto prevalentemente di stampo edonistico e consumistico, rischiano di imprigionarci in pesanti condizionamenti, così il pontefice nel corso dell'omelia appunto della celebrazione che è in corso. E sono tante, non soltanto religiose, le iniziative per questa giornata di festa tra divertimento e cultura. L'estate
14: addosso. Non solo concerti a Ferragosto, musei aperti in molte città, nei borghi, da nord a sud, in programma le tradizionali rievocazioni storiche come a Volterra e a Città della Pieve. A Messina il giorno della Vara, la processione che richiama migliaia di fedeli e visitatori per accompagnare il maestoso carro votivo dedicato alla Madonna Assunta. Domani a Siena c'è il celebre palio, in tutta Italia inoltre sagre nel segno delle tipicità, dalla carne alla brace fino alle angurie, lamponi e mirtilli. Tilli protagonisti in Friuli Venezia Giulia e infine in riva al mare gli immancabili falò e i bagni di mezzanotte. Sulle spiagge un po' ovunque sarà ancora il caldo a dominare, con picchi tra 36 e 38 gradi, ma da lunedì lo scenario cambia. Capitano Valentina Rosati, Aeronautica Militare.
15: Un calo termico più evidente soprattutto all'inizio della prossima settimana, con maggiore instabilità soprattutto per le regioni adriatiche del paese e per il nord-est.
14: Daniele Morgera, GR2.
13: E si faceva cenno agli spostamenti di questi giorni, di queste ore. C'è una buona notizia per quanto riguarda Catania, perché potrebbe riaprire alle 14 l'aeroporto Fontanarossa, appunto di Catania, che era stato chiuso a lungo per l'attività vulcanica dell'Etna. Tragedia a Palermo, una 13enne è morta dopo essere caduta dal 9° piano. Inutili tentativi di rianimarla da parte dei soccorritori del 118, sono in corso le indagini della polizia e della scientifica. In Indonesia proseguono i soccorsi e le ricerche dei dispersi dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'arcipelago, sono 20 al momento i morti accertati.
16: La terra trema e l'edificio si sgretola provocando una nuvola di polvere mentre la gente scappa. Un sisma di magnitudo 7.7 sulla scala Richter, accompagnato da decine di scosse di assestamento, ha colpito l'isola di Flores nell'Indonesia centrale. Stesse scene nel porto di Maumere e si contano le prime vittime. La scossa principale è durata un minuto, l'epicentro a 10 km di profondità. La popolazione si allontana dalle coste dopo che le autorità hanno diramato un'allerta tsunami, poi rientrata. Le onde anomale non hanno raggiunto il metro di altezza. L'arcipelago indonesiano è interessato da frequenti terremoti per la sua posizione sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, che circonda l'oceano con un'intensa attività sismica e vulcanica. Da Pechino nell'opporto GR2.
13: Terremoto di magnitudo 5 anche in Spagna, vicino a Granada, in Andalusia, all'1:04 del mattino. La scossa ha causato danni materiali ed è stata avvertita in 10 province. Non ci sono feriti. Cybersicurezza: aumentano le segnalazioni dell'Agenzia Nazionale, più 53% rispetto al primo semestre 2025. Nel mirino, attacchi alle imprese, ma anche falsi colloqui di lavoro.
17: 250 alert preventivi al giorno che l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale invia a soggetti pubblici e privati. Un dato più che raddoppiato, che vede nei finti colloqui di lavoro un fenomeno emergente. Alessandro Curioni, esperto di sicurezza cibernetica.
18: La forma è vecchia, la sostanza è nuova. Si sa che LinkedIn è il più grande ufficio di collocamento del mondo, lo sanno anche i criminali e ovviamente sfruttano l'opportunità.
17: E capita anche l'esatto contrario, finti candidati che cercano l'assunzione per rubare dati alle aziende.
18: Qualche anno fa c'è stato un caso clamoroso di un hacker criminale nordcoreano che è riuscito a farsi assumere da una nota multinazionale statunitense semplicemente impossessandosi dell'identità di un'altra persona e trasformandola in un deepfake.
17: Compromissioni che oggi come ieri sfruttano sempre il medesimo principio: ambizioni, leggerezze e fragilità dell'essere umano. Mauro Zanda, GR2.
13: Lo sport: agli europei di atletica, podio azzurro nella mezza maratona. In quella maschile, Francesco Fortunato conquista l'argento, Andrea Cosi bronzo, in quella femminile un altro argento, quello di Alexandrina Miai. Penultima giornata di gare anche gli europei di nuoto di Parigi, attesa per Thomas Ceccon, impegnato nelle batterie dei 100 dorso uomini, mentre Benedetta Pilato sarà al via nei 50 rana donne. Ultime due serate di Time in Jazz, il festival ideato e diretto da Paolo Fresu, che chiuderà domani col tradizionale concerto al tramonto alla Peschiera di San Teodoro, nel sud della Sardegna. Questa sera invece la presentazione del libro L'urlo di Miles Davis.
19: Attraverso Miles Davis, Reno Brandoni, chitarrista e scrittore, ha trovato le parole per raccontare una prova che lo ha segnato profondamente, una storia personale. Brandoni, il romanzo, nasce da un'esperienza comune che lei ha avuto con Miles Davis.
20: Esatto, Miles Davis ha avuto un problema simile al mio, un intervento sulle corde vocali, e nella sua biografia però lui non parla di quello che è la sensazione di ritrovarsi senza voce dopo un intervento del genere, e quindi diciamo unito alla biografia reale di Miles Davis, la mia esperienza personale, quindi colmando questo vuoto.
19: Ad accompagnare il volume è la prefazione di Paolo Fresu,
20: la persona che mi ha stimolato a scriverlo.
19: Aurelia Carafa, GR2.
13: La linea Spettinati Weekend, prossimo giornale radio 12:30, buon ascolto e buon Ferragosto.
21: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

bravissimo in regia, Mauro Tonini, spettinatello pure lui alla parte tecnica. Buongiorno Mauro. Spettinata ma bellissima come sempre, reduce da un'altra settimana di vita in diretta, staccano vista la nostra Chiara Vannoni. Chissà quanto sarà spettinato stamattina Donato Moscati, che salutiamo. Salutiamo anche Maria Lucia Schito e Roberta Bellei, che sono le nostre curatrici. Saluto voi e vi auguro buon Ferragosto, a prescindere che vi siate appena alzati con la testa da una parte, le idee dall'altra e i capelli che comunque manifestano quello che c'è dentro di voi, sia che voi vi siate alzati da diverse ore perché magari avete fatto la cosiddetta partenza intelligente proprio nel sabato di Ferragosto. È un weekend di spostamenti, di esodo, di controesodo. La radio sempre pronta ad accompagnarvi. Il nostro numero WhatsApp è per le note audio, 348 7 300 200. Ovviamente se vi va di mandare una nota audio rimanete all'interno dei 20-30 secondi. Tra poco apriamo l'Atlante del comportamento umano di questa puntata, subito il nuovo singolo di Madame.

Madame, ad aprire la playlist di Spettinati Weekend in questo sabato di Ferragosto con Federica Elmi su Radio 2, e per chi sceglie di fruire di Radio 2 attraverso la TV siamo sul 202 grazie a Manuela Mortera e ad Andrea Castiglioni che ci seguono dalla regia visual. Mama non mama, è un po' un dubbio di dubbio, abbiamo già parlato noi in Spettinati Weekend. E oggi parliamo di un altro comportamento, uno di quei comportamenti che nessuno ci ha insegnato, che non ci ha spiegato nostra madre, che non abbiamo appreso a scuola, eppure è uno di quei comportamenti che quando lo vediamo, lo osserviamo negli altri, lo riconosciamo immediatamente, perché in fondo ci sono delle cose che facciamo tutti. Quindi, amici di Spettinati Weekend, benvenuti nell'Atlante del comportamento umano, dove noi cataloghiamo e proviamo a dare un nome alle nostre piccole manie quotidiane, quelle che ci rendono, nostro malgrado, tutti spaventosamente simili. E nel fascicolo di oggi c'è un caso che la scienza potrebbe chiamare locus perfectus. Locus perfectus, ossia la ricerca del posto perfetto, perché davanti a un posto libero noi esseri umani abbiamo una reazione abbastanza particolare. Non è che ci sediamo, non è che ci fermiamo, valutiamo. Tipo al ristorante guardiamo il tavolo che ci hanno assegnato e magari ne individuiamo subito uno migliore. In spiaggia poi oggi che è Ferragosto facciamo lo stesso, tipo che so, qui c'è l'ombra però siamo troppo lontani dal mare, là c'è il mare però tira vento, pure quel posto lì sarebbe perfetto però c'è già troppa gente. E poi c'è un altro momento in cui il locus perfectus raggiunge la sua massima espressione: il parcheggio. Trovi un posto libero, lo vedi, è vicino all'ingresso ed è perfetto, ma tu che fai? Decidi di tirare dritto perché pensi, sai, magari più avanti ce n'è uno che è ancora più vicino, che è ancora meglio, che magari pure quello è all'ombra, sai, con questo soleone. E quindi trasformi un posto certo in una scommessa che ti potrebbe pure andare bene. Potresti fare 3 giri invece, tornare davanti al primo posto e trovarci una smart, perché può succedere. E naturalmente in quel caso chi è in macchina con te ti guarda un po' come si guarda una persona che ha appena preso una decisione del tutto inspiegabile, perché la verità, amici cari, è che noi non cerchiamo un posto che vada bene, noi cerchiamo e vogliamo il posto migliore possibile, vogliamo il locus perfectus e soprattutto vogliamo anche un po' avere forse la certezza che non se lo prenda qualcun altro. Quindi a questo punto noi apriamo le nostre osservazioni sul campo per quanto riguarda l'Atlante del comportamento umano. 3487 300 200, se volete anche una nota audio di 20 o 30 secondi, qual è la vostra regola segreta per scegliere il posto perfetto? La vista? L'ombra? La distanza dagli altri? La vicinanza all'uscita? Il fatto magari, non so, al ristorante per esempio di poter controllare tutta la sala? Volete stare con le spalle al muro? Volete parcheggiare a pettine? 3487 300 200, anche se avete una regola talmente assurda che chi vi conosce ormai ha anche smesso di mettere in discussione, perché tanto con voi non si discute su questa cosa. Raccontate a Spettinati Weekend la vostra mania del locus perfetto, perché oggi voglio proprio scoprire una cosa, cioè quanto per noi sia complicato semplicemente fermarci quando abbiamo trovato un posto che ci va bene.

0: Ora ditemi voi se questo non era il disco perfetto dopo aver aperto l'Atlante del comportamento umano dedicato al locus perfectus, al posto perfetto, perché anche il rock and roll ha i suoi problemi decisionali. Should I stay or should I go? The Clash ad aprire la playlist di Spettinati Weekend dopo l'Atlante del comportamento umano al ristorante, in spiaggia oggi che è Ferragosto, ma al parcheggio, ma in generale credo proprio, non lo so, in ufficio se magari condividete la stanza con tante persone, o anche al cinema, quando andate a un concerto. Sono tantissime le situazioni in cui abbiamo tutti più o meno questa nostra piccola mania di cercare quello che secondo noi è il posto migliore possibile per quanto ci riguarda. Io per esempio, per quanto riguarda il parcheggio della macchina, ho fatto degli studi veri e propri in quello ovviamente che sono i posti auto disponibili sotto casa mia, e se possibile in base a quello che è l'orario in cui esco per andare a lavorare, per venire qui in radio, cerco sempre un posto che nel momento in cui io salirò in macchina non ci batta il sole diretto, perché sapete tutti bene che cosa può voler dire, magari non lo so, anche in piena estate per noi ragazze, esci con un paio di pantaloncini, ma anche solo dover toccare il volante della macchina infuocato se non hai comprato il parabrezza, no? Quella cosa che si mette sul parabrezza per coprirlo dal sole, e io non l'ho comprato. Vengo da voi, leggo i vostri messaggi al 348 7300 200, perché ognuno ha la sua regola quando si è alla ricerca del locus perfectus. E saluto Pat, buon Ferragosto. Intanto sono tantissimi i messaggi che arrivano su WhatsApp di buon Ferragosto per noi di Radio 2. Grazie, contraccambiamo con tanti bacini. Spettinati però, perché noi siamo quelli di Spettinati Weekend. Ciao, il mio posto perfetto è sempre dove mi porta l'istinto per mangiare e dove mi porta la sorte per parcheggiare. E sul discorso di sorte per quanto riguarda il locus perfectus scrive anche qualcun altro, più che altro manda una nota audio, quindi ascoltiamo la voce di Max.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Allora, la regola perfetta, ma perfetta perfetta perfetta, mm-hmm, per scegliere un posto, secondo me è solo uno: avere la botta di culo. Ciao, buon Ferragosto a tutti.
0: Il cosiddetto fattore C, io lo chiamo il fattore C, e nella vita serve, quando sei alla ricerca del locus perfectus, ma un po' in generale serve un po' di fattore C, perché se non ti aiuta un po' la dea bendata ogni tanto la vostra regola del locus perfectus, del posto perfetto, al 348 7300 200 qui a Spettinati Weekend. Francamente, esce il

0: Qui a Spettinati Weekend con Federica Elmi, 10:54, ancora buon Ferragosto anche ovviamente a chi sta lavorando, molti di voi alla ricerca del locus perfectus, del posto perfetto, magari in questo momento perché state andando al mare e nelle zone balneari, o immagino sabato 15 agosto sia veramente una grande, grandissima impresa. Un bacio da Lorena e da Francesco, arriva al 348 7300 200, analizzando questo comportamento. Ognuno sta raccontando le proprie manie e Lorena ci scrive: mio marito, quando prenota una vacanza, prima dell'hotel, prima dei ristoranti, delle spiagge, di qualsiasi attrazione, deve essere certo che ci sia un parcheggio nei dintorni, quindi intraprende una ricerca maniacale e minuziosa per giorni e giorni prima di decretare di aver identificato la vacanza perfetta. Per gli eventi invece parte 3-4 ore prima del previsto per essere sicuro che qualcuno non gli rubi il posto perfetto. E lei scrive anche tutto maiuscolo: aiuto, con tante risate, buon Ferragosto, fate sorridere anche noi. E cara Lorena, questa faccenda del cercare se c'è un parcheggio prima ancora dell'hotel, prima ancora delle attrazioni, me ne ricorda un altro di marito, il mio, al quale mando un bacino. 348 7300 200. Ora abbiamo parlato di locus perfectus, abbiamo citato il ristorante, i concerti, il cinema, la spiaggia, il parcheggio inteso come il parcheggio delle nostre auto. Però ovviamente se parliamo di locus perfectus, quelle che sono le location sono veramente tante. Ascoltiamo la nota audio che ci manda Anna.
1: Buongiorno
0: a te.
1: Vi chiamo dalla splendida spiaggia di Marina di Ginosa.
0: Invidia.
1: E a proposito di locus perfetto, volevo raccontarvi l'episodio di una mia amica. Eravamo purtroppo in giro in un cimitero e si parlava di un domani quando non ci saremo più. E lei mi ha detto: guarda Anna, io non vorrei che mi seppellissero in questa zona perché è troppo buia per me, quindi cercatemi un posto diverso. Arrivederci e buona giornata.
0: È vero, molti ci pensano già da prima, ci si pensa già da prima anche a questo, e c'è qualcuno che lascia disposizioni, poi c'è qualcun altro ancora che è più organizzato, che magari si compra il suo locus eternum, no? Da solo, così quando sarà il momento, il più tardi possibile, sa già quale sarà la sua destinazione. 3487 300 200. Scrive anche Elena da Pavia: noi abbiamo un camper e un cane di grossa taglia, quindi quando dobbiamo cercare una piazzola per sistemarci, valutiamo se una volta posteggiati la parte adibita a cuccia del cane rimane all'ombra e se fuori c'è un palo o un albero, sempre con ombra, per quando invece la teniamo fuori. E scrive anche Mission Impossible. Beh certo, qui è un po' complicata, io vi auguro di trovarlo ogni volta per voi e per il vostro cane, il vostro locus perfectus.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it. 2-2.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Gaia per la playlist di Spettinati Weekend in questo sabato 15 agosto. Federica Elmi con voi fino a mezzogiorno. Buon Ferragosto a chi si sta spostando, anche a chi sta lavorando. Sempre buon lavoro, soprattutto a chi lavora in giorni come questo, come si suol dire, chi lavora con le feste degli altri. Pare che Gaia abbia scritto più di 200 canzoni per arrivare poi alle 13 che sono finite, che hanno composto il suo ultimo album. Cioè più di 200 canzoni per arrivare a 13 ci riporta tranquillamente un po' al nostro discorso del locus perfectus, perché c'è uno psicologo americano, Barry Schwartz, che in un libro che si intitola proprio Il paradosso della scelta dei primi anni 2000 ha individuato due modi molto diversi di affrontare le decisioni. Ci sono i satisfizer, cioè quelli che cercano una soluzione che vada bene, quando l'hanno trovata dicono pure ah ok, questa funziona, e poi ci sono i maximizer, che sono quelli che invece vogliono essere sicuri di aver trovato la soluzione migliore possibile e quindi continuano a confrontare, a valutare, a cercare. Ma il problema è che il maximizer, proprio perché vuole scegliere meglio, rischia poi alla fine di essere meno soddisfatto della scelta che fa, perché anche dopo aver scelto, che cosa fa il maximizer? Continua a rimuginarci su, continua a pensare a tutte le alternative che ha lasciato indietro. E questa forse potremmo anche definirla un po' la maledizione del locus perfectus, e ci insegna anche che a volte la vera conquista non è trovare il posto migliore, ma riuscire a non chiedersi più se ce ne era uno migliore. 3487 300 200. Piero scrive: premetto che con il parcheggio non ho problemi, e io sono sicura che Piero in questo momento si sta tirando l'invidia di molti di noi, perché se dici che con il parcheggio non hai problemi, qui siamo in molti ad averni. Sono tra quelli che lo trova sempre e ovunque, talvolta non è perfetto ma mi accontento, quindi lui fa parte dei satisfizer molto molto probabilmente, secondo quello che è il paradosso della scelta di Schwartz. Ho un'abitudine che ho acquisito dopo aver visto la porta di uscita del ristorante praticamente bloccata, perché poi vedi, ognuno comunque ha la sua mania, cerco di individuare l'uscita di emergenza e controllo che non sia bloccata, se lo è chiedo al gestore di liberarla. Nel lavoro sono stato preposto alla sicurezza in un palazzo di 6 piani con 300 persone dentro, quindi ovviamente schillato, come potremmo dire, Piero, su questa faccenda. Credo poi che, insomma, non voglio aprire parentesi tristi oggi, però dopo quello che è accaduto alle Costellation, a Cramontana, e a quell'uscita di sicurezza bloccata, beh, penso che questa è una di quelle cose che ci chiediamo un po' tutti. 11:04, un altro capolavoro in playlist, quello di John Legend, che si intitola PDA, We Just Don't Care.

a chi sta ascoltando Radio 2 o a chi ci sta seguendo sul 202 all'ascolto di Spettinati Weekend, un programma spettinatissimo che spettiniamo ancora di più con il nostro disco fuori programma, perché ci sono canzoni che cambiano voce e poi ci sono canzoni che cambiano clima, e sto per raccontarvi la storia di una cover che a un certo punto smette di sembrare una cover. La canzone in questione è Red Red Wine, UB40, ed è difficile ascoltarla senza pensare all'estate, a una spiaggia, a un bicchiere alzato con gli amici. Eppure all'inizio la storia era completamente diversa. È il 1967, Neil Diamond scrive e incide Red Red Wine. È una ballata malinconica, è praticamente una confessione al bancone di un bar, e il vino rosso non serve per brindare, serve per cercare di dimenticare un amore finito. Poi due anni dopo, nel 69, un cantante giamaicano, Tony Tribe, prende quella canzone e la fa diventare un pezzo reggae. E proprio quella versione è quella che finisce nelle orecchie degli UB40. Così nel 1983, mentre registrano per Labor of Love, che è un album intero dedicato a vecchie canzoni reggae, loro poi, lo confesseranno dopo, erano anche convinti che fosse di un certo artista giamaicano dal nome Negus Diamond, perché avevano letto sui crediti N.Diamond e loro non avevano pensato a Neil Diamond. Avevano preso una canzone di Neil Diamond, l'avevano conosciuta attraverso una cover e neanche avevano capito chi fosse l'autore. Ma non è mica finita qui la faccenda, perché poi sulla loro versione entra anche in gioco Astro, il toaster degli UB40, e quindi c'è la sua voce parlata ritmica, c'è il reggae, ci sono i fiati, c'è il basso che ondeggia, e la canzone cambia pelle un'altra volta. Stessa canzone, stesso testo, eppure non lo so, sembra come fosse stata scritta sotto un altro sole. Nel 1983 arriva al numero 1 in Gran Bretagna, ma in America si ferma al numero 34 e sembra finita lì. Poi invece 5 anni dopo succede una cosa imprevedibile. Nella settimana di Ferragosto del 1988 Red Red Wine rientra nella Billboard Hot 100, è al numero 85. Com'è successo? Una radio di Phoenix l'ha rimessa in rotazione, il pubblico risponde e le altre radio la seguono, e così poi 9 settimane dopo Red Red Wine sarà addirittura numero 1 in America. Quindi una canzone scritta da Neil Diamond, che è passata da Tony Tribe, che è stata rifatta dagli UB40 e che è stata riportata in cima alle classifiche grazie a una radio che l'aveva semplicemente rimessa in onda. Ma il bello delle cover è anche questo, che non sempre superano l'originale, però a volte gli regalano una seconda vita, e ogni tanto quella seconda vita diventa pure l'unica che tutti quanti ricordano, anche perché la versione degli UB40 piace talmente tanto a Neil Diamond che lui poi negli anni, quando la canta dal vivo, adotta l'arrangiamento reggae, e a quel punto non è più soltanto una cover, è diventata Red Red Wine. Oggi è Ferragosto e probabilmente non esiste veramente un disco che riesca più di questo a farci venire voglia d'estate. A Spettinati Weekend su Radio 2 andiamo a Birmingham, ascoltiamo UB40, Red Red Wine.

Wine versione UB40. Noi speriamo di avervi regalato in qualche modo una sensazione piacevole estiva, non di questo caldo infernale che stiamo vivendo, anche per voi che magari non state vivendo al massimo l'estate, non siete al mare, non avete la possibilità di farvi il bagno, magari state lavorando. Da Birmingham, gli UB40, Birmingham in questi giorni, un po' tutti noi, no, ci buttiamo magari un occhio per quelle che sono questi europei di atletica, in cui l'Italia è al momento in testa al medagliere, 5 ori, abbiamo superato la Gran Bretagna, ce la stiamo cavando alla grande, 10 medaglie, 5 ori, 2 argenti e 3 bronzi in questo momento, fino a domani poi tutto può succedere, però complimenti ai nostri atleti italiani, ai nostri azzurri che stanno portando il nostro nome bello in alto in quel di Birmingham.

0: dottor Scotti. 2-2.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

11:18, Yuppie Flu, Be Free Now, nella playlist di Spettinati Weekend con Federica Elmi. Buon Ferragosto, continuano ad aggiungere i vostri auguri al 3487 300 200, anzi permettetemi anche agli amici e alle amiche che mi stanno scrivendo sul mio telefono, grazie, contraccambio, magari più tardi vi rispondo, adesso ho da fare. Siamo alla ricerca del locus perfectus all'interno di questa puntata di Spettinati Weekend, il nostro posto perfetto, quelle manie che abbiamo quando magari cerchiamo parcheggio, scegliamo il tavolo del ristorante oppure quando andiamo ad un concerto. Vi leggo al 3487 300 200. Hola Asiago Beach, ciao Fede, scrive Giacomo. A scuola era l'ultima fila, perché vedi, anche a scuola c'è la ricerca del locus perfectus, al mare è la prima fila, al cinema è davanti al giocatore di basket con la pettinatura afro che è il pericolo numero uno. Buon Ferragosto Radio 2, buon Ferragosto a te caro Giacomo. Ecco, vedi, il discorso della squadra di basket è un discorso che io faccio spesso quando parlo dei concerti, cioè che io vado a un concerto essendo piccolina, sotto il 1,60 m, mi mancheranno forse un paio di centimetri, non lo so, forse anche 3 o 4, e mi si piazza sempre davanti la squadra di basket, quindi io pure cerco un posto dove la visuale sia buona, anche se per quanto riguarda il discorso concerti, dato che mi piace muovermi, mi piace ballare, il più delle volte finisco per starmene in fondo dove c'è più spazio, perché sennò poi quando cerchi di arrivare verso la transenna e lì c'è l'effetto sardina, cari miei, questo lo sappiamo bene. Ancora i vostri messaggi, ci arrivano i saluti da Divano Marittima, e questi li vorrei mostrare sul 202 alla mia Manuela Mortera che mi segue, questa foto del divano. Saluti da Divano Marittima, lo scrive Ale, aspettando l'inverno ma resisto perché sono un maschio afa, scrive lui. Ciao Ale, buon Ferragosto e grazie del messaggio. Saluto anche Giusy, buongiorno, quando vado in vacanza scelgo l'alloggio in base alla sua vicinanza a ospedale barra ambulatori medici barra farmacie. Si capisce che sono un pochino, tra virgolette, ansiosa? Sì, amica, si capisce come. Continuate a raccontare le vostre manie del locus perfectus qui a Spettinati Weekend, 3487 300 200. Ora Dua Lipa, Be The One.

Be The One per Dua Lipa, per la playlist di Spettinati Weekend in questo sabato di Ferragosto. Lei è una delle tante star internazionali che ha scelto l'Italia non solo per sposarsi, perché si è sposata qualche settimana fa, ma anche per le vacanze. Lei, come Jennifer Lopez, come tanti tanti altri, noi abbiamo un gran bel paese e sono tanti quelli che scelgono poi di venire a passare le vacanze qui in Italia. Saluto Rachele che scrive al 3487 300 200: grazie per aver pensato a quelli come me che per diversi motivi non vanno da nessuna parte. Certo che vi pensiamo, certo che vi pensiamo. Con i parcheggi sono parecchio fortunata, scrive lei, ma per il mare no. Quando torno nella mia terra so benissimo in quale spiaggia e quale posto sistemarmi anche nei giorni di festa. Conosco i posti meno frequenti, c'è sempre qualcosa che va bene nella vita, scrive con un bel girasole o un cuoricino su WhatsApp. Non possiamo non parlare oggi, a proposito di Locus Perfectus e Ferragosto, della cosiddetta Sunbed War, cioè la guerra dei lettini. Oggi è veramente

esercizio di nequizia, perché una volta era, secondo la leggenda, no? Erano i tedeschi quelli che si alzavano all'alba perché andavano in piscina, perché ponevano l'asciugamano sopra il lettino e poi tornavano tranquillamente a dormire. Ma pare che nel 2026 tutto il mondo è paese, infatti anche qui in Italia nelle ultime settimane le autorità sono intervenute diverse volte contro quelli che vengono ormai chiamati i furbetti dell'ombrellone. Sappiate che per chi insiste, perché se c'è il blitz in spiaggia vengono, trovano appunto l'ombrellone, il lettino, la sdraio, l'asciugamano posto lì senza nessuno, prendono e sequestrano. Ma pare pure che se insisti, cioè se lo rifai, ci sono multe che possono arrivare a 500 euro, e questa proprio potremmo considerarla, questa faccenda, è il cortocircuito del locus perfectus, perché una cosa è arrivare in spiaggia presto per scegliere il posto migliore, un'altra invece è arrivare alle 6 del mattino, piazzare l'ombrellone, la borsa, le ciabatte e poi andarsene, perché quello non è più cercare il posto perfetto, ma è praticamente starselo a prenotare per più tardi in una maniera che possiamo definire francamente del tutto abusiva. E non si fa, non si fa. Quello che si può fare mentre voi state facendo qualsiasi cosa è alzare il volume per ritrovare questa vecchia canzone della Mosca Zezé, non so se la ricordavate, Parado verte ma

Blanco o Blanquito Baby, Los Angeles si intitola questa canzone per lui, che è un bresciano anche un po' romano nel cuore, inteso uno con il cuore giallo rosso. E a proposito di romani, 348 7300 200, e di locus perfectus, devo assolutamente salutare Raffaella che manda un messaggio: cara, il problema a Roma è trovare, tutto maiuscolo, un qualsiasi, sempre maiuscolo, parcheggio, altro che posto perfetto, magari in ombra. Io lavoro a Corso Trieste e ormai ci ho rinunciato, prendo il bus trasformandomi in sardina. Buon Ferragosto, PS, noi in auto appunto per un weekend lungo nelle Marche. Cara, allora buon viaggio e buon weekend lungo. Qua sulla faccenda parcheggi, Roma o comunque grandi città, beh, dobbiamo aprire una categoria a parte. Ora veramente pensando alla nostra città, quella di Radio 2, quella dove ci sono gli studi qui in via Asiago, nella zona Prati, come in certi altri quartieri, è vero, come dice Raffaella, il problema non è trovare il posto migliore, è proprio trovare un parcheggio, altro che scelta, cioè ti prendi il primo che trovi. Pensate che l'ACI 4 anni fa riportava i dati di un'analisi che era stata realizzata per un'applicazione che si occupa proprio di parcheggi, e pare che a Roma gli automobilisti passavano in media 35 minuti al giorno cercando parcheggio, con delle punte di 45 minuti a seconda del quartiere, quindi 3/4 d'ora per trovare parcheggio ogni giorno, il che più o meno si traduce in circa 12 ore al mese a girare, a rigirare alla ricerca di un posto libero. Quindi in una situazione del genere ovviamente il locus perfectus diventa fantascienza. Se dopo mezz'ora che giri compare un parcheggio, non è che ti stai lì a chiedere se è perfetto, è libero, è perfetto, punto, basta, non è che la puoi vedere diversamente. Però allora a questo punto io mando un saluto a quelli che sono rimasti a Roma o che comunque si trovano nelle grandi città in questo Ferragosto, quelli che non sono andati al mare, non sono partiti, non sono andati in montagna, perché oggi potremmo fare un esperimento scientifico, cioè cercare il locus perfectus in una Roma in cui ci sono pochissime macchine, meno persone, negozi chiusi, strade che in genere sono un fiume ma che sembrano quasi sospese. Uno potrebbe prendere la macchina e andare alla ricerca del locus perfectus e dire: vediamo un po' se oggi lo trovo. Potrebbe, no, magari essere il giorno giusto per uscire tranquillamente e andare in centro, per esempio, senza stare lì con l'ansia o con la domanda che ti poni nella mente già prima di salire in auto: oddio, ma lo troverò un parcheggio?

Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, spettinati weekend su Radio 2. Saluto Luca da Livorno che scrive: ero al cinema con la mia piccolina e davanti a lei si siede uno particolarmente alto e lei commenta: mi ci mancava Dori in buca davanti. Specifica lui, grazie Luca, un giocatore di basket del Livorno di 215 centimetri di altezza. E poi altro messaggio, altro saluto: Alan, per noi disabili, ragazzi e genitori, il locus perfectus è quello dei disabili. Peccato che lo sia anche per molti altri che non lo sono, scrive lui con l'occhietto. Ciao e buon Ferragosto. Grande Alan che hai ricordato questa cosa, così mi permetti di dire che chi parcheggia i posti disabili, chi li occupa in maniera non propria, è un incivile. Diciamo questa cosa prima di voltare completamente pagina e dare il benvenuto su Radio 2 alla mia ospite spettinata di questa settimana, perché ero sui social l'altro giorno, ero lì che scrollavo come fanno un po' tutti, no? Specie in questi giorni in cui magari per un motivo o per un altro la vita sembra anche un po' scorrere più lenta, e vedo una visione, perché per me il cibo è una visione. Vedo dei pomodori col riso, che sono poi anche un classico di Ferragosto. Pomodori col riso, pollo con i peperoni, no? Sono un po' queste le ricette classiche. Tra pochissimo noi andremo a spettinare anche la ricetta dei pomodori col riso con In Cucina con Paolina, che sarà la nostra ospite di questa settimana, la nostra ospite spettinata. Prima Temper City, Self Aware su Radio 2. No,

0: 11.42, Temper City Self-Aware qui nella playlist di Spettinati Weekend con Federica Elmi. Ancora buon Ferragosto, grazie a tutte voi e a tutti voi, anche ai fedelissimi che non mancano mai quando sono in onda. Io grazie per gli auguri. Saluto ancora qualcuno, visto che poco fa parlavamo del discorso del trovare il locus perfectus nelle grandi città, quanto in questo momento magari invece in città come Roma ci sembra un po', no, di vivere in una situazione surreale, perché magari ci sono tanti parcheggi, molti di più rispetto al solito. Un saluto a chi scrive: ieri sera a Roma ho parcheggiato con imbarazzo della scelta a Piazza delle Muse ed era deserto, un bel venticello e ci siamo goduti la vista. Roma ad agosto è magica, puoi fare tutto in poco tempo. Ma quanto è vera questa cosa, come cambiano i tempi di percorrenza della tratta magari che facciamo abitualmente tra casa e lavoro, nei nostri spostamenti, quando magari poi ci ritroviamo in queste poche settimane, ormai pochi giorni dell'anno in cui Roma è super deserta. Ma io dico Roma, potrei dire anche i nomi di altre città. Mi sposto invece in quel di Tivoli. La nostra ospite spettinata di questa settimana è in cucina con Paolina. Buongiorno, ben trovata su Radio 2.
1: Ciao Federica, buon Ferragosto spettinato a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Ciao Paolina. Allora senti, io ho proprio colto la palla al balzo l'altro giorno quando ho visto sul tuo account Instagram, dove tu pubblichi tantissime ricette gustosissime, e tutti sanno che noi ci seguiamo, non è la prima volta che in cucina con Paolina interviene, e ho visto questa ricetta dei pomodori col riso che non erano col riso. Ho detto: ma guarda Paolina come mi ha spettinato i pomodori col riso, ma io questa cosa la devo raccontare in onda.
1: Sì, perché diciamo la verità Federica, la tradizione è sacra, ma ogni tanto cambiare look ai piatti fa bene, no? Un po' alla fantasia, anche al palato. Allora vi racconto brevemente come ho spettinato i pomodori con il riso, che sono un classico, no? Del Ferragosto, dell'estate romana e particolarmente anche del Ferragosto. Allora, per prima cosa tagliamo la calottina ai pomodori e con un cucchiaio preleviamo la polpa interna, no? Poi li mettiamo a testa in giù per far scolare l'acqua di vegetazione, così come si fa sempre.
0: Quindi per quanto riguarda il pomodoro, il procedimento è lo stesso?
1: Il procedimento è lo stesso, okay. Esattamente. Anche quello di passare la polpa, io vi consiglio con il passaverdura, non di frullarla, perché il pomodoro si ossida, poi perde colore, diventa un po' schiumoso e poi andiamo a frullare anche i semi, no? Quindi se avete un passaverdure lo passiamo, poi andiamo a condire con sale, pepe, un buon olio evo e poi un misto di prezzemolo, basilico e mentuccia, che sarebbe la nepitella, da non confondere con la menta romana.
0: Okay.
1: Ora veniamo al couscous, il protagonista spettinato.
0: Eccolo, allora, qua, ecco cosa aspetti nei pomodori col riso, i pomodori col couscous diventano.
1: Col couscous. Allora, per le quantità calcoliamo circa 40 grammi a pomodoro, 50 se sono grandi.
0: Ok.
1: E il couscous che compriamo, Fede, tu lo so che lo usi, è precotto. Di solito si copre con il liquido caldo, si lascia riposare e quindi si sgrana con la forchetta.
0: Sì.
1: Però in questo caso il procedimento che consiglio è diverso. Prima lo andiamo a tostare un paio di minuti in padella con un goccio d'olio, poi lo trasferiamo nella ciotola con il condimento. Aspettiamo 10 minuti e poi lo usiamo per riempire i pomodori. Così rimarrà ben sgranato e saporito, evitando un po' l'effetto poltiglia.
0: Se no, se lo andiamo, permetti, si impappa tutto, se no.
1: Esattamente, quell'effetto papposo diciamo che non è il massimo, perché poi dovrà tornare in forno il couscous. Un dettaglio importante però è la quantità del condimento, che deve essere quella prima di immergere il couscous, deve essere pari, no? A quella del couscous. Quindi se dovesse essere un po' inferiore, andiamo ad unire un po' d'acqua. Il procedimento è semplicissimo, è questo. Ovviamente nei pomodori, come vuole la tradizione, non dobbiamo dimenticare le patate, quindi le condiamo un po'. Io le ho condite con sale, olio, con origano, ma voi potete mettere insomma gli aromi che preferite. Mettete tutto in pirofila e cottura in forno, diciamo 190 gradi per 25 minuti. Però l'alternativa, se non volete accendere il forno, ormai tutti hanno la friggitrice d'aria, basta abbassare la temperatura a 175 gradi. L'unico accorgimento è che togliamo magari i pomodori un po' prima e finiamo di dorare le patate, se ci piacciono ecco un pochino più croccanti.
0: Perché hanno due tempi di cottura diversi.
1: Due tempi di cottura diversi, sempre per evitare, no, che il couscous poi insomma quell'effetto poltiglia di cui dicevamo, si
0: prima
1: cuocerlo,
0: cioè,
1: no?
0: Si impappa, è un termine tecnico, cioè
1: infatti, si impappa, è vero Fede, sì è proprio il termine che rende l'idea.
0: Resta con noi Paolina, resta con noi, perché tra poco voglio chiederti anche una variante gluten free se possibile. Prima invece Ariana Grande, Petal.

0: La voce di Ariana Grande ha spettinati weekend, ma anche la voce di In Cucina con Paolina, la nostra ospite spettinata, che ci ha proposto una bella variante dei pomodori col riso, ossia farli con il couscous. Così abbiamo osato anche spettinare un classico del menù di Ferragosto. Paola, ancora buongiorno, ben trovata ancora su Radio 2.
1: Buongiorno a voi, a te Fede, a tutti i radioascoltatori, e grazie per l'invito.
0: Stavo pensando una cosa, Paolina, perché sì, tu hai scritto un libro, io te lo dico sempre, secondo me è bellissimo, un gran bel mattone da tenere in cucina, con tantissime ricette, tantissime fotografie, c'è proprio il cuore nel tuo libro, e ci sono anche tante ricette gluten free. Ora, dato che il couscous ha il glutine, ce l'abbiamo un'alternativa, ancora un'ennesima variante magari per chi con il glutine non ha un buon rapporto?
1: Chi vuole magari cambiare dal riso, però non può mangiare ovviamente il glutine, scegliamo la quinoa, che ne dite? Che è uno pseudo cereale e che, oltre ad essere senza glutine, è anche proteico e a basso indice glicemico, quindi assolutamente consigliabile proprio da inserire, no, nell'alimentazione.
0: Assolutamente.
1: Allora,
0: in quel caso
1: per la quinoa,
0: come poi andiamo a mescolare tutto?
1: Come si fa per sempre con la quinoa? Lavata, per eliminare le saponine, che altrimenti la renderebbero amara. Poi la facciamo asciugare, facciamo anche qui una breve tostatura, la facciamo asciugare in padella e poi la tostiamo per 3-4 minuti, così perderà anche un po' il suo retrogusto erbaceo, assume un aroma un po' più vicino alla nocciola, e quindi questo è un consiglio da applicare poi in generale, insomma, quando si cucina la quinoa. E poi che facciamo? La andiamo a coprire con l'acqua bollente nel rapporto di 1-1, quindi stessa quantità. La facciamo cuocere per assorbimento, praticamente mettendo il coperchio senza toglierlo, affinché assorba appunto l'acqua, però solo per 5-6 minuti, deve solo iniziare a idratarsi. Una volta pronta, poi la trasferiamo nel condimento, la lasciamo circa 15 minuti e poi la usiamo per il ripieno. Così non rischiamo che rimanga dura sotto i denti, no? Se la andiamo ad usare cruda come si fa con il riso, perché in quel caso ci vorrebbe un'ora, però ti ripeto, si rischia comunque che rimanga dura, e poi anche qui scongiuriamo il famoso effetto papposo di cuocere, se la andiamo a lessare troppo, no? Quindi eventualmente, insomma, se ne noi il rischio sarebbe quello.
0: Grazie.
1: E
0: allora, quindi
1: un'altra variante spettinata.
0: Doppia spettinata ai pomodori col riso, che possono essere con il couscous o con la quinoa. Grazie in cucina con Paolina per essere stata con noi.
1: Voi.
0: Buon Ferragosto a te e tutta la famiglia. Sarai tu ai fornelli oggi?
1: Assolutamente.
0: E allora salutiamo tutte le coraggiose che hanno acceso il forno, le coraggiose e i coraggiosi che hanno acceso il forno in questa calda estate, non solo oggi. Paola, grazie.
1: Buon Ferragosto a tutti, grazie.
0: Ciao. E adesso gli 883, quelli di Con un Deca. Ne parla.

0: Da Hanno ucciso l'uomo ragno, album di debutto del duo Pezzali Repetto, quando gli 883 erano loro due. Un saluto ai ragazzi degli anni 90, non posso non farlo, ma non posso non chiudere questa puntata in cui abbiamo parlato del Locus Perfectus. E salutiamo ancora e ringraziamo anche la nostra ospite spettinata in cucina con Paolina, rispondendo a quella che forse è la domanda più difficile in relazione alla ricerca del posto perfetto. Quando ci fermiamo? C'è un problema studiato in matematica e nella teoria delle decisioni che si chiama l'optimal stopping problem, cioè capire quando è il momento giusto di smettere di cercare, senza sapere che andando avanti potremmo trovare qualcosa di meglio, no? Vale per il parcheggio, ma vale anche per tante altre situazioni. Ma andiamocene a casa con questa riflessione, che forse il vero problema del locus perfectus non è trovare il posto perfetto, ma è davvero capire quando smettere di cercarlo, perché magari il posto perfetto non è quello migliore possibile, ma è quello davanti a cui dici va bene, questo, mi siedo, mi fermo, e noi ci fermiamo qui. No? Senza rimpianti, dandovi appuntamento a domani mattina dalle 10.35 a mezzogiorno, spettinati weekend. Grazie a Mauro Tonini e a Fiole Riborio che si sono alternati alla parte tecnica, grazie a Chiara Vannoni e a Donato Moscati che in questa avventura estiva mi supportano in redazione, grazie al mio regista spettinatissimo e stilosissimo Paoletto Castro, ma grazie anche a Manuela Mortera e ad Andrea Castiglioni che ci hanno seguito, per chi ha goduto di Radio 2 sul 202, dei videoclip della nostra musica. Grazie alle nostre curiatrici Maria Lucia Schito e Roberta Bellei, grazie a tutte voi e a tutti voi, buon Ferragosto, ci sentiamo domani qui su Radio 2, fate i bravi, io e la Vannoni ci andiamo a fare l'aperitivo, dopodiché io mi chiudo a casa che è il posto perfetto sotto l'aria condizionata, non potendo andare al mare perché dobbiamo preparare la puntata di domani. Ciao belli!
1: Radio 2. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola normale o zero da 2 litri a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it. Sono le 12:30.
1: Rai GR2.
2: In studio a Massimiliano Colli, nuova giornata trionfale per l'Italia agli europei di Birmingham, ci aggiorna in studio Francesco Albanese.
3: Tutto arriva infatti dalla marcia oro per Massimo Stanno davanti allo spagnolo Lopez, successo anche nella gara femminile vinta da Sofia Fiorini grazie a una prestazione straordinaria, 4 minuti, 29 secondi di vantaggio sulla seconda, record del mondo ottenuto da Fiorini con 3 ore, 15 minuti e 11 secondi, arrivano medaglie anche dalla mezza maratona, argento per Francesco Fortunato, bronzo per Andrea Cosi, meglio di loro solo lo spagnolo Megrat, così come l'iberica Perez si è imposta nella gara femminile, dietro di lei la nostra Alexandrina Miai, medaglia d'argento.
2: Lasciamo lo sport per il violento terremoto in Indonesia che ha colpito la parte orientale del paese, almeno 38 vittime, e si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi.
4: Chi è già in strada per la preghiera dell'alba vede i palazzi oscillare, chi fa colazione sente il tavolo tremare e chi sta ancora dormendo viene svegliato di colpo dal terremoto di magnitudo 7.7 che scuote diverse isole dell'arcipelago di Nusa Tenggara nel sud-est dell'Indonesia. La terra trema per diversi secondi, famiglie intere corrono in pigiama verso i piani bassi degli edifici, mentre alcuni cercano riparo dalle macerie usando sedie di plastica come elmetti. Ho sentito delle vertigini e poi mi è venuto di colpo il mal di mare, racconta un sopravvissuto con il volto coperto di polvere. I soccorritori entrano in azione e recuperano i primi feriti. Intanto le autorità invitano la popolazione a tenersi lontana dalle spiagge. Per alcune ore il mare si alza e le onde raggiungono la costa, allagando strade e campi. L'allarme tsunami rientra, ma la paura resta in una regione che si trova sulla cintura di fuoco del Pacifico, una delle aree più attive e pericolose del pianeta, sul fronte sismico e vulcanico. Azzurra Meringolo, GR2.
2: Fronte migranti. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato un tentativo di centinaia di persone in prevalenza subsahariane di raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta. Così, fonti ufficiali, le misure anti-arrivi sono state rafforzate dopo la crisi del 30-31 luglio, quando circa 80.000 profughi attraversarono il confine con il tragico bilancio di 82 morti sul lato iberico della frontiera. Giallo a Palermo, una 13enne è morta dopo essere caduta dal nono piano di una palazzina, in corso alle indagini della polizia e della scientifica. E diminuisce l'attività vulcanica dell'Etna e scende l'allerta da rossa ad arancione. L'aeroporto di Catania potrebbe riaprire alle 14 e non alle 15 come inizialmente previsto. Dal pomeriggio gradualmente il traffico potrebbe tornare alla normalità. Meno reati secondo il tradizionale report di Ferragosto dal Viminale. A garantire la sicurezza su tutto il territorio nella giornata di oggi le forze dell'ordine, 14 droni della Guardia di Finanza che sorvolano la penisola, carabinieri impegnati a tutelare gli obiettivi sensibili, controlli in porti e aeroporti, gli esiti delle verifica in Sardegna con il capitano Stefano Scurti, comandante della compagnia di Porto Torres.
5: Le sanzioni più ricorrenti sono state quelle attinenti alla, diciamo, sanzioni del codice della strada, possesso di sostanze stupefacenti più che altro a livello amministrativo e diverse segnalazioni per quanto riguarda invece la tutela del patrimonio dell'isola della Sinara, dove i militari impiegati grazie anche all'ausilio della motovedetta hanno riscontrato diverse infrazioni per quanto riguarda le zone di navigazione, balneazione, diciamo delle aree protette.
2: Circolazione auto da Bolin Rosso per le ultime partenze, da domani per i primi rientri secondo l'ANAS, spostamenti per oltre 24 milioni di veicoli. Sul fronte meteo è ancora caldo con picchi fino a 38 gradi da lunedì, generale calo delle temperature, tempo di vacanze ma non per tutti, ci sono categorie di lavoratori che coprono i turni anche oggi Ferragosto, dipendenti nella sanità, bar, ristoranti ma anche supermercati in una Roma quasi deserta. Con Paola Nania le voci di chi non si è fermato neppure il 15 d'agosto.
6: Io l'ho voluto fare perché si guadagna il doppio. E poi se lavora di meno, diciamo.
7: Quindi conviene.
6: Certo.
7: Quante ore fai di turno adesso?
6: Vabbè, noi siamo le 20. Attaccate alle 5, stacco alle 11 e 20.
7: Quindi hai tempo di fare Ferragosto normale?
6: Sì.
8: Non è discorso economico, è un discorso proprio che uno c'ha una vita privata, c'ha una famiglia, vorrebbe stare con la famiglia, però di volte una vita un po' sceglie e devi lavorare.
9: Un'imposizione, non è una scelta e sicuramente non c'è nessuna convenienza, in quanto la maggiorazione è talmente minima.
10: Sì, oggi sono da lavorare e non c'è nessuno per strada, è veramente una tristezza. Avrei preferito sinceramente stare con la mia famiglia.
7: Qui nel supermercato quante ore fate a Ferragosto?
10: Ho ridotto soltanto di un'ora e chiudiamo un'ora prima.
2: Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. La linea torna a Radio 2 Hits, prossimo Giro 2 alle 13.30, a più tardi.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Viaggiare informati.
1: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Traforo del Monte Bianco, coda in entrambe le direzioni, tempi di attesa di un'ora in direzione Francia. Sulla 32 code alla barriera di Avigliana direzione Bardonecchia, traffico intenso in A10 tra l'area di servizio Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, coda in A26 tra Arona e Lago Maggiore direzione Gravellonatuce, ed in A9 troviamo code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Sulla Venezia Trieste il traffico intenso tra Redipuglia e Trieste Lisert direzione Trieste, carreggiata chiusa tra raccordo Villa Segurizia e Redipuglia, con traffico che rallenta tra Palma Nova e Villesse direzione Trieste. Coda anche sulla 27 tra Cadola Belluno e Pian di Vedoglia in direzione della statale 51 di Alemagna, poi traffico intenso tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. Code a tratti per lavori in A15 la Parma La Spezia tra Berceto e Pontremoli in entrambe le direzioni, si rallenta anche in A1 tra Calenzano e Bivio per A1 variante in direzione Bologna. Sulla diramazione Lucca Viareggio code a tratti tra Lucca San Donato e Massarosa direzione Viareggio, infine code a tratti in A14 tra Forlì e Imola direzione Bologna. Tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Sono le 13:30.
1: Rai GR2.
2: Ferragosto azzurro agli europei di Birmingham, c'è la marcia in primo piano, doppio oro nella maratona con Massimo Strano e Sofia Fiorini, e sono giorni di spostamenti intensi sulle strade, 24 milioni sulle auto coinvolte, chi può e vuole con un'aria condizionata, ma da lunedì arriva un po' di tregua sul fronte caldo. Viminale, il tradizionale report sulla sicurezza, meno reati e più rimpatri. Intanto dalla spagnola Ceuta ancora massima allerta per possibili tentativi di arrivi dal Marocco. Indonesia, si scava nell'aria alla ricerca dei dispersi nel forte sisma, ancora una quarantina finora le perdite accertate. Il Papa nell'Angelus, preghiamo per tutti i popoli che soffrono. Ancora sport e buone nuove anche dal nuoto. Infine musica, un nuovo singolo per Giusy Ferreri. Gentili ascoltatori, un cordiale ben trovati da Massimiliano Colli in studio. Lo dicevamo, sabato da incorniciare nell'atletica, gli europei dalla maratona di marcia a Rino, altri due ori per i nostri colori, podi azzurri anche nella mezza distanza, Italia sempre più leader del medagliere. L'inviata a Birmingham.
3: Tradizione e passione ispirano chi abbraccia questa specialità così faticosa, ma poi arriva la mattinata più splendente della marcia azzurra. 5 medaglie nelle 4 prove sui saliscendi del centro di Birmingham. La più giovane, Sofia Fiorini, 23 anni, toscana, a Milano per allenarsi, per studiare soprattutto e poi anche per tifare Inter. Oro sulla distanza della maratona con record del mondo. Innamorata della marcia, si rivolge ai più piccoli.
4: Aspettiamo tanti nuovi piccoli marciatori che si uniscano e portino avanti la marcia nel mondo.
3: Il campione esperto Massimo Strano, adesso anche oro europeo con il cappello di paglia dell'anime One Piece.
5: Sono vecchio, diciamo in inglese, old but gold.
3: L'argento nella mezza maratona di Alexandrina Miai, veronese, origini moldave, con dedica alla nonna.
6: Io sto facendo questo anche per lei che non l'ha potuto fare, perché una volta i tempi erano diversi e suo padre le disse che una donna non poteva stare tutta la vita in tuta, doveva indossare la gonna ovviamente, quindi non ha potuto continuare a correre e inseguire il suo sogno di fare sport.
3: Argento anche per Francesco Fortunato nella mezza maschile e bronzo di Andrea Cosi. Altre emozioni stasera allo stadio, c'è il triplo con Diaz e dalla Valle. Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
2: Ferragosto, circolazione da Bolino Rosso per le ultime partenze e da domani per i primi rientri. Secondo ANAS, spostamenti per oltre 24 milioni di veicoli. Sul fronte meteo ancora caldo con picchi fino a 38 gradi. Da lunedì generale calo delle temperature. Il Ferragosto si conferma la grande festa dell'estate tra riti laici e celebrazioni cattoliche.
7: Anguria fresca, granite ghiacciate.
8: Come ogni festa che si rispetti, il Ferragosto ha i suoi riti. Vale per l'anguria, rinfrescante anche quando l'estate era solo calda e non surriscaldata. Si affianca al nuovo rito dell'aperitivo in spiaggia, che magari è sempre la stessa con lo stesso mare, ma sono cambiate le abitudini. Appuntamento al Ciringhito, piedi nella sabbia e occhi al cielo, perché col buio arrivano i fuochi d'artificio. Arrivano anche i vacanzieri che fino a ieri lavoravano e fanno le valigie quelli che al lavoro devono tornare. Così il Ferragosto è sempre uno snodo del traffico. Bollino Rosso oggi e domani. Sono gli italiani ad aver fatto del Ferragosto la grande festa laica dell'estate in vacanza, conservando però le tradizioni della festa religiosa. Nella giornata che celebra l'Assunzione di Maria, le processioni della Vergine si snodano in paesi e città. È il solo rito di Ferragosto che ricorre anche in altri stati come Francia, Grecia, Spagna. Donatella Gori, GR2.
2: Meno reati e sbarchi, crescono gli sgomberi, scarsa applicazione del reato di femminicidio, secondo il tradizionale report di Ferragosto del Viminale. E forze dell'ordine impegnate a garantire sicurezza su tutto il territorio, controlli di polizia, carabinieri e guardia di finanza in porti, aeroporti e in tutti gli obiettivi sensibili.
9: La Guardia di Finanza mette in campo quasi 1500 pattuglie, 229 unità navali, 20 aeree e 14 droni che sorvoleranno la penisola. A Roma, la questura dispone un presidio capillare del territorio, sorvegliate speciali le località balneari, con moto d'acqua, unità navali, pattuglie e uomini in borghese tra i bagnanti. Sulle strade con il commissario capo Lucia Merli.
10: La Polizia Stradale ha intensificato servizi di viabilità e assistenza ai conducenti, servizi mirati per contenere episodi di microcriminalità nelle aree di servizio ed infine servizi con etilometro.
9: Carabinieri impegnati soprattutto nelle zone marittime per garantire sicurezza a cittadini e turisti. Il capitano Stefano Corti, comandante della compagnia di Porto Torres in Sardegna.
1: Nuovo ingresso del quad elettrico sull'isola della Sinara, che è comunque un mezzo fondamentale che ci permette di raggiungere le zone più impervie e difficilmente accessibili, garantendo appunto tempi di risposta anche più rapidi.
9: Silvia Ferreri, GR2.
2: Giornata di riposo anche per la politica. La premier Giorgia Meloni, dei propri profili social, posta una sua foto sorridente e scrive buon Ferragosto, augurando di trascorrere una giornata serena in compagnia delle persone care. Il presidente del Senato Ignazio La Russa rivolge un pensiero riconoscente alle donne e agli uomini in divisa e a chi lavora al servizio della comunità, garantendo sicurezza, assistenza e servizi essenziali. L'inchiesta sulla bomba piazzata davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che sarà sentito dai PM a settembre, vettori degli inquirenti su cellulari e personal computer dell'ex direttore dell'Avanti.
11: Messaggi, mail, video ed audio. 1 milione di dati sarebbe memorizzato nei supporti informatici sequestrati in casa di La Vitola. Tutto sarà analizzato per verificare la versione data dal faccendiere nell'interrogatorio di garanzia e tutto andrà confrontato con quanto potrebbero spifferare i 4 della banda in carcere con l'accusa di essere gli esecutori materiali del piano criminale ai danni di Ranucci. Hanno piazzato una bomba sotto l'auto della famiglia del conduttore di Report. Fino ad oggi sono stati in silenzio, intercettati in carcere, si sono lamentati di essere stati lasciati soli. Pellegrino Davino, sua moglie Marica, l'unica ai domiciliari Saverio Mutone ed Antonio Passariello, ora potrebbero cambiare strategia e parlare. La Vitola ha raccontato di aver dato incarico al suo amico camerunense Tavares di fare un'azione dimostrativa. I 4 potrebbero fornire la loro versione, mentre Tavares al TG1 si è detto disposto a tornare in Italia.
12: Come dicono di no, perché dicono che all'aeroporto mi prendono, però io so testarlo e voglio tornare.
11: Per lui c'è un mandato d'arresto, mentre si prepara la richiesta di estradizione su cui si deve esprimere la Corte d'Appello di Roma. Arianna Di Giorgio, GR2.
2: Ora a Palermo, una 13enne è morta dopo essere caduta dal 9° piano di un edificio. In corso le indagini della polizia e della scientifica. Dall'estero, il terremoto in Indonesia, sale il numero delle vittime a meno 38, proseguono le ricerche dei superstiti e poco fa un'altra forte scossa. Il corrispondente.
13: Isola di Flores, Indonesia orientale. I passeggeri a bordo di una nave da crociera attraccata al porto assistono al crollo della stazione marittima. La gente scappa in preda al panico mentre le strutture collassano. Il terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito alle 6 del mattino, ora locale, seguito da decine di repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La scossa principale è durata un minuto, l'epicentro a 10 km di profondità. In tutta l'isola si contano decine di vittime, si scava tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne, ma le operazioni sono rese difficili dalle frane. La popolazione si è allontanata dalle coste dopo che le autorità hanno diramato un'allerta tsunami, poi rientrata. Le onde anomale non hanno raggiunto il metro di altezza. L'arcipelago indonesiano è soggetto a frequenti terremoti per la sua posizione sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, dove lo scontro tra diverse placche tettoniche genera un'intensa attività sismica e vulcanica. Da Pechino Nello Porto, GR2.
2: Al centro del dibattito in Europa è il tema delle migrazioni. Attenzione puntata su Ceuta dopo i timori di un nuovo ingresso di massa di migranti nel territorio spagnolo in Nord Africa, proprio a Ferragosto, da Bruxelles, l'inviato della RAI.
14: Sarebbero centinaia i migranti bloccati nella notte dalla polizia marocchina mentre si preparavano a entrare illegalmente a Ceuta. In prevalenza subsahariani, sarebbero stati poi dispersi sui monti a sud-ovest dell'enclave, secondo quel che riferiscono fonti della sicurezza del Marocco. Nel giorno di Ferragosto, indicato da tempo come il momento di una nuova ondata migratoria, da entrambi i lati della frontiera erano state notevolmente incrementate le forze di polizia. Aspettiamo di vedere cosa succede in questa settimana, ha detto il ministro degli esteri Tajani a Corriere della Sera. Invece di preoccuparsi dell'Italia, Madrid dovrebbe pensare al Marocco, è da lì che arrivano i problemi. Ma la crisi migratoria non si ferma. 11 corpi sono stati ritrovati in mare da SOS Mediterranee proprio mentre l'ONG tedesca Sea-Watch ha salvato 6 persone. Sarebbero state costrette a gettarsi da un'imbarcazione. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
2: In Libano, nuovi bombardamenti israeliani, 7 morti nel sud del paese. Tel Aviv afferma di aver attaccato obiettivi di Hezbollah in risposta ad azioni contro i propri soldati nella fascia che definiscono di sicurezza. Secca replica del premier libanese che nega che le vittime fossero obiettivi militari. Altre 2 perdite anche in un raid nella zona di Nabatieh. ci sia consolazione in Terra Santa, Ucraina e Russia. E così il Papa nell'Angelus. Il pontefice ha poi esortato quei popoli possano continuare a sperare. Del Leone XIV anche un augurio ai giovani: guardiamo a chi va controcorrente e che cresce onesto, e in tanti contribuiscono a portare un po' di cielo sulla terra. Di nuovo ritroviamo lo sport, abbiamo detto in apertura dei successi azzurri agli europei di atletica, buone notizie anche dalle batterie degli europei di nuoto a Parigi.
15: Thomas Ceccon, Benedetta Pilato erano tra gli azzurri più attesi stamane. Nelle gare che li hanno consacrati non hanno deluso. Ceccon senza forzare, risparmiandosi, è comodamente in semifinale nei 100 dorso, lui che è campione olimpico e primatista del mondo. Pilato la migliore nei 50 rana, l'unica a nuotare sotto i 30 secondi. Avanza anche Anita Bottazzo, sorpresa nei 50 stile, eliminato l'italiano più accreditato Leonardo De Plano, passano un ottimo Giovanni Guatti e Lorenzo Ballarati. Bene le nostre nei 200 Farfalla, Paola Borrelli soprattutto e Giada Alzetta. Vanno avanti Alberto Razzetti e Jacopo Barbotti nei 200 misti. Razzetti che sarà tra i protagonisti anche delle finali a partire dalle 18:30. Si annuncia un pomeriggio scoppiettante. La lotta interna tra Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi per l'oro nei 50 rana. Sara Curtis nei 50 stile cerca la sua quinta medaglia a Parigi ed è solo parte del programma che si chiuderà con la staffetta 4x200 stile mista, uomini e donne, l'Italia in finale con il quarto tempo. Manuela Collazzo, GR2.
2: Infine musica con il nuovo singolo di Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, accompagnato da un video nell'affascinante Villa Reale di Castelnuovo, che fu sede della Donna Invisibile, con Carla Gravina e Giovanna Ralli. E dopo il Ferragosto in famiglia, da domani riprende il tour.
16: Io che con te non c'entravo niente.
17: Vuoto Cosmico descrive emotivamente la fine di un rapporto sentimentale.
18: E Giusy Ferreri a raccontarci così Vuoto Cosmico, il singolo appena pubblicato, storia di un amore che finisce dunque, come nella Donna Invisibile, il film con Giovanna Ralli che Giusy Ferreri cita nel videoclip girato in una location insolita.
17: Ne abbiamo avuto l'onore io e Andrea Giacomini, che è il regista di questo videoclip, di poter riprendere all'interno delle mura della casa museo dell'architetto conte Filippo Perego a Villa Reale, dove nel 1969 fu girato La Donna Invisibile.
18: Singolo che arriva a Ferragosto, che Giusy Ferreri festeggia come?
17: Ferragosto in famiglia, ci vuole. Sono presa già da un bel andirivieni delle date del tour. Entro a casa domenica, già il 16, sarò ad Abano Terme e a seguire altre tappe fino a fine settembre.
18: Miriam Mauti, GR2.
2: Subito un aggiornamento dal terremoto in Indonesia. Ricordiamo una quarantina di vittime. Fa sapere poco fa il ministro Tajani che non ci sarebbero vittime, non ci sono vittime italiane. Direttore Nicola Rao, coordinamento ed edizione Massimiliano Colli, che ha condotto in regia Francesco Pionaglieri e Tommaso Margiotta. Potete ascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va al programma Radio 2 Music Room Weekend. Prossimo giro 2 alle 15:30. A tutti e a tutte, buon ascolto.
19: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Radio 2 Music Room Weekend 15 agosto, buon Ferragosto a tutti gli ascoltatori di Radio 2, buon Ferragosto Martina Di Florio.
1: Buon Ferragosto anche a te cara Katamashi, ma buon Ferragosto soprattutto ai nostri ascoltatori, alla nostra regia meravigliosa, come stai?
0: Molto bene, sono felice di essere in onda, di accompagnare magari questa giornata che può essere di un po' più di relax rispetto agli altri weekend per chi ci segue. Sempre bello tenervi compagnia quando ci sono dei momenti di festa.
1: Esatto, esatto, anche per prenderci del tempo, rallentare un po' tutti insieme e perché no, magari ballarcela.
0: Quello sempre, e comunque oggi poi balleremo anche più del solito.
1: Sì.
0: Comunque, intanto siamo anche sul canale 202 del vostro televisore e vi ricordiamo subito, come sempre, il nostro numero. Scriveteci sms, note audio 3487 300 200.

0: Geolier qui a Radio 2 Music Room Weekend. Siamo sempre noi pronti per passare questa giornata di Ferragosto tutti insieme, e nel frattempo vi chiediamo che cosa fate oggi, ma soprattutto dove ci portate virtualmente in questa giornata calda.
1: Come ci fate festeggiare il Ferragosto con voi? 3487 300 200, come sempre vale tutto,
0: certo.
1: Ci piace anche ascoltare le vostre note audio. Noi fra poco vi porteremo dall'altra parte del mondo per iniziare un viaggio che è fatto di luoghi ed è fatto di musica. Ma perché? Perché abbiamo preso spunto da un evento accaduto questa settimana. 12 agosto, eclissi totale di sole.
0: Vabbè,
1: fuori Reykjavik, in Islanda, Arca e Björk sono state protagoniste di un set elettronico veramente molto interessante anche dal punto di vista visivo. Non so se ti è capitato di vedere qualcosa.
0: Ho visto qualcosina, ho visto del ballare, sì. Il modo del ballare mentre comunque il cielo diventa buio tutto ad un tratto.
1: C'era un countdown, esatto, quindi si è esibita Primarca, poi hanno aspettato proprio l'orario, l'ora X dell'eclisse, insomma molto affascinante. E ci piaceva anche questa cosa di un evento in cui si balla in libertà, in un luogo, in mezzo alla natura, in un luogo deputato ad altro,
0: certo.
1: Non in un club, che poi è un concetto un po' dei rave.
0: Sì.
1: E guarda caso oggi cosa succede? Che fra poco, dalle 14 fino alle 22, a Berlino c'è una parata che è la parata erede della Love Parade, che si chiama Rave the Planet. Stavo dicendo la più grande parata del mondo, ma non lo è, però è una parata
0: importante,
1: molto molto importante. Ci sono più di 300 DJ, ci sono artisti, ci sono i carri con i sound system, ci sono veramente migliaia di persone che arrivano apposta per celebrare la cultura rave, che sembra qualcosa di strano e qualcosa di lontano, ma forse scopriremo insieme che non è proprio così.
0: Eh no, lo vedremo nel corso di questa puntata. Avremo da ballare, avremo da raveare.
1: Cercheremo di tirare fuori anche la vostra insospettabile anima da raver, perché non lo sapete, ma ne avete una anche voi. Intanto ci balliamo You Get What You Give.

0: What You Give, New Radicals. State ascoltando Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio. Martina, dove portiamo i nostri ascoltatori oggi? Dove vi portiamo?
1: Dove vi portiamo? Lo diciamo insieme?
0: Sì. 3, 2, 1.
1: A Detroit!
0: E lo diciamo con grandissimo entusiasmo.
1: Eh sì.
0: Ma attenzione, abbiamo già anticipato elettronica, tireremo fuori il raver che è in voi, quindi non parleremo di Aretha Franklin.
1: Anche se indirettamente
0: c'entra,
1: qualcosina c'entra.
0: Parleremo di Motown, ma parleremo di un'altra rivoluzione che è legata alla città di Detroit e che è legata proprio anche allo sviluppo industriale della città, perché industria automobilistica, grande centro, la prima ondata fa sì che nasca la Motown, che applica lo stesso concetto dell'industrializzazione delle auto alla musica, a quel genere musicale. Quando poi arriva la seconda, diciamo, chiamiamola seconda rivoluzione, quella tecnologica, quindi maggiore automazione, nuovi processi produttivi, ecco che proprio con la tecnologia a Detroit nasce e si sviluppa la techno, che prende naturalmente molto dall'elettronica, dai Kraftwerk, da tutto quello che è la scena europea, ma poi viene rielaborata in un modo del tutto originale. Nasce come nasce da un gruppo di giovani musicisti, producer, DJ all'interno della comunità afroamericana di Detroit, e questa già è una cosa particolarmente interessante.
1: Sì, poi c'è un personaggio in realtà, come tutte le storie incredibili, c'è un personaggio fondamentale che in realtà non riguarda direttamente proprio l'arte del DJing, ma della divulgazione musicale.
0: Molto importante.
1: Esatto, parliamo di The Electrifying Mojo. Comunque ne parleremo dopo, ma prima ci ascoltiamo un pezzettino di Missy Elliott con Clara e Fatman Scoop.

0: un Scoop Lose Control, un bel pezzettino che ci ha fatto ballare pronti via, capito?
1: È vero, ma il pezzettino in realtà è contenuto in questo pezzo,
0: è all'interno di questo pezzo. Questo è un pezzo del 2005, perché
1: sì,
0: parliamo di Detroit, parliamo di techno, parliamo di rave, uh-huh, e vi facciamo ascoltare Missy Elliott non perché siamo impazzite, ma perché nel 2005 Missy Elliott ha raccontato, anche quando è uscito questo brano, di aver coronato un suo sogno, che era riuscire ad usare un campione di un brano dei primi anni 80,
1: sì,
0: di che si chiama Clear, e ne ascoltiamo un estratto per farvi capire
1: il pezzettino
0: e
1: contenuto.
0: Questo è, esattamente, 1983 per la precisione, il brano si chiama Clear, fatto da un duo, Cybotron, Juan Atkins e Richard Davis, che sono due delle figure fondamentali della scena di Detroit, appunto. Diciamo, è un brano che è considerato un po' il capostipite, il proprio il pre-tecno-tecno,
1: sì,
0: perché le sonorità c'erano già, però appunto c'è, si sente ancora un po' di funk e si iniziano a sentire quei di, no? Che poi diventeranno ricorrenti, ipnotici, e daranno appunto vita a un altro genere musicale.
1: È vero, perché poi Atkins in realtà era anche grande ascoltatore di The Electrifying Mojo, di cui parlavamo prima.
0: Brava.
1: Perché dalla fine degli anni 70 Mojo conduceva programmi radiofonici notturni a Detroit, con questa libertà musicale straordinaria, quindi faceva sentire il funk, il soul, i funkadelic, tutta la new wave e anche l'elettronica europea. Quindi quella trasmissione diventò un po' la scuola musicale via radio della generazione che poi effettivamente avrebbe inventato la techno.
0: E questa, secondo me, è una prima cosa che va a sfatare un pregiudizio di chi magari non conosce questo genere musicale,
1: certo,
0: che non è solo unz unz unz, per capirci, ma che c'è comunque una ci può essere una sonorità,
1: certo,
0: molto costruita, e che soprattutto all'inizio c'era tanto funk. Continueremo a raccontarvi qualcosa di più sia su Detroit, sui luoghi, sulla musica, sul fatto del, insomma, che si può liberare il corpo ballando, nel corso di questa nostra puntata insieme. Intanto ci ascoltiamo Inner City, questa è Good Life.

0: User, state ascoltando Radio 2, questa è Radio 2 Music Room Weekend in diretta con voi in questo sabato di Ferragosto fino alle ore 16 con Katamashi, Martina Di Florio. Di techno, di rave e di questo mondo musicale stiamo parlando.
1: Però devo dire che le sonorità ci sono anche in quest'ultimo disco dei Tame Impala, che si avvicina molto.
0: Esattamente, perché il disco si chiama Dead Beat e non solo, proprio in un'intervista al New Yorker Kevin Parker ha proprio spiegato che una delle sue più grandi ispirazioni per questo lavoro sono stati i cosiddetti bush doof australiani, cioè sì, le feste, i rave che venivano organizzati appunto all'aperto in Australia. Fra l'altro mi ha fatto ridere perché ha spiegato che in Australia la musica techno, la musica da rave, veniva negli anni 90 chiamata in modo dispregiativo doof doof doof, che quando io prima ho detto unzunzun, cioè l'equivalente australiano doof doof doof, capito?
1: Esatto,
0: per segnare quello. Invece, come stiamo scoprendo, ci sono comunque delle influenze, delle connessioni che vanno molto al di là della cassa dritta in quattro quarti.
1: Certo, certo. I Tame Impala, secondo me, soprattutto lo hanno dimostrato con quest'ultimo disco, di essere molto allineati a questa wave. E se ci pensi, anche proprio i nuovi live sono un po' una simulazione di questi rave.
0: Esattamente.
1: Di cui parlavi tu. Comunque, rimaniamo a Detroit, di cui stavamo parlando, perché se aveste voglia di fare un viaggio e foste anche, che ne so, incuriositi magari dalla techno, a Detroit c'è il museo della techno. Si chiama Exhibit 3000 nel quartier generale e in realtà è proprio un modo di entrare nella comunità che ha costruito quella cultura, quindi non aspettatevi chissà che cosa, ma strumenti ovunque, cavi, fili, un bel modo. Nel frattempo però, prima ci ascoltiamo i Bad Dead Not Good.

0: chiamo Salvatore, sono un cuoco, sto in Australia. Niente, Ferragosto lo sto festeggiando che lavoro, perché lavoro nel deserto che cucino ai ragazzi che scavano per prendere il gas. E niente, grazie della vostra compagnia e buon Ferragosto a tutti e due. Ciao ciao.
1: Grazie
2: buon
1: a te, grazie a te Salvatore. A proposito di Australia,
2: vedi,
1: di cui parlavamo prima con i Semimpala,
2: anche di spazi lontani dalle città, in questo caso non è un rave, non è una festa, però è sempre comunque un'immagine affascinante.
1: Beh, da tutto il mondo continuate a scriverci al 3487 300 200, fateci sapere un po' come state passando questa giornata. Noi continuiamo a parlarne, a parlarle e a trascorrerla insieme, perché siamo a Detroit. Prima parlavo del museo dell'Exhibit 3000, dove appunto vedere un po', vivere le sonorità della techno, però in realtà si può vivere anche semplicemente ascoltandola, giusto?
2: Esattamente, bisogna andare però al momento giusto, perché ogni anno c'è il Movement, che è considerato uno dei festival techno più importanti al mondo e sembra essere una sorta di meta di pellegrinaggio, sì, passami questo termine, per tutti gli appassionati di questo genere musicale. Perché? Perché l'esperienza in più è proprio questa, cioè vivere un genere musicale che ti piace, che ti entusiasma, che ti appassiona nel luogo
1: dove
2: è nato. Quindi
1: certo,
2: chiaramente per chi è un appassionato è sempre qualcosa.
1: Beh, una tappa obbligatoria.
2: Più. Esattamente quello. Però è il fine maggio, il weekend del Memorial Day. Ve lo diciamo così nel caso, avete tutto il tempo per il 2027 per organizzarvi. Fra l'altro, tu hai citato il museo,
1: sì,
2: ma c'è proprio l'ente turistico di Detroit che propone un percorso, un itinerario dedicato alla Detroit Techno, quindi potete anche informarvi e sicuramente potrete andare a vedere anche qualche club, qualche negozio di dischi, qualche altra cosa rispetto a quello che vi abbiamo raccontato noi adesso. Adesso noi però niente Australia, niente Detroit.
1: Andiamo a Napoli.
2: Andiamo a Napoli con i Nu Genea, questa è Carré.

0: Ciao, io sono in rientro dalle Langhe dove gestisco una struttura ricettiva. Ho ricevuto i miei clienti che si fermeranno per Ferragosto, ho fatto il check-in e adesso sto tornando a casa in famiglia dove mi stanno aspettando per una mega grigliatona. Walter da Caluso.
1: Beh, grande la grigliata di Ferragosto è il classico dei classici dell'estate italiana.
2: Ciao Walter, buona grigliata anche a te. Noi in qualche modo ce la grigliamo tra di noi.
1: Noi virtualmente siamo a tavola seduti con voi. Per chiudere il discorso su Detroit, chiuderei, cara Martina, come l'abbiamo iniziato.
2: Certo.
1: Cioè, dicendo Detroit è una meta che viene associata soprattutto alla musica della Motown. Mm-hmm. Ma è molto interessante, appunto, fare anche questo percorso che riguarda la musica techno, anche di luoghi e di ascolti, di cose magari che uno non ha mai approcciato nella vita, perché sono due storie diverse, però sono entrambe legate alla comunità afroamericana, alla musica black di Detroit, e hanno anche una connessione concettuale molto interessante, perché appunto la scena è Detroit, le macchine e le automobili prodotte in serie, poi c'è Hitsville, c'è la Motown, la musica prodotta in serie, in catena da montaggio in buona sostanza, poi di altissimo livello ovviamente, però quella è stata la rivoluzione che ha portato la Motown, e infine la techno, che le macchine in qualche modo le prende, potenziate dall'arrivo della nuova tecnologia, e le rende uno strumento musicale. E questo è un po' un cerchio che riguarda la città di Detroit, che forse per qualcuno può essere anche uno spunto interessante.
2: Beh, ma poi, come dicevamo prima, è un genere che nasce anche ascoltando le grandi hit della Motown.
1: Assolutamente.
2: Quindi assolutamente non esisterebbe senza effettivamente quelle sonorità soul.
1: E a proposito però di brani e di grandi classici, adesso il religioso silenzio, ci ascoltiamo Life on Mars.

0: David Bowie, Life on Mars, un piacere riascoltare questo brano Evergreen su Radio 2 e anche rivedere il video, certo, di questa canzone se ci state seguendo sul canale 202 del vostro televisore. Buon Ferragosto a tutti, noi saremo in diretta con Radio 2 Music Room Weekend fino alle ore 16. Sì. Voi continuate a scriverci 3487 300 200, vi aspettiamo anche le vostre note audio e nel frattempo ascoltiamo insieme il meteo.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle.
0: Aspettiamo anche le vostre note audio e nel frattempo ascoltiamo insieme il meteo.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene.

0: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. 2-2.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residui rovesci potranno verificarsi in area alpina, specie sui monti del Trentino Alto Adige. Altrove invece si esaurirà completamente l'attività temporalesca del pomeriggio. Domani, domenica 16 agosto, tempo in prevalenza soleggiato, ma con la formazione di imponenti nubi sui monti nelle ore più calde della giornata. Attività temporalesca che sarà più diffusa e marcata lungo l'arco alpino, con i temporali che arriveranno anche in pianura, specie in Piemonte e Lombardia. Fenomeni che si svilupperanno anche lungo tutta la dorsale appenninica in Puglia e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Venti per lo più deboli e a regime di brezza, appena più vivaci sulle coste ioniche di Calabria, Basilicata e Puglia. Poco mossi i mari. Temperature che, seppur ancora elevate, subiranno una diminuzione nei valori massimi che saranno generalmente compresi tra 32 e 36 gradi, con locali picchi di 37-39 in pianura Padana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: So My Soul qui su Radio 2 Music Room Weekend. Continuate a scriverci, ci state mandando anche le foto della vostra grigliata di Ferragosto. Continuate a scriverci al 3487 300 200. Fateci sapere anche che cosa state ascoltando con questa, no, di sottofondo in questa grigliata, cosa che vi fa ballare. Noi ce la stiamo ballando virtualmente con la techno. Abbiamo parlato di Detroit. Fino ad ora, ma in realtà ci spostiamo in Europa, andiamo piano piano, prendiamo l'aereo e andiamo in Europa, in particolare, lo sappiamo, a Berlino, perché in realtà poi è effettivamente la città a cui è associato questo genere.
1: Io credo che chiunque pensi, ah, la techno è nata a Berlino.
0: Esatto.
1: In automatico, invece, chiaramente abbiamo detto prima, i Kraftwerk, la musica elettronica tedesca hanno
0: influenzato particolarmente,
1: peso, certo.
0: Esatto, hanno influenzato particolarmente Detroit, che ha trasformato un po' tutte quelle influenze, ovviamente mescolandole con il funk e la cultura black, e così è nato, insomma, questo genere che conosciamo tutti. Alla fine degli anni 80, però, i dischi, diciamo, della Detroit techno cominciano a circolare un po' nei club europei, in particolare nel Regno Unito, in Belgio e in Germania. Diciamo che però è effettivamente Berlino a creare questa musica e ad avere un rapporto così stretto con il genere. Il momento decisivo quando arriva nell'89 con la caduta del muro di Berlino, perché ovviamente la città si ritrova piena di spazi rimasti senza una funzione precisa, quindi edifici da occupare insieme, in cui poi far circolare le sonorità, un po' come è successo anche a Detroit.
1: Certo.
0: Lo dicevi prima tu, è una questione di anche
1: di
0: spazi,
1: di spazi fisici. C'è stato questo cambiamento dopo l'esplosione della tecnologia e l'applicazione della tecnologia al mercato delle automobili, e invece per quanto riguarda l'Europa e Berlino, galeotta fu la caduta del muro. Spazi ampi, gente che fa festa, gente che va a ballare, anche i luoghi molto iconici, gente, artisti italiani che vanno a esibirsi. Adesso vi raccontiamo tutto meglio, prima ci ascoltiamo Mischeta, questa è Nevrotica.

0: Nevrotica, Mischeta, Radio 2, questa è Radio 2 Music Room Weekend. Perché? Perché abbiamo ascoltato Mischeta? Perché stiamo parlando di techno, stiamo parlando di Berlino e a Berlino c'è quello che è considerato a oggi il club più famoso e più importante al mondo per questo genere musicale, che è il Berghain, Berghain, che ha questa politica di accesso molto... molto dura, è molto difficile riuscire a entrare, la selezione all'ingresso segue dei parametri molto ben precisi,
1: come una qualsiasi discoteca salentina.
0: Guarda, sai che esiste un sito in cui tu puoi prepararti e fare la simulazione della coda al Berghain per vedere se,
1: se sarai ammesso
0: o meno, per dire come è diventato un culto a livello mondiale,
1: come però l'aeroporto praticamente.
0: Dentro non puoi assolutamente né fare video né fare fotografie, e in questo tempio per i cultori di questo genere musicale Mischeta si è esibita non una ma due volte, nel novembre del 2018 in una serata, diciamo, in una line up con altri artisti, e poi invece con proprio una serata interamente a suo nome, facendo un bel sold out.
1: Quindi
0: complimenti, chapeau, brava.
1: Possiamo dire anche in questo genere bandiera italiana
0: sempre. Noi poi appena c'è da prendersi un merito, ce lo prendiamo subito,
1: tutto nostro, tutto nostro. Tra l'altro sì, parlavi del Berghain, che è un luogo iconico per questa cultura in Germania, ma un'altra discoteca importante è il Tresor, che è un club originale che ha aperto nel 1991 proprio nel caveau sotterraneo di un ex grande magazzino. Infatti Tresor poi significa effettivamente caveau. Quando quella sede chiude, il club rinasce in un altro luogo ancora più spettacolare, che è una gigantesca ex centrale termoelettrica, che non ti leggerò, non ti perché non saprei pronunciare,
0: perché, diciamo, il tedesco non è fra i nostri talenti al momento, mettiamola così.
1: Forse il portoghese era un po' più vicino,
0: era un po' più facile,
1: però nello stesso complesso oggi si trova la Kraftwerk Berlin, che è uno spazio enorme industriale utilizzato per concerti e installazioni. Ha visto?
0: Esattamente, i luoghi e la musica che si parlano, e Berlino in questo è probabilmente sicuramente la capitale europea. Continuiamo noi con la musica, ascoltiamo Sam Smith, questa è Oh Mother.

0: Moving On Up qui a Radio 2 Music Room Weekend. Stiamo parlando di techno, vi facciamo compagnia in questa giornata di Ferragosto tutti insieme. E a proposito di ballo, di ritmo, di danza, c'è qualcuno che ricorda un po' e ci ha raccontato un po' dei suoi ricordi in discoteca, come Rossano. Sentiamolo.
1: Buon Ferragosto ragazze, io mi ricordo primi anni 90 nella mia zona a Numana, in provincia d'Ancona, c'era una discoteca, adesso Numana, chiuso, quindi, il nome molto importante nel panorama techno, che era l'Agua Disco Village, e c'era la sala Inferno che metteva sempre la techno
0: che
1: e
0: dice
1: mi
0: tutto.
1: Ricordo di quel periodo tipo i pezzi i 20 Hertz oppure Speedy J, e mi ricordo proprio un exploit grandioso dei Ramirez con Terapia.
2: E qui siamo non a Detroit, non a Berlino, ma in Italia.
0: Siamo
2: sia
0: d'ancora.
2: Come produzione discografica che come luogo.
0: C'è un bel po', diciamo che è un genere che continua a vivere, soprattutto ovviamente d'estate. Poi sai, io vengo da una terra in cui c'è un bel cavallo di battaglia, soprattutto sia il reggae che la techno. Però in generale il concetto di danza e di ritmo.
2: Il concetto di liberare il corpo muovendolo spesso e volentieri in degli spazi insoliti,
0: esatto,
2: in mezzo non necessariamente nel club ma anche all'aperto,
0: soprattutto
2: in estate, in mezzo alla natura. Però ti porto in Canada, perché alla McMaster University i ricercatori hanno voluto fare un esperimento legato alla musica elettronica, uh-huh, e al movimento, ok? Hanno monitorato il pubblico di un concerto e hanno scoperto che quando i bassi sono molto, molto, molto, molto bassi, il pubblico ballava quasi il 12% in più. Quindi, se volessimo sintetizzarla, i bassi, più sono bassi, più ci fanno ballare.

0: Eleanor è divertente qui a Radio 2 Music Room Weekend. Stiamo parlando di techno, stiamo parlando di ritmo, però più in generale vorrei chiedere ai nostri ascoltatori di scriverci al 3487 300 200 qual è la canzone che appena parte vi fa muovere il corpo in automatico, quindi che vi fa ballare,
1: quella che proprio non riuscite a stare fermi quando l'ascoltate. Potete anche cantarcela,
0: soprattutto cantarla, perché
1: io lo
0: ci
1: ricordo
0: piace
1: sempre,
0: ci piace sempre ascoltare le vostre voci. Quindi ripeto, 3487 300 200, qual è la canzone che vi fa ballare? E a proposito di techno, perché quando parte io non riesco a stare ferma, anche se magari non l'ascolto durante il giorno?
1: Qui sono stati fatti veramente parecchi studi in giro per il mondo, te la sintetizzo così: la ripetitività della techno, che
0: sì,
1: per le persone a cui non piace questo genere
0: noiosa,
1: è esattamente il suo limite, è invece il suo punto di forza per quello che riguarda il cervello, perché la cassa è in 4/4 e i bassi fanno in modo che il cervello in automatico si sincronizzi su quel tempo, e quindi un ritmo così ripetitivo porta il nostro cervello a immergerci dentro,
0: perché prevede quello che sta per succedere,
1: perché è cadenzato, e quindi in qualche modo il cervello si setta su quel ritmo, ed è un po' lo stesso principio che sta alla base anche della ripetitività dei mantra.
0: Certo.
1: Se parliamo di spiritualità, no? È la stessa cosa, si entra in una sorta di trance, il nostro cervello ama questo tipo di ripetizione
0: comfort
1: e di ripetitività.

0: eccetera con Radio 2 Music Room Weekend. Siamo sempre noi, Martina Di Florio, Cata Masci, con i nostri ascoltatori in questa giornata di Ferragosto, a cui abbiamo chiesto di mandarci la canzone che vi fa ballare in automatico.
1: Quella proprio che quando parte il piedino non sta fermo, oppure se ondeggiate col collo, oppure parte la mano e tiene il tempo. Vogliamo quelle, il numero è sempre lo stesso, 3487 300 200. Adesso sono quasi le 15, è il momento di andare su strade e autostrade e ascoltare l'Onda Verde.
2: Radio 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Un cordiale saluto da Rai Mobilità, traforo del Monte Bianco, coda in direzione Francia con tempi di attesa di circa un'ora. Sulla 32 coda tra la circonvallazione Ux e Bardonecchia, direzione Bardonecchia. Anche in A5 troviamo code per la viabilità esterna congestionata tra Courmayeur Sud e la statale 26, diramazione del Monte Bianco. In A10 code a tratti tra Bordighera e la barriera di Ventimiglia verso la Francia.

in A9 code tra Como Monte Olimpico e Lago di Como verso la Svizzera. Sulla statale 51 di Allemagna, corsia chiusa per un incidente all'altezza dei Tai di Cadore in direzione della statale 13 Ponte Ban, ed arriviamo così sulla 23 dove troviamo code per un incidente tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. Altro incidente si verifica in questo momento in A1 tra Parma e l'allacciamento alla 15 direzione Milano, e sulla stessa A15 code a tratti per la presenza di cantieri e traffico intenso tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia. Proseguiamo in direzione della A14 Bari-Taranto, attenzione per la presenza di fumo a seguito di un incendio tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle. Infine traffico rallentato sulla A29 sulla Palermo-Mazara del Vallo all'altezza dello svincolo per Punta Raisi, diramazione aeroporto Falcone Borsellino, direzione Palermo. È tutto per questo aggiornamento, da Irene Mandolesi, buon viaggio.

0: Marco Castello all'acqua ghiacciata qui a Radio 2 Music Room Weekend. Effettivamente, Cata, questo è un pezzo un po' ballabile, a me fa venire voglia di muovere il corpo, però più che da rave forse da soft clubbing, che dici? Ha un groove un po'
1: che comunque è un fenomeno che è diventato molto importante negli ultimi mesi, quindi andare a ballare la musica dei club in contesti di giorno, in contesti deputati ad altro, quindi sostanzialmente immaginatevi il pubblico del rave col cappuccino che sorseggia il cappuccino

0: così,
1: o un
0: ballando.
1: Macialatte, perché ormai è la stessa cosa.
0: Esatto.
1: Però sì, questo pezzo di Marco Castello ha un groove un po' soft, però ballabile.
0: A me è uno di quei brani che quando parte
1: ti fa muovere il piedino.
0: Il piedino, sì, non può stare fermo.
1: Ci sono arrivati un po' di pezzi che fanno muovere i piedini ai nostri ascoltatori, tipo Footloose da Salvatore.
0: Footloose, proprio
1: grande classico.
0: No, chiama coreografia lì, non è che ti fa muovere solo il piedino.
1: Flash mob.
0: Cioè, parte Footloose e subito inizi così a saltellare, a fare delle mosse, nel mio caso molto sgraziate.
1: Chi è fortunato può seguirci al canale 202 e vedere le mosse.
0: Può aver visto la grazia con cui mi muovo. Poi ci sono arrivati anche, cioè, Leonardo e Francesca, che sono in vacanza in Valle d'Aosta, ci hanno mandato la loro top 3, e qui però siamo proprio genere clubbing, che non necessariamente una canzone che ci fa venire voglia di ballare, è una canzone che nasce, certo, per essere suonata nelle discoteche o nei club. Ad esempio Footloose è l'esempio perfetto. Ho rifatto la mossa solo per chi ci segue sul canale 202 del vostro televisore, non del nostro. Continuate a scriverci 3487 300 200. Quale canzone quando parte vi fa ballare in automatico? 3487 300 200.
2: I'm just trying to tell you how it feels.

0: lei con Worth It qui a Radio 2 Music Room Weekend. Anche lei è un po' paladina di questa danza soft.
1: Sì, lei per me è più sei a casa nel weekend, devi spolverare il piumino e intanto canti lei, cioè
0: esatto,
1: ti muovi così più che coreografia,
0: il cardio non voluto però necessario. Intanto continuano ad arrivarci i nostri messaggi al 3487 300 200. Vi abbiamo chiesto qual è il pezzo che appena parte vi fa ballare e Lidia dalla Calabria ci scrive: ciao, per me in assoluto Billie Jean, non posso stare ferma.
1: Beh, anche quello sì, chiama coreografia anche quello, non la sì, farò perché sì, sarebbe uguale.
0: No, tra l'altro prima mentre ballavi Footloose stavi provando,
1: ho detto che è anche un po' chiama Michael Jackson anche quella coreografia, un po' che saltelli, un po' vorresti fare andare all'indietro se ne sei capace, nel mio caso no.
0: E tra l'altro Giulio, a proposito di Footloose, ci scrive che in Sicilia Footloose ha avuto successo perché era quasi uguale a Futusu.
1: Quindi un'assonanza che ha decretato il successo, non credo sia esattamente, credo abbia più a che fare col film, ma ci fidiamo di
0: Giulio.
1: Invece ieri, che ero in viaggio e stavo tornando a Milano per passare Ferragosto con voi, leggevo questa notizia che riguarda Nicole Kidman. Non avrei mai detto che Nicole Kidman è una clubber. Ama andare a ballare, quando è in vacanza a Ibiza dice che il suo corpo ha bisogno di andare in certi contesti e muoversi e ballare, quindi parrucca per non farsi riconoscere e si gode questo momento speciale con i suoi amici. Noi intanto continuiamo con la musica, adesso arriva Malcolm Todd, questa è Earrings.

0: Jimi Hendrix, Radio 2 Music Room Weekend, intanto lo ascoltiamo. E anche questo è una danza soft.
1: Soft, certo.
0: Sì, sì, sì, sì, però cadenzata da questa chitarra meravigliosa. Continuate a scriverci al 3487-300-200 quali sono i pezzi che vi fanno ballare, che vi fanno partire subito il piedino. Devo dire che dei messaggi che ci stanno arrivando, Michael Jackson va
1: per la maggiore.
0: Certo. Va per la maggiore. Non siate timidi, mandateci anche le note audio, vi vogliamo sentire cantare.
1: Fate come quelli che frequentano il festival Awa Udori a Tokushima sull'isola di Shikoku in Giappone, festival che si chiude oggi e che è un festival dedicato alla danza con questa particolarità. Mm-hmm. Ci sono gruppi di ballerini professionisti, ma la particolarità è che anche il pubblico è chiamato a ballare insieme a loro.
0: Bellissimo.
1: Anche se non ha alcuna competenza o preparazione. Perché? Perché il motto di questo festival tradizionale recita così: i danzatori sono folli, quelli che guardano sono folli, se siamo tutti folli allora tanto vale ballare. Quindi le strade di questa città si riempiono di ballerini professionisti e improvvisati.
0: Mi piace.

0: Earth con Più in alto qui a Radio 2 Music Room Weekend. Io sono Martina Di Florio con Katamashi. Passiamo, trascorriamo questo Ferragosto insieme, magari siamo il sottofondo delle vostre grigliate, perché no? Ma in realtà probabilmente a Berchidda siamo il sottofondo della sazuppa, della zuppa berchiddese che stanno mangiando in questo momento tutti riuniti a Berchidda, perché c'è il Timing Jazz di Paolo Fresu, che è un festival che ha più di 40 anni, un festival prettamente jazz e che riunisce in questo pranzo di Ferragosto oltre 700 persone alla chiesa campestre di Santa Caterina.
1: Ci sei stata tu?
0: E io ci sono stata l'anno scorso, consiglio di fare questa esperienza, quindi se quest'anno non siete riusciti a trovarvi in Sardegna, vi consiglio di organizzarvi per l'anno prossimo, perché non solo il pranzo berchiddese ma anche l'esperienza del Timing Jazz è incredibile, indimenticabile. Tra l'altro stasera, dopo il lungo pranzo e magari anche un lungo riposo, si balla tutti insieme con Fabrizio Bosso e i Coco Roco, un gruppo jazz meraviglioso.
1: Si balla fino a notte fonda in quel caso, ma un altro genere musicale. Attenzione, faccio un piccolo disclaimer per chi magari fosse in Sardegna: Berchidda con due D,
0: sì,
1: perché è diverso da Berchida, che invece,
0: esatto,
1: è un luogo molto conosciuto perché è stato girato il remake di Guy Ritchie del film della Vermuller con Mariangela Melato con protagonista appunto Madonna, e si trova da un'altra parte, cioè una D che fa una differenza. Con due D, jazz Paolo Fresu, con una D sola, spiaggia Madonna.

0: Non ci si ama solo in primavera dei Santa Marea, ma ci si ama tutto l'anno.
1: Sempre.
0: Ma soprattutto si balla tutto l'anno.
1: E soprattutto a Ferragosto, oltre che tutto l'anno,
0: sì,
1: mettiamola
0: sì,
1: così.
0: Sì,
1: aggiungiamo
0: soprattutto,
1: questo.
0: Soprattutto si perde la voce la notte di Ferragosto, ma comunque siamo sempre qui. Continuate a mandarci i vostri messaggi al 3487 300 200. Fateci sapere qual è il pezzo che vi muove, che vi fa ballare, che vi fa partire il piedino. Sono molto curiosa di sapere qual è quello di Linda.
2: Canzone con la quale sì. non riesco a non ballare.
1: Vai.
2: Another One Bites the Dust.
1: Another One Bites the Dust. Ballare e cantare.
0: A proposito
1: e
0: di
1: anche,
0: bassi.
1: E quello anche, uno fa un clap,
0: sì,
1: cioè
0: sì,
1: uno
0: sì,
1: snap.
0: Sì.
1: Scusate, il clap è un'altra cosa.
0: Vabbè, c'è comunque una coreografia di base.
1: Ci tengo a far.
0: Anche perché i nostri ascoltatori
1: clap
0: sono.
1: E snap, perché i nostri ascoltatori sono precisi ed è giusto che lo siamo anche noi.
0: Sono arrivati un po' di messaggi. Tra questi, Sara da Lecce ci scrive Stay in Live dei Bee Gees, intramontabile,
1: un grande classico. Però abbiamo cercato fra le sai che c'è una classifica per tutto,
0: certo.
1: E spesso e volentieri classifiche di siti diversi, riviste diverse, giornali diversi danno risultati diversi. Non in questo caso, perché abbiamo fatto una collazione, abbiamo visto che il brano che proprio è quello con cui è impossibile stare seduti e stare fermi per tutti è I Feel Love di Donna Summer, prodotta da Giorgio Moroder. Lo diciamo

0: Sempre per quella roba che quando c'è un po' di italianità ci piace sottolinearlo e anche
1: è giusto
0: appropriarcene in modo del tutto immeritato, anche perché poi Moroder vive fuori dall'Italia da tantissimi anni in verità. Però questa, per quattro classifiche diverse, è
1: il pezzo
0: la
1: più.
0: Canzone, no? Con la L e anche la maiuscola quando si tratta di ballare.
1: Ci arrivano
0: Giorgio Moroder, lo diciamo sempre per quella roba che quando c'è un po' di italianità ci piace sottolinearlo e anche
1: è giusto
0: appropriarcene in modo del tutto immeritato, anche perché poi Moroder vive fuori dall'Italia da tantissimi anni in verità. Però questa, per quattro classifiche diverse, è il

0: Tropicalia, back, questa è Radio 2, questa è Radio 2 Music Room Weekend con Katamasci, Martina Di Florio, anche sul canale 202 del vostro televisore, con i vostri messaggi che arrivano al 3487 300 200. Alex D'Ancona ad esempio ci dice: i piedini si muovono moltissimo con i Clash e con Rock the Casbah. Anche questa effettivamente ha un ritmo incalzante, no?
1: Sì, sì. E Adele invece ci manda la combo One More Time e Get Lucky dei Daft Punk.
0: Beh, direi. Come darti torto, mi sento di dire. E effettivamente poi ci sono dei grandi classici per tutti e poi ci sono magari delle canzoni più legate alle generazioni. Ad esempio, per me negli anni 90 Rhythm Is a Dancer era una canzone degli Snap che non mi piace, non era neanche il mio genere, però me la ricordo. Quasi le 15:30, diamo velocemente la linea al GR2.

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Sono le 15:30.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio da Massimiliano Colli. Ferragosto trionfale per l'Italia agli europei di atletica. Bene 5 medaglie azzurre nella marcia, nella maratona oro per Massimo Stano e Sofia Fiorini. Nelle mezze distanze invece tra gli uomini argento di Fortunato e bronzo di Cosi. Tra le donne altro argento, quello di Alexandrina Miai. E stasera attesa per il salto triplo con sogni di medaglia Andy Diaz e Andrea Dalla Valle. Ultima ora dagli Stati Uniti, sparatoria alla Virginia State University di Chesterfield, dove, riferisce la polizia, almeno 5 persone sarebbero state raggiunte da colpi di arma da fuoco. Si parla di più aggressori. Sul posto intervento degli agenti che hanno posto il campus in isolamento. L'ateneo è caratterizzato da un'alta presenza di studenti afroamericani. Situazione migranti a Ceuta, le forze dell'ordine marocchine sono ricorse a cariche con i gas lacrimogeni per disperdere decine di profughi sulle alture della città costiera di Ifrtech, ad un paio di chilometri alla frontiera dall'enclave spagnola. Al momento la situazione sarebbe comunque sotto controllo e non c'è alcuna notizia di feriti, ma solo di alcuni fermi. Terremoto in Indonesia a poche ore dalla scossa di magnitudo 7.7 nell'isola di Flores, un'altra di magnitudo 6.9 colpisce Sumatra. Il bilancio ufficiale per ora è fermo a 38 vittime.
4: È l'ultima scossa di un lungo sciame sismico.

0: l'epicentro è a oltre 100 km a sud di Medan, capoluogo dell'isola di Sumatra. Dopo la fortissima scossa dell'alba di oggi sull'isola di Flores, si scava tra le macerie in cerca di superstiti, mentre le zone interne sono difficilmente raggiungibili dai soccorsi a causa delle frane. Parte della popolazione ha lasciato la costa per un allarme tsunami poi rientrato. Solidarietà da tutto il mondo, dall'Unione Europea, che mette a disposizione i satelliti di Copernicus per le operazioni di ricerca e soccorso. Solidarietà anche dall'Italia. La Farnesina fa sapere che non risultano connazionali tra le vittime. Questo terremoto arriva a pochi giorni dal sisma che ha colpito la Colombia occidentale, causando oltre 300 morti e ingenti danni. L'Indonesia è particolarmente soggetta a sismi a causa della sua posizione geografica sulla cosiddetta cintura di fuoco, una zona a forma di ferro di cavallo che va lungo l'Oceano Pacifico dall'Australia alle Ande e su cui si verifica il 90% di tutti i terremoti. Tiziana Di Simone, GR2.
1: E Papa Leone XIV, nel giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, lancia un nuovo appello per le popolazioni che soffrono. Ascoltiamolo.
2: Oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione.
1: La cronaca ci porta a Palermo. Un uomo è stato trovato senza vita questa mattina in strada nel quartiere Zen. Ucciderlo probabilmente ladri sorpresi a rubare nei box di una palazzina.
3: A provocarne la morte sarebbero stati con tutta probabilità alcuni colpi di cacciavite. Sarebbe stato ucciso così Vito Genovese, 45 anni, trovato in strada riverso in via Costante Girardengo nel quartiere Zen di Palermo. Dalle prime ricostruzioni si ipotizza che l'uomo avrebbe sorpreso alcuni ladri durante un tentativo di furto nei box adiacenti alla sua palazzina nel quartiere Popolare. Ne sarebbe nata una rissa in cui sarebbe stato colpito al volto prima con un casco, poi con un cacciavite. Qualche ora dopo, un altro uomo di 47 anni, Domenico Danna, anche lui residente allo Zen, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Cervello con alcune ferite, riferendo di essere stato colpito durante una lite. Potrebbe essere una delle persone intervenute in aiuto di Genovese. A chiamare i soccorsi e a far ritrovare il cadavere sarebbe stata la moglie, già sentita dai carabinieri. Non è chiaro se si trovasse con il marito o se abbia assistito alla lite da una finestra. Le indagini seguono mentre si cerca di verificare anche l'eventuale presenza di telecamere di sorveglianza. Silvia Ferreri, GR2.
1: Etna, l'eruzione vulcanica in attivazione, meno cenere nelle aree e alle 14 come annunciato la riapertura dell'aeroporto di Catania. Lo scalo siciliano invita i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo. La cultura, 100 anni fa, Grazia Deledda vinceva il Nobel per la letteratura, anniversario che viene celebrato con eventi culturali, mostre, iniziative artistiche in tutta Italia. E proprio oggi ricorrono 90 anni dalla scomparsa della scrittrice, unica donna italiana, seconda in assoluto, ad aggiudicarsi il prestigioso titolo per la letteratura, ma ecco un frammento del suo discorso alla cerimonia di premiazione.
4: Sono nata in Sardegna, la mia famiglia composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere, 13 anni, fui contrariata dai miei.
1: Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. La linea torna in Music Room Weekend il prossimo GR2 alle 19.30 più tardi.
5: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Peggy Gou insieme ad Aira Star Woman. State ascoltando Radio 2, questa è Radio 2 Music Room Weekend di Ferragosto, di corpo che si muove quando parte una canzone. Stiamo parlando
1: soprattutto
0: sicuramente
1: di Peggy Gou, soprattutto di Peggy Gou.
0: Peggy Gou che è in Italia, fa due date proprio in questi giorni, suona in diverse parti d'Italia. Lei è una di quelle che fa scatenare le masse, perché oramai insomma il pubblico, quando c'è lei in console, il pubblico è sempre molto molto numeroso. 3487 300 200, vi abbiamo chiesto quali sono le canzoni che proprio non potete non ballare quando partono. Ci sono arrivati diversi messaggi e anche delle note audio come questa.
2: Buongiorno ragazze.
0: Ciao.
2: Per me un irrinunciabile è Rock Around the Clock, perché non riesco proprio a stare ferma, pure se sto in macchina da sola. Poi I Feel Good, mi alzo e ballo comunque.
0: Brown.
2: E poi anche un'altra che mi piace, siccome mi piace il ciaccia, è Corazon Espinado. Mi pia il ciaccia e parto con la gambetta.
0: Allora Marina, quando piglia il ciaccia piglia e
1: non ce ne
0: può fare niente, no?
1: Esatto.
0: Abbiamo un'altra nota audio, sentiamola.
3: Da buon boomer, I Will Survive di Gloria Gaynor e YMCA dei Village People. Si balla nonostante l'artrosi al ginocchio sinistro. Antonio da Lecce.
0: Antonio, pure a quello destro, nel mio caso, si balla e si canta, perché ci stiamo ricevendo delle citazioni di canzoni in cui non solo uno balla, accenna la coreografia, ma chiama anche canto.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ce ne sono un po', tipo One Step Beyond.
0: Beh,
1: che comunque
0: interessante.
1: Molto interessante. Poi cos'altro abbiamo? Anni 80?
0: Abbiamo, Paradise, Maurizio da Varese, che ricordi? Vorrei tanto cantarla, ma non posso perché in sottofondo li stiamo già ascoltando, ci sono i Talk Talk.

0: Questa è Radio 2, questo è Radio 2 Music Room Weekend. Stiamo leggendo e ascoltando anche messaggi che ci mandate al 3487 300 200, canzoni che vi fanno ballare, con cui non riuscite a stare fermi. Dicevamo prima che un po' è anche generazionale. Io sì, ho citato per gli anni 90, per l'Italia e l'Europa, un brano come appunto Rhythm is a Dancer degli Snap. Poi ogni generazione ha i suoi. Michael Jackson negli anni 80 sicuramente è andato per la maggiore, forse anche Madonna, si collega generazionalmente a quegli anni lì. Gli anni 70 abbiamo parlato dei Bee Gees, ma c'è anche Chic, Le Freak, insomma Donna Summer, ce n'è parecchi. Primi anni 2000, forse a me viene in mente Britney Spears, Baby One More Time, che è un'altra che ti viene un po' anche da fare la coreografia. Invece, se arriviamo
1: adesso,
0: nuove generazioni, chiedo a te che ne fai parte.
1: Per la mia generazione sicuramente l'abbiamo ascoltato prima, Peggy Goo è un po' un ascolto obbligatorio quando si fa ballare, quando si sta tutti insieme,
0: per quella hit che l'ha resa celebre anche al di fuori del circuito dei club.
1: Esatto, invece in generale un disco che negli ultimi anni si è distinto particolarmente è quello di Charlie XCX. Brat ha fatto secondo me proprio storia nella mia generazione,
0: la Brat Summer dell'anno scorso, quindi probabilmente la Martina di 20 anni del 2046, se così si trova a sentire due note di Brat, si metterà a ballare come una matta.
1: Ma io ballo pure coi Bee Gees, ti devo dire la verità, Stay in Alive è il mio cavallo di battaglia in tutte le salse.
0: Beh, questa è un'altra che chiama cantato, coreografia, cioè tutto. Non è solo corpo che si muove
1: altro
0: in
1: che
0: libertà
1: piedino.
0: Lì tutto il corpo si muove in libertà. E intanto stiamo già ascoltando in sottofondo Madame, questa è Mama non Mama. Facciamo

0: Show on.
1: Boogies in my soul, il duetto di cui non sapevamo di avere così bisogno, Chaka Khan insieme a Snoop Dogg, è uscito nel mese di giugno e adesso abbiamo scoperto che sarà all'interno di Chatzilla, nuovo album di Chaka Khan che uscirà il 18 settembre. Fra l'altro, tu che mi sei attiva sui social, proprio poche settimane fa c'è stato il fatidico incontro molto atteso da tutti gli amanti dei meme fra Snoop Dogg e Kevin Richardson dei Backstreet Boys, perché non si capisce perché secondo l'internet erano due gemelli separati alla nascita. Anni e anni di meme si sono
2: L'hanno mai visti nella stessa stanza, alla fine sì.
1: E sai dove? All'anteprima del film di Paw Patrol, quindi proprio mi sembra un cortocircuito meraviglioso. Backstreet Boys, Snoop Dogg e Paw Patrol. Mi sembra perfetto.
2: Perfetto, vi abbiamo chiesto di mandarci i vostri audio al 3487 300 200 con la canzone che vi fa ballare, che vi fa muovere il piede. Sentiamo quello di Tonia.
3: Cosa mi fa muovere, mi fa ballare? Cosa? Ma Barry White. Di Barry White mi porta in un attimo agli anni 70, alle discoteche, al Cubino, al Rancho, a Canoghera, a Jesolo, che ci si muoveva e si ballava sempre tanto tanto tanto. Ciao Tonia da Venezia.
2: Ciao Tonia.
1: Tonia, si può ballare anche oggi, anche in casa, si può ondeggiare. Io lo dico sempre, quando uno è a casa e non so, stendi la lavatrice, se hai la colonna sonora giusta, intanto colpo d'anca a destra, colpo d'anca a sinistra, piedino che batte, canzone in sottofondo, e uno può ballare anche senza andare in discoteca.
2: Ma sì, che è quello, il medicinale per il buon umore.
1: Bravissima,
2: preciso.
1: Bravissima. Intanto adesso questo è un altro medicinale per l'anima. Questa è Sisa e questa è Good Days.

0: Elisa, Good Days, a chiudere l'appuntamento con Radio 2 Music Room Weekend in questo Ferragosto. Vedi, questa non è tanto da ballare, a me viene anche, io con una voce sempre molto alta, mi viene anche da abbassare un po' la voce. Questa è più serale.
1: Sì, tisanina.
0: No? Mm-hmm. Pigiamino.
1: Però ha sempre a che fare col buon umore, con un, sì, no? un certo stare bene con, da soli con se stessi, magari. Tipo noi che passiamo il nostro Ferragosto qui in
0: felicemente
1: radio
0: con voi. C'è chi al 3487-300-200 a proposito di canzoni o di musica che quando parte proprio ti fa muovere a tutti i costi, la Taranta Salentina. E certo, e questo comunque ve lo facciamo uno spoiler.
1: Un piccolo spoiler.
0: La prossima settimana faremo un viaggio che ci porterà fino alla pizzica, alla Taranta. Questa puntata si chiude, fra poco la linea passa a Radio 2 Lounge, quindi a Jody e a Livernini. Cara Martina, noi
1: cara
0: dove
1: casa
0: saremo domani?
1: Domani saremo, lo diciamo?
0: Saremo qui alle 13:45. Ciao!
1: No spoiler!
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: 2-2. Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. 2-2.

0: è, dottor Scotti?
1: Sono le 16. Radio 2 Lounge.
2: Sono le 16, buon pomeriggio, Radio 2 Lounge con Giodia Li Bernini per le prossime tre ore, quindi fino alle 19 ovviamente su Radio 2. Salutiamo Catamascio e Martina Di Florio che ci hanno accompagnato fino a qui, ma buon Ferragosto, e questo ovviamente è il saluto da parte di tutta Radio 2 e da parte di tutta la squadra di Radio 2 Lounge. Quindi vado a salutare il nostro super regista Luca Cucchetti e accanto a lui, felice di festeggiare tutti insieme questo Ferragosto in onda su Radio 2, c'è anche Francesco Napoleoni e la musica di Radio 2 che ci accompagnerà per ben tre ore, quindi fino alle 19, per farci gli auguri, per raccontarci anche un po' come state trascorrendo questo Ferragosto, ma anche per aggiornarci su tutti gli europei di nuoto, di atletica. Li stiamo seguendo veramente con grande passione.

Drop Dead, Olivia Rodrigo ad aprire questo pomeriggio di Radio 2 Lounge con Giodia Livernini fino alle 19. Tante curiosità, tante notizie che arrivano un po' dal mondo diciamo dell'estate e dei trend estivi. Non faccio altro che vedere foto che arrivano dalla montagna. Sarà che sono tornata proprio ieri dalle Dolomiti, che tanto sono diciamo in prima linea per quanto riguarda storie decisamente un po' assurde, particolari, che andremo a raccontare. Ma ovviamente protagonisti sono i campionati europei sia di nuoto che di atletica, che ci stanno dando grandi soddisfazioni, e in qualche modo cercheremo di seguire anche gli appuntamenti del pomeriggio. Il medagliere continua a salire con tante soddisfazioni che riguardano, per quanto riguarda il nuoto, non solo dalla vasca ma anche dai tuffi, dal nuoto di fondo ed anche dal nuoto artistico. E volevo aprire una piccola parentesi, perché se è vero che siamo tutti appassionati di questi nostri sportivi, è vero che oggi insomma da in qualche modo lo siamo anche di più, un po' più coinvolti per quanto riguarda il nuoto proprio artistico, perché il nostro Luca Cucchetti, ormai chi lo conosce lo sa, è proprio figlio di Romilde Cucchetti, e quindi approfittiamo per ringraziare Rumi, che è la fondatrice, la madre del nuoto sincronizzato in Italia, proprio la mamma di Luca. Negli anni 70 la piscina Lanciani di Roma iniziò a sperimentare movimenti a ritmo di musica, dando vita a questo sport nel nostro paese. Parliamo degli anni 70. Tanti ne sono passati di anni, tante soddisfazioni non solo per il nuoto artistico, come dicevamo, e non solo per il nuoto, anche per l'atletica. Piano piano ricorderemo un po' le varie medaglie che l'Italia sta conquistando. Io vorrei sapere invece la medaglia di Ferragosto che state conquistando voi oggi, nel senso, come è andato il pranzo di Ferragosto, perché questo è un classicone, e come state trascorrendo questa giornata di festa, e quindi qual è la vostra lounge, cioè da dove ci state ascoltando. 3487 300 200 e ora Youngest Monster, una direzione giusta.

Direzione giusta, che poi è la reinterpretazione del brano Lontano dal tuo sole di Neffa, che è stato poi realizzato da Dasup attraverso lo pseudonimo Youngest Mostar, su Radio 2, Radio 2 Lounge con Jody Alibernini, con tante soddisfazioni, come dicevamo, dai campionati europei di nuoto e di atletica. Intanto l'Italia ha vinto in totale fin qui la bellezza di 324 medaglie. No, stiamo facendo un calcolo un po' esagerato. Allora, la posizione d'Italia classifica completa 34 medaglie, sembrano un po' troppe, ecco. E quindi 5 medaglie d'oro le ha vinte Chiara Pellecani, che nei tuffi ha sbalordito, sbaragliando la concorrenza e soprattutto riscrivendo la storia. 2 ori li ha conquistati Ginevra Taddeucci nelle acque libere, e invece in vasca hanno trionfato Nicolò Martinenghi, 2 volte Simona Quadarella e Sara Curtis. E insomma, questo per quanto riguarda il nuoto, ma anche dal atletica, 2 ori nella stessa specialità, la maratona di marcia, sia maschile che femminile, sono stati conquistati questa mattina da Sofia Fiorini, che ha anche migliorato il record del mondo, e Massimo Stano. E poi ieri l'urlo liberatorio di Tamberi, che torna a vincere la grande con la medaglia d'oro. È d'oro anche la vittoria di Nadia Battocletti, eterna nei 10.000 metri. E così gli azzurri sono al momento a quota 7 vittorie per un totale di 15 medaglie, superando la Gran Bretagna con lo stesso numero di medaglie ma un oro in meno. Quindi sia in Francia che in Inghilterra ci stanno regalando, quindi il nuoto e l'atletica, grandissime emozioni, grandissime soddisfazioni, e questo insomma anche per ampliare il mondo dello sport, che ci regala appunto tante emozioni, non solo nel calcio, non solo nel tennis, che abbiamo seguito tantissimo, ma ora anche nel nuoto e nell'atletica, non ora, da tempo, però continua a regalarci emozioni, e questo ci fa molto molto piacere. Poi insomma, se volete esprimere un vostro pensiero, per chi tifate, se avete un appuntamento che attendete per uno di questi due campionati che domani si concluderanno, potete anche raccontarcelo al 348 7300 200, dove arrivano gli amici Sabrina e Roberto. Un caro saluto, buon Ferragosto dalle splendide colline della Valpolicella, immersi nei vigneti. È così che trascorrono il Ferragosto i nostri amici. Poi arrivano delle note audio, tra poco le ascolteremo. Radio 2 Lounge con Jody Alibernini fino alle 19, a raccontarci anche un po' questo Ferragosto.

Fatal, Ariana Grande che ha rotto il silenzio durante una tappa dell'Eternal Sunshine Tour per spiegare direttamente ai fan le ragioni della scelta che la vede allontanarsi dagli eventi pubblici. Ha dichiarato che ha voglia di prendere una pausa e ha rinunciato anche al musical Sunday in the Park with George, che avrebbe dovuto portarla nel 2027 al Barbican di Londra accanto al collega Jonathan Bailey. Una decisione che conferma quindi la volontà di Ariana di ridurre gli impegni e di ritrovare un equilibrio lontano dai riflettori. E allora dal palco lei ha voluto chiarire la scelta, che non nasce da un cedimento alla negatività. Lei ha usato queste parole: qualunque rumore circoli là fuori, nulla potrà distorcere la mia realtà, né essere più reale o meno reale dell'amore che condividiamo. E quindi questo lo ha detto ovviamente al suo pubblico. Ha definito l'Eternal Sunshine Tour una delle esperienze più curative, più belle, più giuste, più speciali della sua vita, però al momento vuole prendersi giustamente una pausa. E quindi, chiusa la parentesi live, poi arriverà comunque anche sul grande schermo. Tra le tante attese arriverà anche il quarto capitolo della saga Ti presento i miei, accanto a Ben Stiller e Robert De Niro ci sarà proprio Ariana Grande, e film nelle sale italiane a novembre, quindi insomma bisogna attendere ancora un po'. Molti amici che ci scrivono al 348 7 300 200, che in questa giornata di Ferragosto stanno lavorando, e quindi insomma buon Ferragosto anche a tutti voi che lavorate. Arrivano anche dei piatti molto molto interessanti: una fregola sarda ai frutti di mare senza secondo, sostituito con verdure grigliate e formaggi. Causa un botto speso in farmacia, purtroppo ancora con mio marito pronto per andare a fare il turno di notte. Altro ascoltatore, amico che va a lavorare: per fortuna che ci siete voi a farmi compagnia, baci, ed era sempre grata a voi. Gabriella, grazie Gabriella per questa foto che insomma ci fa venire un po' l'acquolina. Raccontateci come state trascorrendo il vostro Ferragosto al 3487 300 200.

0: Voilà, James Brown, I Got You, I Feel Good su Radio 2, Radio 2 Lounge con Giodia Livernini. Buon Ferragosto a tutti voi che siete all'ascolto, chi al lavoro, chi di ritorno da un viaggio. Sentiamo qualche nota audio partendo da Anna Rita da Ancona. Sentiamo come sta trascorrendo il Ferragosto.
1: Ciao ragazzi, ho appena smontato dal turno. Ecco, iniziato qua stamattina alle 8 in una struttura protetta che si occupa di salute mentale. Saluto tutti i miei colleghi, ecco, tutti i ragazzi presenti nella struttura, e saluto tutti quelli che oggi sono al lavoro. Buona serata
0: a te Anna Rita, un abbraccio e grazie veramente a tante categorie che stanno lavorando anche in questa giornata di festa e che sono fondamentali per tutti noi. E poi abbiamo ancora una nota audio, sentiamo.
2: Buon pomeriggio Fabrizio. Ciao. E Rita, il Fabrizio nostro Rita. Ferragosto è in autostrada di ritorno da una bella vacanza in Valpusteria. Ciao
0: a voi e buon rientro. Dalla Valpusteria andiamo a Val di Fassa, perché questa notizia è diventata virale, ragazzi. Ma che cosa succede nella mente delle persone a volte? Davvero centinaia di escursionisti disposti a mettersi in una fila chilometrica a oltre 2000 metri di quota pur di addentare un dolce. Quindi chi sale in montagna per il panorama, chi affronta i sentieri delle Dolomiti invece per mangiare un bombolone a quanto pare, ed è riuscito, cioè disposto anche a mettersi in questa lunghissima fila. Queste immagini sono diventate virali, stanno circolando ovunque, una lunga serpentina di escursionisti che attende il proprio turno davanti a questo rifugio ai piedi del Sasso Lungo, e la ragione di tanta pazienza costa appena 3 euro ed è il Krapfen alla crema, che negli ultimi anni pare che sia diventato una piccola star di Instagram e di TikTok. Quindi vai sulle Dolomiti, che fai? Non te lo mangi il Krapfen? Era nei video, si vedono decine di persone in coda. Una volta raggiunto il bancone, file di grandi bomboloni ricoperti di zucchero a velo, pronti per essere portati via. Una scena che racconta molto bene uno degli effetti più curiosi del turismo nell'era dei social, questa dolce tradizionale che può trasformarsi in una destinazione. Tra l'altro ne avevamo parlato, che veramente il trend, la scelta delle vacanze oggi arriva anche attraverso proprio la cucina, cioè la voglia di andare ad assaggiare quel piatto tipico ti porta a scegliere anche la meta, la destinazione. Ma io vorrei sapere i vostri piatti tipici di questo Ferragosto, il pranzo di Ferragosto, come l'avete passato? 3487 300 200 su Radio 2.

altro che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro.

0: solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. 2-2.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: you

0: Anche i Major Lazer con Linon su Radio 2 in questa giornata di Ferragosto. Vi ho chiesto di raccontarci un po' il pranzo di Ferragosto, era inevitabile, domanda scontatissima, ma io ho voglia di mangiare solo con la mente i vostri piatti gustosi. Arriva una nota audio al 3487 300 200, sentiamo cosa hanno mangiato i nostri amici.
1: Stiamo tornando io e mia moglie da un viaggio in Basilicata con i peperoni cruschi.
0: Ecco,
1: ci fermeremo a Gaeta. Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 2.
0: Grazie, un saluto a voi. Allora, buon viaggio con i vostri peperoni. Del resto, noi trasmettiamo da Roma, nel Lazio, il pollo con i peperoni è un piatto tipico della giornata di Ferragosto, accompagnato magari da prosciutto e melone come antipasto. Questo è un classico. Ma se ci spostiamo, direi

regione in regione. Per esempio in Puglia la tiella barese con il riso, patate, cozze, oppure le orecchiette e frutti di mare, mi dicono. Voi confermate o smentite se siete del luogo. In Umbria, in Toscana, ci dicono gnocchi al sugo di papera in Umbria, piccione, arrosto, oppure il tradizionale biscotto di mezz'agosto in Toscana. Poi abbiamo invece Riccardo da Taranto che ci saluta. Questa mattina l'abbiamo trascorsa dal mare, di sera molto probabilmente andremo ad Oria in provincia di Brindisi a vedere il santuario e il centro storico. Una piacevole trasmissione, buon Ferragosto a te, a tutti i radioascoltatori. Riccardo, un abbraccio anche a voi e buona serata. Adesso daremo anche un po' di indicazioni su quelle che sono le tradizioni anche in questa giornata di Ferragosto. Molti hanno festeggiato già ieri sera, qualcun altro attende proprio la serata per degli eventi tipici del luogo, anzi se ne avete da segnalare iniziate a farlo, poi come al solito diciamo verso la parte finale del pomeriggio ci diremo un po', ci scambieremo gli eventi serali al 3487 300 200. Abbiamo anche Gabriella che mi scrive: sto preparando una cenetta di tutto punto, abbastanza elegante, l'apparecchiatura della tavola, tutto freddo a buffet, insalata di riso, melanzane, peperoni ripieni, ecco i peperoni che tornano, mozzarella campana, bocconcini di pollo impanati, prosciutto, melone, tutto innaffiato dal prosecco ghiacciato, e per finire gelato artigianale, torta caprese, caffè, vermouth e limoncello. E scusate, io ho da fare, raggiungo Gabriella immediatamente.

Phoenix Flexin Rubers su Radio 2. Qui arrivano dei menù veramente gustosi del Ferragosto. Maria Grazia da Genova: oggi pranzo con fichi e feta, pesche a cubetti di padano, albicocche e pinoli, uva con delle minuscole mozzarelline, dimentico la focaccia alla salvia e quadretti sulla foglia di salvia. Molto molto interessante anche il pranzo di Maria Grazia. Stiamo un po' percorrendo le tradizioni del Ferragosto anche per quanto riguarda quelle culinarie. Se andiamo in Campania, ci sono gli zitatoni spezzati a mano con pomodoro e piselli, oppure piatti di mare nelle zone costiere. E se ce ne andiamo in Sicilia, passa la norma.

ragazzi, caponata e gelo di melone. E insomma, questo è un po' il grande classico, in alcune delle regioni questi sono i grandi classici, e poi ci sono i riti all'aperto, ovviamente la grigliata in montagna, al lago, in giardino, insomma questo è un classico, oppure il pranzo al sacco per chi va al mare, quindi insalate di riso, di pasta, frittata di verdure, panini imbottiti, frutta di stagione. Questi sono un po' i piatti che accompagnano la giornata del Ferragosto, e se volete raccontarci il vostro Ferragosto 348 7 300 200. Arriva anche la grinta di Loredana Bertè, dedicato a tutti voi che siete all'ascolto anche oggi nella giornata di Ferragosto su Radio 2.

E 16:41 anche Loredana Bertè con Dedicato su Radio 2, una Loredana Bertè che pare non farà più parte della giuria di The Voice Senior 2026, e questo perché si vuole dedicare, almeno ancora non è stato dichiarato apertamente, non ha rilasciato delle notizie a riguardo, però i rumors parlano di lei impegnata in un nuovo disco, ma soprattutto vorrebbe dedicarsi anche a delle proposte da presentare, dicono, a Stefano De Martino per entrare tra i big di Sanremo 2027. Non sarebbe male una Loredana Bertè. Del resto, insomma, il festival del prossimo anno è sicuramente una vetrina molto ambita per tanti artisti, quindi siamo veramente in trepidazione e molto curiosi di sapere poi quale sarà il cast del prossimo festival di Sanremo. Quello che, insomma, pare abbastanza certo è che non farà quindi più parte della giuria di The Voice Senior. Al suo posto arriverà Fiorella Mannoia, che comunque molto impegnata anche lei. Si tratterebbe di un ritorno in grande stile dopo il maxi tour. Fiorella canta Fabrizio Ivano Anime Salve, dedicato di Andrea e Ivano Fossati, e poi, insomma, tra i suoi impegni anche la conduzione di serate come appunto Una Nessuna 100.000, che abbiamo seguito anche noi di Radio 2. E allora è il caso di dire: staremo a vedere, staremo anche a sentire. E tante coppie all'ascolto che sono di ritorno da un viaggio, perché poi la giornata di Ferragosto per molti non si può toccare, sacrosanta, per qualcuno invece può essere proprio scelta per come viaggio di ritorno, magari perché le strade sono un pochino più libere, e non so se sia questa la motivazione. Comunque sicuramente Daniela e marito stanno tornando dalla Basilicata. Anche noi abbiamo comprato i peperoni cruschi, abbiamo mangiato a base di pesce in un ristorante vista mare. Buon pomeriggio a te Daniela. Qui arrivano foto, ragazzi, però di cibo vario. Allora, io sto trascorrendo un Ferragosto alternativo, ci scrive Stefano da Grotta Ferrata. Sono stato sul balcone a prendere il sole, a godermi la tranquillità, e ora sono passato sull'altro balcone, ho raccolto il basilico piantato da me e ho preparato un ottimo pesto per la pasta di questa sera. Devo dire che dalle foto, Stefano, è davvero invogliante questo pesto fatto in casa, mica male. Anche questa è una scelta alternativa per il Ferragosto. E abbiamo questo, che cos'è? Ah, parmigiana alla catanese, melanzane, pomodoro fresco, ricotta salata, tanto basilico, è quello che ci invita via Mario al 3487 300 200 con tanto di foto. Casebian.

Kasabian Superpowers Radio 2 Lounge con Giodia Rivernini fino alle 19 per augurarci un buon Ferragosto, per ascoltare della buona musica, per parlare un po' dei trend estivi. E il nuovo trend delle vacanze 2026 pare che sia tornare nei luoghi dell'infanzia, e praticamente è una un nuovo trend che spinge migliaia di persone quindi a tornare in quei luoghi dove si è trascorso l'infanzia, quindi quei posti dove si è giocato, dove si è sognato, dove si è costruito, ognuno ha costruito un po' i primi ricordi. Non si tratta solamente di una questione nostalgia, un fenomeno nostalgia, ma di un bisogno invece profondo di autenticità e di continuità personale. Degli studi recenti mostrano proprio che i luoghi nostalgici favoriscono connessione sociale e senso di significato nella vita, e chi sceglie questa forma di viaggio spesso cerca rifugio da un ritmo magari più frenetico o più accelerato quotidiano. Quindi le spiagge di un tempo, i paesi natali, le case di vacanza dell'infanzia diventano una meta privilegiata. Questo fenomeno si collega anche al turismo delle radici, alle vacanze identitarie di cui abbiamo parlato gli scorsi weekend, che sono sempre più diffuse in Italia e anche oltre, e molti adulti quindi vogliono rivivere un po' gli odori, i suoni, i paesaggi che hanno segnato la propria crescita. Il risultato è un'esperienza che unisce piacere ma anche cura di sé. E allora, riguardo a questo, io intanto vorrei sapere se all'ascolto c'è qualcuno che magari ha scelto proprio come meta un luogo di infanzia, o se qualcuno di voi magari non lo ha mai abbandonato, cioè un luogo dove ritorna sempre l'estate, quindi avete magari una casa al mare, una casa in montagna dove tornate ogni estate, oppure se non ci tornate, se ormai lo avete abbandonato quel luogo di infanzia, se ci tornereste e com'era questo luogo di infanzia.

compagnia, come state trascorrendo la vostra giornata, la vostra lounge, cioè da dove ci state ascoltando. 3487 300 200, abbiamo parlato del nuovo trend delle vacanze, che è quella di tornare nei luoghi d'infanzia, quindi raccontateci anche i vostri luoghi d'infanzia. Però devo dire che tanti piatti arrivano, inevitabile, perché ho chiesto un po' il pranzo di Ferragosto come è andata, ma anche perché il fenomeno virale di queste ultime ore, le immagini virali, sono quelle che arrivano da Val di Fassa per questo bombolone, quindi file chilometriche di escursionisti che sono lì per raggiungere la cima di questo rifugio, Frederick August si chiama così, solamente per mangiare un bombolotto alla crema. Questo è quello che accade, ma tra l'altro per mangiarlo bisogna arrivare al mattino, cioè un elemento che contribuisce ad alimentare le code, che questo Kraffen non viene servito tutta la giornata ma solo per la colazione dalle 7:30 alle 10:30, e questo rifugio invita espressamente gli ospiti a provare in quella fascia proprio i suoi Kraffen alla crema alla vaniglia, che sono diventati virali e comunque molto noti attraverso i social. Quanto e cosa fanno i social nel bene e nel male. Intanto saluto Alessandra e Alessandro di Padova. Io e il mio ragazzo stiamo tornando dalla Folgaria, credo che si dica Folgaria, dopo un giro in bici mangiando una barretta 1700 metri di altezza tra aria fresca, prati verdi e tante mucche. Quindi loro il pranzo di Ferragosto è una barretta. E invece da Valcanali salutiamo lo zio Mario, il professore, salutiamo anche Pietro da Tonadico, che ringrazio espressamente per le belle parole, addirittura mi vorrebbe conduttrice di Sanremo, magari fosse, va bene, intanto lo lanciamo nell'etere, se Stefano Di Martino tante volte fosse l'ascolto, sono gli ascoltatori che lo chiedono, è Pietro che lo chiede, quindi io vi riporto queste parole. E poi abbiamo Michele, che è appena tornato da Val Venosta, un luogo che mi ha riportato alle emozioni dell'infanzia, il profumo dei prati, le montagne, i piccoli paesi, quella sensazione di libertà che da bambini sembra immensa. Ci sono luoghi che non appartengono sulle ricordi, basta tornarci per sentirsi per un attimo di nuovo bambini. Con

vestiti, almeno musicalmente parlando, loro ci portano un po' di fresco, perché questa è una strategia per affrontare il grande caldo. Ce ne sono diverse di strategie, devo dire che parecchie ne arrivano dal Giappone, magari più tardi ve ne dirò un altro paio, perché già abbiamo parlato del frigorifero umano, ma c'è anche la lavatrice umana, addirittura l'aria condizionata nella camicia si sono inventati. Vabbè, vi racconterò un po' queste ultime dal Giappone, mentre arrivano dei banana muffins appena sfornati, ecco, tanto per continuare ad alimentare la golosità per quanto mi riguarda. E tra poco continuerò a leggere i vostri messaggi anche che riguardano i luoghi d'infanzia.

Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. 2-2.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Chase
2: every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: 2-2.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

Parlare d'amore, Safe e Brescia su Radio 2. Tra poco parleremo d'amore, delle crush estive, degli amori che accadono soprattutto in vacanza, succede spesso, e quindi tra poco apriremo questo tema. Prima o poi, insomma, ci toccava, però ora stiamo parlando un po' dei luoghi d'infanzia, perché è il trend di questa estate 2026, andare e ritornare nei luoghi di infanzia, e ce lo confermano anche alcuni dei vostri messaggi, in particolare quello di Anna. Buon pomeriggio, ho 65 anni ed è 60 anni. Ogni estate ha la sua ragione d'essere se trascorsa nella villa di famiglia a Siponto, alle porte del Gargano. Non è estate senza le lunghe passeggiate sulla spiaggia o sul lungomare a Siponto, parentesi altrove sì, ma l'estate vera è qui: sole, mare, passeggiate in bici e lunghe letture, incontri con chi conosci. Ed è proprio questo quello che accade nei viaggi d'infanzia, ovviamente. Poi invece abbiamo Donatella, ci ascolta mentre sta lavorando ad Alleghe. Il mio Ferragosto è stato lavoro e pausa pranzo in riva al lago a prendere l'aria fresca sotto un albero, mangiando insalata di pomodoro, mozzarella e tonno. Beh, mica male. Gambe al sole, testa all'ombra, ho fatto un fantastico sonnellino, ora finisco la giornata e spero che a casa abbiano sia avanzato un po' di grigliata per me. Vi adoro, buon lavoro anche a voi, Donatella. La grigliata avanzata la vedo difficile, ti dico la verità, Donatella, io avrei le mie perplessità. Salutiamo anche chi è in direzione Polo Nord, perché questo caldo ormai ci odia. E beh, non so cosa intendi per Polo Nord, cioè se intendi proprio Polo Nord oppure Nord Italia. Del resto siamo partiti così, siamo partiti proprio con la montagna, che è un po' protagonista di questa estate 2026, come protagonista è il Krafen nella Val di Fassa, tanto per specificare chi ce lo chiedeva. Allora, le immagini che sono diventate virali arrivano dalla Val di Fassa in Trentino, e la serpentina di escursionisti attende il turno davanti a questo rifugio Frederick August, che è ai piedi del Sassalungo. Questo è, insomma, per dare le coordinate. Evidentemente qualcun altro vuole anche lui mettersi in coda per andare ad assaggiare il Krafen alla crema.

0: Purple Disco Machine, Hypnotize su Radio 2, le 17:11 minuti di questo sabato 15 agosto. La parte tecnica ci ha raggiunto anche Mirko Buonomo. Buon pomeriggio, buon Ferragosto anche a te, Mirko. E tanti messaggi e note audio al 3487-300-200. Allora abbiamo Daniele, che ovviamente ormai ti abbiamo imparato a conoscere, fedelissimo, che tu, con tutti questi trend che arrivano dai social, lui impazzisce, non ne accetta uno. E quindi, ma quale Kraffen e Kraffen alla crema? Lui parla di questo. Sentiamo.
1: Sempre Daniele dal Lago di Varese, ma l'unica vera specialità che fino adesso posso dire è quella che c'è nel Varesotto, che è il panettone di Ferragosto.
0: Eccolo qua.
1: Che veniva fatto quando c'erano tanti lavoratori italiani in Belgio, in Francia, in Germania, e venivano per il Ferragosto a casa e si portavano su al nord il panettone di Ferragosto.
0: Ecco qua.
1: Che adesso fanno anche con buccia d'arancia, con altre cose. Comunque, quella sì che è una specialità di Ferragosto. Ma altre cose no.
0: Altre cose no, però insomma, di fatto tanti sono in fila per mangiare questo bombolotto alla crema. Avrà il suo gusto, sarà buono, almeno sarà buono, cioè se qualcuno l'ha assaggiato fateci sapere se davvero quella crema ne vale la pena. Abbiamo ancora una nota audio invece per quanto riguarda i luoghi di infanzia, perché abbiamo detto che è il nuovo trend delle vacanze 2026, scegliere, ritornare nei luoghi di infanzia. Sentiamo cosa ci dice Salvatore.
2: Allora, mi ricordo che io quando ero a Palermo andavo a Piana degli Albanesi, che là fanno una ricotta di latte di capra, che è un qualcosa di spettacolare, i palermitani potrebbero confermare. Poi da lì appunto mangiavi il cannolo con questa ricotta spettacolare. Poi andavo al lago, dove lì con le ragazze, che bei ricordi.
0: Ecco, sulle ragazze bei ricordi. E si conclude così, ma abbiamo anche Giulio. Quando mia moglie aspettava nostra figlia, l'ho fatta scarpinare per andare dove io andavo in colonia da bambino. Anche lei è stata in quella colonia al mare solo una volta. E ora però, insomma, la moglie di Giulio non c'è più. Giulio, un abbraccione e anche un ricordo in questa giornata di Ferragosto, speriamo che ti abbia un po' scaldato il cuore, perché i luoghi di infanzia hanno proprio questo effetto di scaldare il cuore, e questo cuore evidentemente ha bisogno di essere scaldato anche se fa caldo, insomma il caldo deve arrivare proprio nell'anima, e quindi si sceglie il luogo di infanzia per le vacanze. Questo è il trend di questa estate 2026. Se volete raccontateci il vostro luogo di

0: Martin Garrix e U2 in questa Fireflies su Radio 2 di 17:17. Sfidiamo qualsiasi tipo di superstizione. Questo è l'orario in questo momento, precisamente di questo sabato 15 agosto. Buon Ferragosto a tutti e tutte voi che siete all'ascolto di Radio 2, che ci state messaggiando e scrivendo al 3487-300-200. Ormai è sfida tra tradizioni locali e culinarie nella giornata di Ferragosto. Quindi sentiamo Annalisa cosa ci dice al riguardo.
1: Una tradizione della nostra zona abbastanza atipica, Ferragosto, e per me quindi anche un ricordo dell'infanzia, è il panino con il cotechino, particolarmente alla Fiera delle Grazie vicino a Mantova, dove c'è una tradizione di madonnari per il 15 d'agosto, e la tradizione è mangiare il panino con il cotechino, che veramente a Ferragosto fa il paio con il panettone. Ciao Annalisa.
0: E poi abbiamo ancora una nota audio, sentiamo.
2: Ciao a tutto il meraviglioso popolo di Radio 2. Dove siamo oggi? Siamo in Molise, mare Adriatico, e dove ci sono popolazioni che parlano ancora il croato antico e l'albanese antico, e quindi shumurimet in albanese e
3: cestitam
2: in lingua croata. Un abbraccio, ciao. No,
0: noi ci fidiamo, non erano insulti, vero? Ci fidiamo. Comunque forse era un buon Ferragosto, dai, vogliamo pensarla così. Io saluto anche Giacomo 73. Giacomo, tanti auguri, buon Ferragosto a te, che è stato proprio in quel famoso rifugio da cui è partito tutto, il Federico Augusto. Ci sono stato tante volte negli anni 80, scrive Giacomo. Quello è un luogo della mia infanzia e adolescenza. Partivo dal Passo Sella via tutto intorno al Sassolungo per un 20 km a piedi, luoghi bellissimi. Quel sentiero lo frequentava spesso anche il presidente Pertini in vacanza, e c'è un rifugio poco più avanti dedicato proprio a lui. Grazie Giacomo 73 per aver aggiunto ancora un particolare a questo rifugio, insomma, tanto citato, tanto raccontato sui social al momento per un craffen alla crema, però insomma c'è tanta storia dietro, e Giacomo ci ha raccontato un altro pezzettino di questo rifugio di montagna.

E complice anche un po' questa di Cyndi Lauper, Time After Time, siamo un po' in un momento nostalgia. Abbiamo detto che non era un trend nostalgico, ma di fatto lì si è andati a finire, perché quando si parla di luoghi d'infanzia è inevitabile che ci sia anche l'aspetto nostalgico, anche se in realtà questo trend di scegliere i luoghi d'infanzia dove tornare durante le vacanze estive ha tutt'altra motivazione, perché è quella proprio di rimettersi in contatto con noi stessi, con la parte più vera, più intima, ma per darci forza, per darci coraggio per affrontare poi tutta una nuova stagione. E in tutto ciò arrivano però, qui non è fattore nostalgia, è fattore golosità, delle meringhe meravigliose da parte di Piero, che è a casa, però un amico mi dice che il pranzo in campagna, sebbene ridotto a causa di un temporale, si è concluso con Seadas e Bianchini, che sono questa sorta di meringhe, devo dire molto interessanti queste immagini che ci mandi Piero, e saluto anche Pietro, ci abbiamo tanti Pietro. Ah, a proposito, salutiamo anche Pietro Luchetti, che è il nostro curatore, Linda Critelli, loro sono i curatori di questo spazio che è Radio 2 Lounge con Jodi Arivernini fino alle 19, a parlare del trend estivo che è tornare nei luoghi d'infanzia, se volete raccontateci i vostri, ma anche della crash estiva, quanto mi piace essere giovane con questi termini, cioè stiamo parlando dei luoghi dove andavamo da bambini e degli amori, i primi amori, diciamolo come vanno dette queste cose, però adesso vengono riportate alla luce con questi nuovi termini, la crash estiva. Allora, raccontiamola così, perché non c'è niente di più romantico dell'innamorarsi davanti al mare, che sia un ricordo d'adolescenza, un'esperienza vissuta di recente. Pare che la cotta estiva continui comunque a far sognare generazioni di romantiche, anche i più giovani che insomma fanno ghosting, fanno tutte queste cose qua, spariscono, ma alla fine l'estate è fatta di luoghi d'infanzia, è fatta anche di nuove cotte, di nuovi amori, e quindi se volete raccontateci quel primo amore che è nato proprio durante una vacanza estiva.

E Maradona raccontato così musicalmente parlando da Mannarino nel pomeriggio di Radio 2, Radio 2 Lounge alle 17:30 minuti in diretta con Giodi Arivernini anche in questa giornata di Ferragosto, dove a proposito di luoghi d'infanzia Manuela da Bologna ci scrive che vorrebbe tanto tornare a casa della sua nonna nel punto dove, diceva lei, mi ero liberata, ossia mi sono alzata in piedi e ho iniziato a camminare. Inoltre nel giardino del palazzo in costruzione dove sono cresciuta ci mettevamo dentro i grossi cilindri di cemento io e i miei cugini a giocare. E insomma questo ovviamente fa un po' il luogo d'infanzia, ricrea quei momenti, anche appunto i primi passi quando insomma magari appunto d'estate ha incontrato anche il primo amore, perché anche di primi amori stiamo parlando. Questo altro che primo amore, oltre ai 5 figli della coppia sono solamente altre 4 persone avrebbero partecipato invece a un amore che ormai è stato coronato, quello del matrimonio di Cristiano Ronaldo e di Georgina Rodriguez, che hanno fatto molto parlare di loro. E insomma foto pubblicate su Instagram a nozze avvenute, le parole del portavoce del calciatore che si era limitato a svelare che la cerimonia è stato un momento privato e intimo a cui hanno partecipato i loro 5 figli. E poi la stampa portoghese che ha rivelato alcuni curiosi dettagli aggiuntivi. I familiari di CR7 sono stati avvisati, pensate, solo pochi minuti prima del fatidico sì, e non hanno quindi partecipato all'evento, perché insomma per cercare di creare riservatezza fino all'ultimo è chiaro che poi insomma qualcosa ti devi pure inventare, perché sennò i rumors escono fuori. E comunque insomma si sono sposati. Tanti tanti auguri a Ronaldo e alla Georgina Rodriguez, insomma 5 figli, una bellissima coppia. Ma a proposito d'amore, tra poco vi parlerò di un altro matrimonio che è lì lì, che quasi quasi forse si farà a breve con un cantante molto amato.

0: basta il tempo di un fiore.
1: E la voce delicata di Angelina Mango in coppia con Marco Mengoni per questo canto d'amore che accompagna i nuovi amori estivi e amori che ormai vanno avanti da qualche tempo e che coronano il sogno del matrimonio per chi è, insomma, pensa che sia un sogno sposarsi, ed è sicuramente il caso di Damiano Davide dei Måneskin insieme a Dove Cameron, che sono pronti a quanto pare a dire sì con delle nozze super blindate invece in Toscana, e quindi questo nuovo capitolo di amore e di spettacolo con il matrimonio tra Damiano e Dove, celebre attrice statunitense, una cerimonia che promette di essere tanto esclusiva quanto romantica, con questa Toscana pronta a fare da sfondo a un evento che unisce due mondi apparentemente lontani. Le pubblicazioni del matrimonio sono state affisse a Roma e quindi confermano che i preparativi sono ormai in fase avanzata, e intanto i fan ovviamente attendono con trepidazione ulteriori dettagli su questo matrimonio che si preannuncia un po' indimenticabile. La scintilla è scattata nel 2022, si sono incontrati sul prestigioso palco degli MTV Video Music Awards e da quel momento, insomma, non si sono più lasciati. Allora auguri anche a questa bella coppia, ma io attendo la vostra crush estiva, quel momento in cui avete incontrato un po' l'amore estivo, insomma, magari anche quell'amore estivo ci riporta ai luoghi d'infanzia che pare siano tanto cercati, tanto voluti in questa estate 2026. È il nuovo trend tornare nei luoghi di infanzia, perché rappresenta questa risposta autentica ai bisogni emotivi contemporanei, offre un benessere psicologico e una riconnessione identitaria e momenti di vera presenza, così lo descrivono, questo nuovo trend delle vacanze 2026.

0: Snap, Rhythm is a Dancer su Radio 2, Radio 2 Lounge, appuntamento imperdibile. Si parla tanto di trend estivi che ci riportano in connessione con noi stessi, e l'appuntamento che abbiamo all'interno di Radio 2 Lounge ci aiuta in questa direzione, perché parliamo di intelligenza emotiva. È una breve incursione di pensiero sulla capacità proprio di utilizzare, di riconoscere, di comprendere e di gestire in modo consapevole le nostre emozioni e quelle altrui. E il tema di oggi è errore utile. A parlarne è sempre lei, Antonella Boralevi.
1: Intelligenza emotiva di Antonella Boralevi.
2: Sei sicuro che sbagliare sia sempre un male? Sono Antonella Boralevi, scrivo romanzi, faccio domande strane. Mi piace guardare i sentimenti dal lato che non si vede. Dai secoli dei secoli ci diciamo che sbagliare è umano e perseverare è diabolico. Sì, sembra una frase da nulla, le pillole tranquillanti che noi ingurgitiamo sotto forma di proverbi, ma è un segreto grandioso, e adesso te lo rivelo. L'errore ci fa rabbia, ci imbarazza, l'errore ti fa sentire un idiota, e chi mai si vuole sentire un idiota? Tu vuoi essere il migliore, quello giusto, quello che non sbaglia mai. Se un altro ti fa notare il tuo sbaglio, di solito, per prima cosa, tu dici che sta sbagliando lui. In logica si chiama confutazione, e è un meccanismo per cui se confuti, di solito vai sul sicuro. Ma se tu applichi la confutazione all'errore che hai fatto, no, non funziona. Anzi, fa peggio. C'è un solo modo per avere a che fare con i tuoi sbagli: riconoscerli, guardarli dritto negli occhi, analizzarli punto per punto, trovare lo snodo preciso da cui è nato l'errore. Sì, è doloroso, è umiliante, richiede un'enorme determinazione riconoscere il proprio errore. Ma ti dico qualcosa che non ti aspetti: l'errore non è una debolezza, no, è forza, pura forza. A una condizione: che tu sia capace di usarlo per capire dove hai sbagliato e perché. La consapevolezza disinnesca l'errore, esattamente come 007 stacca i contatti giusti un secondo prima che la bomba esploda. Analizzando l'errore che hai fatto, ti garantisci di non ripeterlo. Resta la vergogna di averlo commesso, la ferita per la tua autostima. Ti senti un idiota, ti secca che gli altri l'abbiano visto, il tuo errore. Sì, lo so, il cuore è un posto così, va in pezzi da un momento all'altro, senza preavviso, ma adesso ti dico il modo per tenerla alta, la testa, quando sbagli. Riconoscilo, il tuo errore. Fallo diventare un gradino della tua salita fino alla vetta.

come una sirena. Beyoncé, Morning Dew su Radio 2, Radio 2 Lounge con Giodia Livernini fino alle 19. Poi nell'ultima ora seguiremo un po' tutti gli aggiornamenti, come abbiamo detto già inizio puntata, degli europei di nuoto, ma per quanto riguarda l'atletica, per quanto riguarda l'amore, il primo oro da papà lo ha vinto nel giorno del compleanno il primo della piccola Camilla, proprio Tamberi, che è tornato e lo ha fatto alla sua maniera, mezza barba come ai tempi migliori, pretattica a Birmingham. Si prende questo trono d'Europa dell'alto e un urlo liberatorio in una gara non stellare sul piano dei contenuti, in cui Tamberi ha rimesso però i panni dell'Olimpionico di Tokyo del 2021, quindi un errore al primo salto da 2.18 che sembrava non aver messo la pedana, diciamo, sotto i riflettori migliori, poi però Jimbo fa Jimbo nel testa a testa finale, quindi poi con 2.32 si conferma primo nel continente saltando su questo cielo e invocando un urlo e un dolce messaggio ovviamente alla sua piccola bambina da papà che è completamente innamorato, completamente perso della sua compagna, di sua moglie e ovviamente della sua figlia, alla quale ha dedicato questo oro, e ovviamente ce lo prendiamo un po' tutti quanti noi. Seguiremo gli europei di nuoto e di atletica, come dicevo nella prima ora, soprattutto quelli di nuoto. Dalle 18.30 ci sono una serie di appuntamenti importanti. Importante la musica anche di Radio 2, che prosegue con Aiello Arsenico.

Aiello, e per Aiello l'arsenico un po' avvelena l'amore in qualche maniera, insomma questa è la sua visione d'amore di qualche anno fa, perché è una canzone del 2019. Di Crash e Stevie abbiamo parlato, di luoghi dell'infanzia, sono tutte mode che stanno tornando, quello di scegliere appunto luoghi dove si è cresciuti come meta turistica, e poi Crash e Stevie, gli amori, le prime cotte. E Stevie, Giulio, secondo me in qualche modo con il suo messaggio chiude un po', insomma, tutta questa parentesi che è stata poi una parentesi di nostalgia che però tanto ci ha appassionato, perché in tanti avete scritto: bisogna celebrare le cose che ci hanno mosso il cuore dentro, quindi niente mode, niente luoghi comuni o dei VIP, non dobbiamo seguire la massa come una vera identità, spesso senza identità, c'è sempre un pifferaio magico che ti imbambola. Enzo Iannacci diceva che gli innamorati non inventano più niente, tanto il riso come il pianto te lo insegna la TV, sempre buon Ferragosto. E questo è il messaggio di Giulio, e insomma rimanere fedeli a se stessi è sicuramente la chiave per essere felici, ma tra poco diventiamo un po' più cattivi.

0: idea, dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: 2-2. Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io sono te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: 18 in punto, un buon Ferragosto da Lucio Giordano. Rai Mobilità, Catania in seria difficoltà in questa giornata di Ferragosto. Un terremoto di magnitudo 3.9 è stato registrato a Lingua Glossa sul versante nord-orientale dell'Etna. Al momento non si segnalano vittime ma danni nel Catanese. Intanto, dopo l'eruzione di Idu, come viene soprannominato dai siciliani il vulcano, sono ripresi arrivi e partenza all'aeroporto di Catania. Andiamo adesso alle altre notizie sulla 10. Coda tratti per 4 km tra Bordighera e la Francia, ancora traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione Chamonix, dunque in direzione della Francia, lunghe attese, 2 ore circa per il rientro dei transalpini in Francia. Sulla statale 36 del lago di Como ci sono code per un incidente avvenuto tra Badia Lariana e Briosco in direzione di Monza. Sulla 32 code tra Ulze e Bardonecchia, sulla 13 rallentamenti per una perdita di carico tra Monselice e Boara. Infine, sulla diramazione del centro direzionale della statale 162 ci sono rallentamenti per un incendio che si è sviluppato a Pomigliano d'Arco. Siamo in Campania. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.

E anche Rolling Stone, Jealous Lover, nella programmazione musicale di questo pomeriggio di Radio 2 Lounge, alle 18:06 in diretta con Giodia Rivernini, e ci ha raggiunto la parte tecnica Fabio Melis. Buon Ferragosto anche a Fabio e ovviamente a tutti quelli che lavorano in questa giornata di Ferragosto, ma anche tutti quelli che invece si stanno rilassando, che sono in viaggio in questo momento. La vostra lounge, il luogo da dove ci ascoltate, ditecelo al 3487 300 200, numero che sarà utile anche per il momento la recensione che non hai ancora fatto, e quindi da questo momento potete sfogarvi sul tema matrimoni, visto che un pochino lo abbiamo affrontato con i matrimoni celebri, ma tra poco abbiamo delle notizie che riguardano i matrimoni che veramente fanno impazzire. Abbiamo detto diventiamo un po' cattivelli perché un fotografo pare che abbia cancellato le foto del matrimonio davanti allo sposo dopo che gli è stato negato un pranzo. Di questo vi parlerò tra pochissimo con tutti i dettagli, ma la recensione che non avete mai fatto e che potete fare da questo momento riguarda proprio quel matrimonio che vi ha particolarmente colpito, al quale avete partecipato, che vi ha o emozionato o che non finiva mai, o che vi ha coinvolto in prima persona per X motivi, o che magari vi hanno trascinato lì a forza. Allora, come tutte le recensioni, abbiamo 5 stelle a disposizione e poi un piccolo racconto con una nota audio non più di 20-30 secondi sul matrimonio che vi è rimasto impresso da questo momento alla 3487 300 200. Quindi via, sfogatevi con i matrimoni ai quali avete partecipato, belli o brutti che siano, per varie X motivazioni. E tra poco racconteremo di questo fotografo cattivello o no, perché poi a un certo punto a fare certe cose ti ci portano.

Vieni da me, le vibrazioni su Radio 2, vibrazioni che stiamo vivendo tutti noi di Radio 2 Lounge, devo dire particolarmente emozionati, perché se è vero che il tema è matrimoni, se è vero che sto aspettando le vostre recensioni su quel matrimonio al quale avete partecipato e che non avete dimenticato per X motivi, quindi sfogatevi al 3487 300 200 con una nota audio, ci è arrivato un messaggio che a me emoziona particolarmente, perché scrivono così: posso solo dire che il mio compagno mi ha appena chiesto di sposarlo in autostrada nel ritorno del nostro viaggio in Puglia. Vale, Barbara e Alberto fedeli di Radio 2. E se vale, ma qui diamo un non 5 stelle con lode, ma quindi in sottofondo ascoltavate Radio 2. Alberto, diteci dei particolari in più di questa proposta di matrimonio che è stata effettuata proprio ora, in questi minuti, all'ascolto di Radio 2. Due nostri ascoltatori si sposeranno, perché Barbara, mi auguro che per averci scritto la tua risposta sia affermativa. Insomma, dateci dei dettagli in più, perché ora siamo troppo curiosi di sentire la vostra storia. E quindi raccontatecela anche con una nota audio, se volete, sempre a 3487 300 200. Il fotografo invece che cancella le foto del matrimonio, ve lo racconto sempre tra poco, perché così voglio creare un po' di suspense su quello che è accaduto in questo matrimonio qua. Nugenea Caretta.

Nugenea Care su Radio 2. Allora, questo fotografo ha cancellato le foto davanti allo sposo, cosa peggiore che potrebbe succedere il giorno del tuo matrimonio. Tutto questo perché non gli è stata concessa una pausa per il pranzo. Però andiamo un po' per gradi, insomma, la coppia si stava per sposare, intanto siamo negli Stati Uniti, e ha dimenticato di assumere una persona per scattare le immagini durante la cerimonia. Visto che con un preavviso breve il costo diventa anche elevato, hanno deciso di chiedere a un loro amico di aiutarli, e quindi hanno accettato di dargli 250 euro per 12 ore di lavoro, che insomma, per chi sa, è veramente poco. Dopo 7 ore in piedi, senza pause, lui è sceso per sedersi e fare una pausa per mangiare, però la coppia non gliel'ha permesso, quindi ha cancellato tutte le foto ed è andato via. Allora, lui era in realtà esperto di foto per i cani, non dei matrimoni, intanto partiamo da questo. Un amico che si stava per sposare, appunto, gli ha chiesto se poteva scattare qualche foto e anche per risparmiare qualcosa, e non era il suo forte, però insomma, comunque si era messo là, si era impegnato. Ma durante il momento della pausa pranzo, niente, lui non si sarebbe potuto permettere neanche di fare questa pausa, e allora tanto il fastidio che ha deciso di cancellare tutte le foto del giorno del matrimonio. E qui ovviamente questa notizia, che è diventata virale in rete, divide molto il pubblico, perché c'è chi dice che ha fatto molto molto bene e chi invece assolutamente non condivide questo tipo di scelta. Voi cosa ne pensate? Ha fatto bene, ha fatto male? 3487 300 200. Di fatto questa coppia ora non ha più neanche una foto del giorno importante della loro vita, il matrimonio.

0: Prince, Van Morrison su Radio 2. A parlare di matrimoni arrivano le recensioni di quel matrimonio indimenticabile, e allora arriva un messaggio che mi fa molto molto sorridere da parte di Piero, cioè mi manda lo screenshot di un WhatsApp che proprio ieri ha ricevuto dalla nipote, che scrive così: non mi pronuncio, mi ricordo solo che al matrimonio di Sergio e Botti ci siamo ritrovati al tavolo con lui, Rosaria, il figlio di Gianni, non mi spiego ancora oggi il perché, una cena orribile, comunque buon Ferragosto. E quindi ci sono momenti di alcuni matrimoni che rimangono indelebili, e sicuramente non felice il matrimonio per la nipote di Piero. Mentre arrivano aggiornamenti sulla proposta di matrimonio fatta in questo istante proprio da parte del nostro ascoltatore Alberto a Barbara, che non riescono a mandare un vocale, ci scrivono: siamo un po' rinco, 7 ore in macchina, stanno facendo un lungo viaggio, però ci scrivono: volevamo rendervi partecipi anche perché ci è sembrato così strano che in questo momento state parlando di matrimoni, e allora la legge dell'attrazione vale. Comunque, noi conviviamo da un po', siamo nel nostro periodo di rivalsa nella vita, e quindi augurateci buona fortuna perché ci amiamo tanto, e comunque questo intervento vostro nel nostro momento sarà sempre un bellissimo ricordo, siete da sempre i nostri compagni di viaggio. Ma Barbara e Alberto, ma noi facciamo non il tifo, il tifissimo per voi due, perché ci avete emozionato voi condividendo un momento così intimo e così personale, e la radio è anche questo, e quindi di viverlo proprio in questi istanti, in questi momenti insieme a voi, ci emoziona particolarmente. Che bello, bello, bello. Abbiamo da momenti belli, momenti meno belli, ecco la nota audio di chi invece ha un rapporto un po' così ostile con i matrimoni, sentiamo.
1: Ragazzi, io i matrimoni li odio, perché fare un matrimonio significa farsi un debito grande. Io quando ero piccolo non ci stavano mai i soldi per fare le gite scolastiche, ecco. Però famiglia grande, tanti matrimoni, c'erano sempre soldi per andare
0: al matrimonio. Sempre, per i matrimoni.
1: Il mio primo matrimonio, 6 persone, incluso gli sposi, sì. E il mio secondo matrimonio, 8 persone, incluso gli sposi.
0: E va bene, allora, il nostro amico ovviamente fa un matrimonio più intimo, più riservato, del resto poi ognuno sceglie la cerimonia che vuole, che preferisce. E ritornando al fotografo che ha eliminato tutte le foto, Gabriella è d'accordo: avrei fatto anche peggio, sposi maleducati e scorretti hanno meritato il comportamento estremo dell'amico che si era reso disponibile. Con alcune persone bisogna avere la determinazione per reagire duramente. Ricordiamo che un fotografo ha cancellato tutte le foto del matrimonio perché non gli era stata concessa una pausa pranzo, già era stato in qualche modo coinvolto a pochi soldi perché amico, e alla faccia dell'amicizia oltretutto, che non ti danno neanche qualcosa da mangiare, ha deciso di eliminare le foto. C'è qualcun altro che ci dice: ma no, non è possibile, perché sui social degli amici e dei parenti troveranno le foto del fotografo quando ha cancellato tutti, dice Gino. Beh, magari qualche amico qualche foto l'avrà scattata, però le foto ufficiali del matrimonio sono state cancellate. Quindi continuate a dire la vostra e continuate a inviarci le recensioni su quel matrimonio indimenticabile al 3487 300 200.

Jason Derulo, Want to Want Me su Radio 2, Radio 2 Lounge con Giodia Rivernini. Parliamo di un fotografo che ha deciso di cancellare tutte le foto del matrimonio per il quale era stato ingaggiato, tra l'altro in via amichevole con una cifra veramente ridicola. Perché? Perché gli è stato negato il pranzo, quindi non si è potuto permettere neanche una pausa, avrebbe dovuto continuare a lavorare, quindi lui ha pensato di cancellare tutto. Ha fatto bene, ha fatto male? Abbiamo Mimina da Santa Maria di Leuca che scrive: buon Ferragosto, buon pomeriggio. Il fotografo non ha fatto bene, ma benissimo. Non era il loro schiavo, il pranzo era il minimo da dare. Che gente cafona che si crede di essere re del mondo e di avere la servitù. Fra qualche anno le regalerà quelle del divorzio per compensare. Addirittura adesso no, gli auguriamo insomma di andare avanti in buona vita, però le foto no, le foto diciamo che per Mimina assolutamente no. E poi abbiamo ovviamente Gabriella anche, che avevamo detto che è assolutamente d'accordo. Abbiamo chi ci ascolta dal Brasile, ci augura un buon Ferragosto, è Rodrigo che saluto. Da fotografo ci scrivono: da fotografo dico sempre una cosa a potenziali clienti: quando mi capita di fotografare i matrimoni, le foto e i video è il vero ricordo che conserverete per

sempre ed è l'unico professionista in cui vale la pena investire 250 euro a un amico per fare le foto, è stata una pessima idea. Il pranzo o cena garantita lo metto per iscritto nei contratti, in caso contrario gli sposi finirebbero per pagare una penale che costa molto molto di più. E questo è Gianni a scrivercelo. E beh, siamo ovviamente credo un po' tutti d'accordo che insomma non si fa. Nelly da Treviso: anch'io ho un po' di allergia invece ai matrimoni, parla dei matrimoni in generale, sia come cerimonia sia come contratto. Convivo con il mio compagno da 27 anni, tanti amici ci dicono di sposarci, ma secondo me è molto meglio la scelta di stare assieme fatta ogni mattina senza contratto. Per quanto riguarda la cerimonia, si potrebbe essere un'occasione per fare una grande festa, un bel casino tra amici, senza spendere troppi soldi. Nelly da Treviso. Ovviamente quando si parla di matrimonio è un tema, o comunque alcuni temi dividono e aprono tanti sottotemi, e perché poi il matrimonio comporta il fotografo e la cerimonia e chi invitare e i parenti e le bomboniere, insomma tante tante cose. Ora non voglio mettere paura ai nostri amici che stanno per sposarsi, che sono Barbara e Alberto, cioè quantomeno che oggi insomma hanno deciso che diventeranno futuri marito e moglie. Si può fare in tanti modi, però è vero che va scelto tutto in maniera accurata, cioè quantomeno secondo me, dal mio punto di vista, va scelto secondo il proprio punto di vista, non quello degli altri. Fate quello che vi sentite di fare. Poche persone, tante persone, molto sfarzoso, poco, dipende da come sei, da come vuoi festeggiarlo, però secondo me bisogna essere anche in questo caso fedeli a se stessi.

Mace, Salmo e Colapesce, cattive abitudini che vogliamo abbandonare, quelle cattive abitudini di festeggiare solo quando si vince, quando c'è la medaglia, anche il quarto posto per Razzetti. Noi qui nel Fuori Onda, poi insomma l'abbiamo detto in apertura di programma, abbiamo qui Luca Cucchetti che ovviamente con il nuoto c'ha uno strettissimo legame. Rumi Cucchetti ha proprio istituito il nuoto sincronizzato in Italia, e qui parliamo invece dei 200 farfalla, che purtroppo è stata una gara sfortunatissima, perché parliamo proprio di una manciata di secondi che lo portano fuori dal podio per Razzetti, che quindi finisce con un quarto posto, un quarto posto in tutta Europa, quindi voglio dire, insomma, non è cosa da tutti i giorni. È chiaro che quando si è lì e si disputa una gara si vuole vincere una medaglia, questo mi pare evidente che sia così, ma stiamo dicendo tutte cose scontatissime. Noi comunque ringraziamo i nostri atleti, i nostri azzurri, anche del nuoto, che ci regalano grandi emozioni, medaglia o no. Razzetti comunque fa il record italiano, però è fuori in questo momento dal podio. Stiamo seguendo anche gli europei di nuoto in quest'ultima parte fino alle 19 con Radio 2 Lounge, dove il tema principale sono i matrimoni. Io vi ho chiesto la recensione di quel matrimonio, sì, state esprimendo pareri generali, tipo chi ci scrive il matrimonio è la prima causa del divorzio, c'è chi scrive io sono allergico al matrimonio, a tutti i festeggiamenti, soprattutto quelli del matrimonio, vabbè, in generale. Però una recensione su quel matrimonio specifico, dove eravate stati invitati, con chi eravate, quante stelle gli date? 348 7 300 200.

Lene Marlin, Sitting Down Here su Radio 2, Radio 2 Lounge, ed eccola la medaglia di bronzo che arriva da Sara Curtis, che è la prima azzurra a scendere sotto i 24 secondi nei 50 stile con 20, Curtis con 23,99, per lei medaglia di bronzo nella finale europea. Sara Curtis quindi aggiunge una medaglia al medagliere insomma degli europei di nuoto di Parigi. Complimenti, complimentoni, complimentoni veramente. E intanto credo che si stiano disputando i 50 rana in questo momento, e tra poco vi daremo gli aggiornamenti al riguardo. Allora, se abbiamo un fotografo che cestina tutte le foto perché non gli è stata concessa una pausa durante il matrimonio per il quale era stato convocato, c'è chi ha fatto peggio, perché 100 erano gli invitati, un preventivo è da 7.800 euro con oltre 3.000 già versati. A poche ore dal sì, l'incubo peggiore per una coppia di sposi: niente cibo, niente bevande, niente camerieri, neanche i tavoli e le sedie, tutto cancellato con un SMS dei responsabili del catering alle 2 di notte con "siamo in ospedale", e questo è il disastroso imprevisto vissuto proprio in questo mese dello scorso primo agosto al castello di Vaglio Serra da una fotografa, in questo caso era lei la sposa francese, con il suo compagno tedesco nel giorno del loro matrimonio. Un disastro però che è stato salvato in extremis da chi? Da parenti e amici, che a quel punto si sono improvvisati cuochi, camerieri all'ultimo minuto, però ora ovviamente si trascinerà in uno scontro sicuramente legale, insomma non può essere altrimenti. Abbiamo Martin Enghi in vasca per la finale del 50 stile libero, e abbiamo la medaglia? Oro per, scusate, mi sono troppo lasciato andare, un oro per Martin Enghi che si aggiunge. Ma che bello, bellissimo finire questa puntata di Radio 2 Lounge con queste medaglie che arrivano dagli europei di nuoto, e quindi si aggiunge il bronzo di Sara Curtis, si aggiunge l'oro per Martin Enghi, e cos'altro si aggiungerà? Incrociamo le dita.

Bruno Mars, On My Soul su Radio 2, Radio 2 Lounge, con un oro per Nicolò Martinenghi, proprio appena conquistato nei 50 Rana, ma dobbiamo dare anche un argento per Simone Cerasuolo, che è arrivato secondo, sempre 50 Rana, pari merito con non so chi, ve lo dico, tra poco vi aggiornerò, ma comunque altra medaglia sempre per l'Italia. E stiamo così, insomma, dando anche questi aggiornamenti perché ci stanno appassionando i campionati europei di nuoto, ma anche di atletica, che ci danno grandi grandi soddisfazioni per quanto riguarda questi sport molto spesso meno raccontati, ma che insomma ci regalano veramente grande passione. E lo sport italiano quest'anno veramente oltre al calcio abbiamo parlato tanto di tennis, e in quest'estate si parla tanto di nuoto e di atletica. Questo insomma per aprire a largo raggio, ci sono tanti sport che vanno raccontati, insomma di questo si parla molto. Arriva una recensione con pollice in alto, attenzione, per gli sposi che vivendo a Milano decidono a giugno di sposarsi il giorno del Gran Premio di Monza. Alberghi bloccati, noi in arrivo dalla Sardegna dopo una lunga ricerca siamo finiti a Busto Arsizio, lungo giro anche per trovare il luogo, cerimonia ristretta, pranzo con menù costoso ma senza una portata decente, ci siamo consolati con mirto e acquavite portati ovviamente da me. E questa è la recensione di Piero, che direi insomma con questa possiamo concludere la questione anche matrimonio sì, matrimonio no, ma in realtà matrimonio ognuno fa un po' quello che gli pare, ma storie da matrimonio ne abbiamo raccontate in quest'ultima ora insieme. Fotografo che cancella le foto, ma addirittura catering che sparisce a qualche ora dal sì, e quindi questi sposi si sono ritrovati senza niente. Certo, un messaggio con scritto siamo in ospedale, ma cosa fai? Come reagisci a quel punto? Fortunatamente parenti e amici hanno aiutato questa coppia. E allora mi avete ricordato, sempre al 3487 300 200, l'oro di Manila Esposito ai campionati europei di ginnastica, corpo libero appena vinto, anche lì le ginnasti sono fatte onore con altri due argenti e un bronzo a Zagabria, ed è Virgilio a raccontarcelo. Noi ancora una manciata di minuti con Radio 2 Lounge e con Jody Arivernini in diretta in questa giornata di Ferragosto.

Molinari con Peter Cincotti in cerca di te su Radio 2, in cerca delle medaglie. Ne arriva un'altra, quella di Gastaldi per 200 misti, quindi altra medaglia che si aggiunge a quella di Martinenghi, che abbiamo detto oro per i 50 rana, ma anche argento per i 50 rana con Cerasuolo, secondo a pari merito con l'olandese, Curtis bronzo con record italiano nei 50 stile. Queste sono le medaglie che si sono aggiunte ora in questi ultimi minuti nella diretta europea di nuoto che si sta disputando a Parigi, mentre in quel di Birmingham ci sono i campionati europei di atletica. Comunque entrambi questi campionati domani si concluderanno, quindi noi domani saremo di nuovo in diretta qua e continueremo a raccontarle. Ancora qualche minuto insieme ce l'abbiamo, il tempo di ascoltare anche BTS con Normal.

E dunque siamo giunti al termine, scusate, mi sono distratta. Io vorrei fare una comunicazione a Rai Sport, chiamate Luca Cucchetti come cronista sportivo perché nelle cuffie mi sta aggiornando momento per momento, quindi abbiamo anche una medaglia d'argento per Guatti, 50 stile libero, che si aggiunge ancora alle medaglie degli europei di nuoto che abbiamo seguito in quest'ultima parte di Radio 2 Lounge, dove salutiamo anche Paola, c'era una nota audio bellissima da far ascoltare ma non abbiamo tempo, di un matrimonio misto giapponese, insomma molto interessante, magari la recupereremo. Paola, il tuo racconto mi è piaciuto tantissimo, grazie per averci scritto anche te oggi. E poi niente, non era, no, era una semifinale, era una semifinale, però era una medaglia, no, era una semifinale. È in finale, Guatti è in finale, 50 stile libero. Questa è l'informazione definitiva, l'accendiamo ma spengiamo invece Radio 2 Lounge, che ritornerà domani alle 16 sempre qui. Ringraziamo Luca Cucchetti, ringraziamo Fabio Melis, appuntamento a domani sempre su Radio 2, buona serata e buon Ferragosto, ciao.

0: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 €. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
1: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su conad.it.
3: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
5: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
4: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
3: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
6: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. Sono le 19:30.
0: Rai GR2.
2: Ferragosto da sogno per lo sport italiano. Agli europei di nuoto, bronzo a sorpresa con record italiano nei 50 stile per Sara Curtis. Show tricolore pure nei 50 rana con la doppietta oro-argento di Martinenghi e Cerasuolo e l'argento di Anita Gastaldi nei 200 misti. Oro e argento anche agli europei di artistica con Manila Esposito a Zagabria e medaglie nell'atletica a Birmingham. In mattinata 5 vittorie con 2 ori dalla marcia e c'è ancora la sessione serale. Indonesia, la terra continua a tremare, 500 gli italiani bloccati nell'isola di Flores. Benevento, un uomo di 75 anni uccide la moglie e poi tenta di togliersi la vita, ora è in gravi condizioni. Caso La Vitola Ranucci, al setaccio della procura telefoni e PC, mentre i 4 esecutori materiali dell'attentato al giornalista chiedono di essere interrogati. Tormentori dell'estate, viaggio tra i ricordi degli ultimi 50 anni. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. È un ferragosto di gloria per lo sport italiano. Partiamo dagli europei di nuoto di Parigi, in corso la sessione serale, ma è già pioggia di medaglie azzurre. Ci aggiorna in studio il nostro Luca Cesaretti.
3: Eh sì, sono già 4 oggi pomeriggio le medaglie per l'Italia nella piscina di Parigi: un oro, 2 argenti, un bronzo. Il totale arriva a 15 solo tra le corsie, doppietta nei 50 rana con Niccolò Martinenghi che dopo i 100 ha fatto l'accoppiata anche nella singola vasca, mettendo alle spalle Simone Cerasuolo, argento ex aequo con l'olandese De Groot. Argento anche a sorpresa per Anita Gastaldi nei 200 misti femminili, partendo dalla corsia numero 7, poi il bronzo scintillante di Sara Curtis nei 50 stile libero donne, per lei la quarta medaglia di questa rassegna europea, 23,99, record italiano, prima italiana sotto i 24 secondi netti, primo podio dell'Italia agli europei in questa specialità, podio peraltro sfiorato anche da Alberto Razzetti nei 200 farfalla, quarto per un decimo, anche lui con il record italiano. Non è finita qui, in corso la finale dei 1500 stile libero uomini con De Tullio, più tardi la finale della staffetta 4x200 stile libero mista.
2: Grazie Luca, in questo ferragosto davvero speciale l'Italia si regala gioie anche nella ginnastica artistica. Manila Esposito conquista l'oro nella gara del corpo libero agli europei di Zagabria, in precedenza aveva ottenuto l'argento nella trave, doppia medaglia nelle parallele con l'argento di Elisa Iorio e il bronzo di Giulia Perotti. Azzurri sul podio anche a Birmingham agli europei di atletica, in mattinata 5 medaglie con 2 ori dalla marcia, dalle 20:45 la sessione serale con l'Italia che vuole continuare a rimpinguare il medagliere.
4: Adesso bando alla scaramanzia. Dopo la marcia di Ferragosto, 5 medaglie, quelle d'oro di Massimo Stano e la capitano anziano e della più giovane Sofia Fiorini, 22 anni. L'Italia dell'atletica vuole vincere in trasferta sui padroni di casa della Gran Bretagna. Il proposito di Stefano May, il presidente federale, un giorno e mezzo alla fine. L'Italia 7 medaglie d'oro, 15 in tutto, svetta sugli altri paesi. La Gran Bretagna insegue con 4 ori. Stasera potrebbe arrivare altra gioia, dal triplo le possibilità maggiori con Diaz, Dalla Valle e Biasutti. Ci sono i 1500 metri con Pietro Arese e 10.000 con Yaman Crippa, adesso più incline alla maratona, ma ha vinto i 10.000 proprio in un europeo a Monaco nel 2018. Fondo e velocità, le due staffette in finale, anche la 4x100 uomini senza Jacobs, Desalu e Tortu. I più giovani, Marek e Longobardi, con Patta e Ceccarelli, hanno volato in batteria. Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
2: Passiamo alle notizie dall'estero. Calma tesa a Ceuta, l'exclave spagnola sulle coste del Nord Africa. Non si è verificata l'ondata di arrivi di migranti annunciata per Ferragosto, ma ci sono stati incidenti sul lato marocchino del confine. La polizia ha caricato con gas lacrimogeni centinaia di persone che si dirigevano verso la frontiera. Il terremoto in Indonesia è di 47 persone morte. Finora il bilancio della scossa di magnitudo 7.7 nell'isola di Flores, dove restano bloccati 500 turisti.

0: italiani. Non ci sono nostri connazionali tra le vittime.
1: Si scava tra le macerie a Maumere alla ricerca di sopravvissuti al terremoto di magnitudo 7.7 che alle prime luci dell'alba ha squassato l'isola di Flores, Indonesia orientale. La scossa principale, durata un minuto e con epicentro a 10 km di profondità, è stata seguita da innumerevoli repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La stazione marittima non ha retto ai colpi del sisma. Da una nave da crociera attraccata al porto, i passeggeri documentano la fuga dai crolli. In tutta l'isola le vittime sono decine. Tra strade inagibili per le frane, le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne. Alla popolazione è stato ordinato di allontanarsi dalle coste per un'allerta tsunami, poi rientrata dopo poche ore. Da Pechino Nello Puorto, GR2.
0: In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, lasciato senza acqua ed elettricità. Una squadra di tecnici inviata dal comune per ripristinare la corrente elettrica è stata attaccata dai coloni estremisti. Intanto molta la tensione nel Libano meridionale dopo un raid israeliano con una strage di civili, 11 le vittime, tra cui alcuni bambini. È stato il bombardamento più violento registrato nel paese dal fragile accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. La cronaca italiana: in provincia di Benevento un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e poi ha cercato di togliersi la vita.
2: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto. Sant'Angelo a Cupolo, provincia di Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso un omicidio. Quando i militari entrano nella villetta, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie, Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. Ora è piantonato in ospedale, in stato di arresto per omicidio volontario. Faustino e Maria sono descritti come una coppia tranquilla. Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava problemi psicologici. Si era sottoposto anche a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per ricostruire il movente. Napoli, Gianluca De Martino, GR2.
0: A Genova un ragazzo di 26 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra dell'appartamento dei suoi. Poco prima, nella stessa casa, aveva accoltellato la sorella di 18 anni, ferendola in modo grave. Tra i due c'era stata una lite. Il caso Ranucci-Lavitola: la procura di Roma ha dubbi su diversi aspetti della confessione del faccendiere che ha detto di essere il mandante dell'attentato al giornalista. Al setaccio telefoni e PC, mentre i quattro esecutori materiali chiedono di essere interrogati.
3: Se le sue dichiarazioni sono state definite senza qualsivoglia riscontro dal GIP, gli inquirenti cercano elementi più concreti nel telefono di Walter Lavitola. A non convincere il movente, l'indagato sostiene di aver organizzato l'attentato all'insaputa dell'amico giornalista per fargli rafforzare la scorta, poiché lo riteneva nel mirino dell'intelligence israeliana. Ma c'è anche un'ulteriore ipotesi: è possibile che Lavitola avesse interesse a proteggere il report nel momento in cui il giornalista e la trasmissione attraversavano una fase di difficoltà per via di attacchi politici. Per quale possibile tornaconto personale, ci si chiede adesso. Gli investigatori appaiono certi che Ranucci nulla sapesse dell'attentato, ma si domandano se dietro Lavitola ci possano essere altri mandanti, considerati i suoi trascorsi e la sua rete di contatti. Non solo, il sospetto dei carabinieri è che il faccendiere, quando ha capito che l'indagine stava arrivando a lui, abbia provato a depistarli o a ripulire i suoi dispositivi da elementi compromettenti. Intanto i quattro esecutori materiali chiedono ora di essere ascoltati dai magistrati, dopo essersi avvalsi della facoltà di non rispondere nel primo interrogatorio. Claudio Vigolo, GR2.
0: Un uomo è stato trovato senza vita questa mattina in strada nel quartiere Zenna a Palermo, a pochi passi dal suo garage. Si chiamava Vito Genovese, aveva 45 anni. Forse aveva sorpreso dei ladri a rubare nei box, ne era sorta una rissa con i malviventi da una parte e dall'altra un gruppo di persone intervenute in aiuto della vittima, che è stata uccisa da un colpo sferrato al viso con un oggetto appuntito. Non si trascura neanche l'ipotesi che all'interno del garage vi fosse del materiale conteso tra i gruppi. Questi giorni di Ferragosto segnano il clou delle vacanze per tanti italiani che affollano montagne e mare, non sempre senza problemi. Se sulle Dolomiti preoccupa il turismo irrispettoso, in Sardegna molte delle più belle cale sono invase da barche e gommoni che ancorano a poche decine di metri dalle spiagge, ignorando le norme di sicurezza e provocando seri danni all'ecosistema marino.
4: In Italia le regole impongono alle imbarcazioni di rimanere ad almeno 200 metri dalle spiagge con bagnanti, norma di buon senso, poco rispettata però dai natanti, che ancorano barche e gommoni a poche decine di metri dalle spiagge, spesso ad accesso contingentato via terra. Un fenomeno che riguarda soprattutto la Sardegna, a partire dal prezioso arcipelago della Maddalena, denunciato da residenti, ambientalisti e turisti. Marta Battaglia, presidente di Legambiente Sardegna.
5: È un fenomeno difficile da contrastare. Preposti al controllo spesso non hanno proprio le forze, i mezzi per fronteggiare numeri sempre più alti di presenza nelle nostre cale via mare.
4: Quali gli effetti sull'ambiente di questo malcostume?
5: Le ancore possono strappare le foglie di posidonia, danneggiare quell'importante bacino che garantisce la sopravvivenza del litorale sabbioso.
4: Le soluzioni?
5: Serve un'azione informativa e di educazione ancora prima delle regole. Bisogna accompagnare comunità locali, turisti, visitatori, farne degli alleati delle politiche di tutela.
4: Eleonora Belviso, GR2.
0: Estate in musica come sempre, ma con pochi tormentoni come avviene negli ultimi anni. In passato però le canzoni numero uno in classifica a Ferragosto sono entrate a far parte dei ricordi di intere generazioni. E allora facciamo un viaggio tra i successi degli ultimi 50 anni.
6: Vera vincitrice della Coppa del Mondo, Shakira è regolarmente in testa alle classifiche ferragostane con i suoi inni calcistici. Fu lo stesso per Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, Italia 90, un'indimenticabile estate italiana. Notti magiche. Numeri uno che segnano una stagione e a loro modo un'intera epoca, come Righeira con L'estate sta finendo e Vamos alla playa. Vamos alla playa. Icona intramontabile, Madonna arriva al top per ben tre volte tra gli anni 80 e 90, la prima nell'86, Papa Don't Preach. Papa Don't Preach, I'm in trouble deep. Come lei soltanto Giusy Ferreri tra R&B, pop e reggaeton. Passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, ti odio e ti amo. Dai motivi dimenticati a quelli impressi nella memoria collettiva, a Ferragosto vince la leggerezza, a passo di danza o con una dose abbondante di sentimento. Sei l'unica donna per me. Francesco Riccardi, GR2.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, regia Francesco Pio Naglieri e Gianluca Liberati. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea torna a Radio 2 Hits. Da noi tutti l'augurio di una buona serata e di un buon Ferragosto.
7: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni, nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
8: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
9: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
11: 2-2. Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a €495,20. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld. 2-2.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residui rovesci potranno verificarsi in area alpina, specie sui monti del Trentino Alto Adige. Altrove invece si esaurirà completamente l'attività temporalesca del pomeriggio. Domani, domenica 16 agosto, tempo in prevalenza soleggiato, ma con la formazione di imponenti nubi sui monti nelle ore più calde della giornata. Attività temporalesca che sarà più diffusa e marcata lungo l'arco alpino, con i temporali che arriveranno anche in pianura, specie in Piemonte e Lombardia. Fenomeni che si svilupperanno anche lungo tutta la dorsale appenninica in Puglia e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Venti per lo più deboli e a regime di brezza, appena più vivaci sulle coste ioniche di Calabria, Basilicata e Puglia. Poco mossi i mari. Temperature che, seppur ancora elevate, subiranno una diminuzione nei valori massimi che saranno generalmente compresi tra 32 e 36 gradi, con locali picchi di 37-39 in pianura padana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv. Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV
2: Radio
3: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

0: Informati.
1: 20:57, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Traforo del Monte Bianco, ci sono code in direzione di Chamonix, dunque in direzione della Francia. Tempi di attesa un'ora circa. Spostiamoci sulla 7, ci sono code alla barriera di Milano. Traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla statale 36 del Lago di Como vengono segnalati rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio per Bellano. Sulla A14 code allo svincolo per Termoli. Infine sulla 3, la Napoli-Salerno, code allo svincolo con Castellammare di Stabia. Per il momento è davvero tutto. Da Lucio Giordano un buon viaggio.

0: Radio 2 Puzzle.
1: E buonasera, bentrovati, Radio 2 Puzzle, il mio primo buonasera come sempre va a lui, a Riccardo Panzetta.
2: Ma buonasera Giodia Livernini, questa sera sono scioglievole.
1: Addirittura?
2: Beh, è in tema con la puntata.
1: Scioglievole, in tema con la puntata, aspetta che ci devo pensare.
2: Vabbè, ci arriviamo con calma.
1: Sì, con calma, non so per quale motivo tu abbia scelto questo aggettivo, però lo capiremo strada facendo. La strada è lunga, un'ora, non di più, come sempre, fino alle 23, in compagnia di Riccardo Panzetta, Giodia Livernini e la nostra meravigliosa squadra in regia Leonardo Sinibaldi, alla parte tecnica Giulio Salvatelli, e la musica di Radio 2 che parte con questa di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, che può avere degli effetti collaterali, come puoi immaginare, se agiti la Coca-Cola, come può avere, possono esserci effetti collaterali con la puntata di oggi.

0: emozionata, inizio puntata, perché la puntata porterà tante emozioni, quella di oggi. Radio 2 Puzzle è il nostro scopo, intanto ve lo ricordiamo, è dimostrare che dietro ogni momento apparentemente banale di una giornata tipo si nascondono delle storie, delle curiosità, delle stranezze. Il tassello di oggi è uno dei più difficili da incastrare nelle nostre vite.
1: Cioè?
0: È quel tassello scioglievole, come hai detto te.
1: È l'amore.
0: È l'amore, l'amore.
1: Perché? Perché ci tocca lì dove non batte il sole, cioè proprio no, nel cuore, ci tocca nel cuore. Lo cerchiamo, lo inseguiamo, sì, lo sogniamo e sotto sotto lo aspettiamo, questo sì, amore, anche se Jody, amore è una parola contenitore che tiene insieme sentimenti molto complessi.
0: Già.
1: C'è l'amore per i figli, per gli amici, i genitori, per la città, per un animale, per un lavoro, insomma ce n'è di tutti i gusti. Eppure sì, quando c'è quel fricci con il cuore tutto sembra possibile.
0: Ecco, insomma, messa così sembra quasi facile, però di amori ce ne sono veramente di tutti i tipi, anche quello romantico ha veramente molte declinazioni.
1: Quindi stai dicendo che parleremo di sesso questa sera?
0: No, l'hai detto tu quando hai detto lì dove non batte il sole. Cioè,
1: no, io parlavo
0: esplicitamente
1: del cuore.
0: Sei andato anche là.
1: C'è della malizia nei tuoi occhi.
0: Va bene, quindi parleremo anche di questo argomento. Anche,
1: ma certo,
0: toccherà anche la sfera sessuale, c'è poco da fare così.
1: Anche perché, Jody, canzoni, sì, libri e film ci raccontano questo amore, l'arte lo evoca, la poesia lo sublima, eppure la verità non continuiamo a sapere davvero che cosa sia questo amore.
0: E allora lo scopriremo questa sera qui su Radio 2, Radio 2 Puzzle, Riccardo Panzetta, Jody Alivernini a raccontarvi che cos'è l'amor, come cantava qualcuno che magari ritroveremo nella puntata di Radio 2 Puzzle.

Carlo Parks, Caroline su Radio 2, Radio 2 Puzzle, questa sera a parlare di amore. Ma che cos'è questo amore, di cosa è fatto questo sentimento che muove le nostre vite e ce le sconquassa? Dante lo ha spiegato nella Divina Commedia, l'amore muove il sole e le altre stelle, però sotto sotto, quando chiediamo che cos'è l'amor, ci risponde lui.

0: vai Vinicio, quante risposte sa, quante ne conosce, ma insomma noi le risposte, cara Jody, le abbiamo cercate sull'amore, nelle parole dei poeti, nella letteratura, negli oroscopi, ma per capire in profondità questo sentimento dobbiamo aggrapparci alla neurofisiologia, perché l'amore è innanzitutto una reazione chimica, cioè osservare il volto della persona desiderata attiva zone ricche di dopamina legate alla ricompensa e alla motivazione.
1: E poi l'adrenalina accelera il cuore, fa sudare le mani, ci agita, la serotonina è coinvolta nella regolazione dell'umore, nel pensiero insistente rivolto all'altro, l'ossitocina invece partecipa alla costruzione dei legami più profondi.
0: Ma perché fra 8 miliardi di esseri umani proprio quella determinata persona ci fa perdere la testa? Dovremmo scomodare, oltre alla biochimica, anche la psicologia e quell'incanto romantico che spesso idealizziamo, forse perderebbe un po' fascino. Quel che è certo è che l'amore ha sul cervello lo stesso effetto di una droga.

0: Frequenza del cervello scatena tempeste neurochimiche del tutto simili a quelle prodotte da droghe come la cocaina.
1: Nelle prime fasi il corpo sperimenta una potente dose naturale di sostanze chimiche che guidano l'euforia e l'ossessione. Mm-hmm. Picchi di dopamina, di euforia, di energia, un'attenzione ossessiva verso il partner e la fase dell'innamoramento e delle famose farfalle nello stomaco.
0: Dove tutto è bellissimo. La serotonina associata alla stabilità, al buon umore subisce questa brusca frenata portando a sbalzi d'umore. L'amigdala e la corteccia prefrontale rallentano questa disattivazione.
1: Qual è la corteccia, scusa?
0: Prefrontale. Ah, okay. Quando proprio lo prendi in fronte questo amore rallentano e questa disattivazione riduce lo spirito critico e la paura portando poi a fare cosa? A idealizzare questo partner.
1: Cioè
0: è perfetto, lui è perfetto, è l'uomo perfetto.
1: Quindi scambiamo fischi per fiaschi.
0: Sì, molto spesso succede.
1: Cara Jody, questo offuscamento dei sensi e dei pensieri indotto dalla chimica ha effetti imprevedibili. È mai successo nella tua vita?
0: Succede spesso, ormai sono sposata, più effetti imprevedibili di questo, guarda.
1: Quindi vorresti dire che ormai il matrimonio è la tomba del
0: non
1: tuo amore?
0: Non lo volevo dire, ma a volte si dice che il matrimonio è la tomba dell'amore, ma adesso non sarà così.
1: Cioè hai fatto praticamente...
0: Senti, possiamo uscire dal personale e ritornare al pubblico? Servizio pubblico.
1: Hai seppellito un sogno, così, all'inizio.

Earrings, Earrings su Radio 2, ma abbiamo parlato di amori e di amori strani, ma quando si tirano in ballo gli strani amori, la regina è lei.

0: Forse neanche Laura Pausini poteva immaginare che gli strani amori potessero essere davvero strani, come quello di Erika Labrie, che nel 2007, una donna americana, decise di sposarsi con la Torre Eiffel, cioè mise in piedi una cerimonia simbolica per unirsi in matrimonio con la torre, sostenendo di provare per il monumento un legame emotivo, persino uno slancio fisico. Erika si definiva oggetto sessuale, cioè una che prova attrazione verso oggetti o strutture inanimate. Alcuni lo descrivono come un orientamento, altri come un interesse sessuale atipico. Somiglia molto alla storia del giapponese Akiko Kondo, che nel 2018 si sposò con l'ologramma di un personaggio dei fumetti. Una storia stranissima, perché alla cerimonia parteciparono solo 39 invitati. La famiglia dello sposo ovviamente preferì non esserci, visto che l'unione non aveva alcun effetto legale.
1: E per Akiko Kondo però il rapporto era reale, cioè l'uomo raccontò che quella immagine virtuale gli aveva offerto conforto durante un periodo di isolamento, di sofferenza, di difficoltà nei rapporti sociali. Non aveva sposato quindi una persona in carne e ossa, e lo sapeva, però quella presenza immaginaria, non si sa bene in che modo, era stata capace di riempire comunque un vuoto reale. Morale della favola: ognuno reagisce alla solitudine un po' come può.
0: E qualcuno, ad esempio, finisce per innamorarsi di se stesso. Non parliamo di narcisisti cronici o egomani, intendiamo quelli che si presentano all'altare da soli.

0: È la cosiddetta sologamia, cioè un matrimonio simbolico con se stessi, celebrato con abito, anello, invitati e persino un bel viaggio di nozze.
1: E si tratta di un matrimonio che, appunto, sottolineiamo, non ha valore legale, è una dichiarazione di autonomia di chi non crede alla realizzazione attraverso la coppia.
0: Uno dei primi casi di sologamia al mondo è quello della 24enne indiana Kshama Bindu. Nel 2022 la donna indossò l'abito da sposa, pronunciò a se stessa le promesse nuziali e spiegò a tutti che desiderava essere una sposa, ma non una moglie, dicendo: il matrimonio personale è amore incondizionato per se stessi.
1: Non saremmo quindi noi a giudicare questi strani amori? Di certo, diciamo che una torre, un ologramma, un riflesso nello specchio sono partner molto comodi.
0: Beh, non ci stressano, non ci criticano, non ci mettono davanti i nostri limiti, né si aspettano qualcosa da noi. Sarà pure amore, chissà. Ma che gusto c'è a vivere un sentimento senza condizioni?

0: Freak, canzone che dà anche il titolo all'album, in cui è contenuto anche Spaccacuore. A proposito di amore, insomma, di amore stiamo parlando questa sera.
1: È perfetto,
0: tutto perfetto, tutto torna.
1: Anche se quando sì. abbiamo parlato di amore, tu hai avuto qualche indecisione iniziale.
0: Ma stiamo un po' avendo entrambi delle indecisioni, perché non ci stiamo capendo niente, perché l'amore è quel tema universale cui è difficile dare delle definizioni. Noi ci stiamo provando questa sera in qualche modo, abbiamo parlato finora dell'amore come un effetto chimico e psicologico, sì. fin qua, no? Però può essere anche, per esempio, fonte di business, può diventare addirittura un marchio, almeno per alcuni personaggi famosi è così, è stato così.
1: Lo sanno bene le coppie VIP che monetizzano le loro relazioni, è il cosiddetto couple branding, cioè due personaggi che trasformano la relazione in un racconto da vendere. Dovremmo

0: cantavano anche i cani con "Dovremmo monetizzare questo nostro grande amore", lo hanno fatto Brad Pitt e Angelina Jolie, che divennero i Brangelina, un marchio che li portò sui giornali di tutto il mondo. La relazione nata durante le riprese del film Mr. e Mrs. Smith nel 2005 divenne la favola della coppia bella, della coppia perfetta di successo. Quando però Jolie chiese il divorzio nel 2016, questo marchio non scomparve, cambiò genere.
1: Eh no,
0: da favola glamour si trasformò in un lunghissimo dramma giudiziario.
1: E dopo i Brangelina ci sono stati i Ferragnez. La loro storia è stata costruita sui social. Chiara Ferragni e Fedez hanno raccontato vita, figli, litigi in una diretta perpetua. Il culmine è il loro matrimonio, celebrato noto nel 2018 con l'hashtag ufficiale The Ferragnez, condiviso minuto per minuto con milioni di follower.
0: Ma quando l'amore viene monetizzato, poi finisce, cioè resta il dilemma: chi si tiene il pubblico, Riccardo?
1: Ma secondo te si può chiudere una storia privata quando quella storia è diventata un'azienda?

0: L'amore è stato sfruttato moltissimo dalla pubblicità come leva emozionale perché Caragiodi fa vendere, o almeno questa è la convinzione degli esperti di marketing che riempiono di cuoricini ogni merce.
1: E non solo a San Valentino, giorno in cui solo negli Stati Uniti si spendono quasi $200 a testa per fiori, dolci e regalini.
0: Se l'amore fa girare l'economia, perché non creare un gigantesco Black Friday dei sentimenti? D'altronde, tutto l'anno siamo bombardati da pubblicità e immagini che evocano i sentimenti più dolci verso il partner, gli amici, i familiari e pure gli animali. L'amore, cara Jody, è uno strumento commerciale potentissimo perché tocca il consumatore nelle corde più profonde, ne stimola l'emotività al punto da influenzarne scelte e acquisti.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You su Radio 2, Radio 2 Puzzle, Riccardo Panzetta, Giodia Livernini. Ripercorriamo i momenti della nostra vita quotidiana, li raccontiamo, li svisceriamo in un modo inedito come solo Radio 2 Puzzle sa fare, ma a un certo punto il nostro tassello, il nostro asso nella manica si trasforma in una persona in carne ed ossa.
1: Beh, questa sera l'asso nella manica, che è Alessandro Berrettoni, è in formato cioccolatino, pasticcino.
2: Cuoricino rosso sul pasticcino.
0: Allora, e buonasera Alessandra.
2: Che bella
0: intanto
2: questa puntata sull'amore, mi sta piacendo tantissimo.
0: Vediamo quanto ti emozioni tu adesso.
2: Sarà difficile, perché io poi sono un romanticone, quindi per me questa sera è difficile. Molto
1: e quindi
2: difficile.
1: Proprio perché è un romanticone, stasera facciamo in modo che Alessandro ci parli di sessualità.
0: Ecco, vedi, esatto, a chi toccava, quindi, l'argomento, quello piccante, se non a te.
2: Beh, allora l'amore, anche quello più romantico, sì, ovviamente viaggia sempre a braccetto con il desiderio, i sentimenti e la passione si accompagnano e si compensano, ma Giodi, Riccardo, non è così semplice, perché le regole dell'attrazione non valgono per tutti allo stesso modo. Ci sono appunto eterosessuali, omosessuali, bisex, a ciascuno il suo, insomma, ma il campo da gioco in realtà è molto più ampio,
1: ecco,
2: di così.
1: Vedi?
2: Non è così semplice, perché oltre a quelli che abbiamo appena citato, etero, omo, bi, ci sono infatti i polisessuali. Sai cosa sono i polisessuali, Riccardo, per esempio?
1: Quelli che amano la polis greca. No.
2: Quasi. Sono le persone attratte da più generi contemporaneamente, ma non da tutti i generi. Quindi sono attratti ad esempio da maschi e da trans, ma non dalle femmine, e sono diversi dai pansessuali, che invece sono sensibili a chiunque, quindi a tutti i generi, indipendentemente anzi proprio dal genere e anche dall'identità.
0: Mi verrebbe da tirare in ballo la Fagnani quando nelle puntate di Belve chiede:
2: contemporaneamente, ma non da tutti i generi. Quindi sono attratti ad esempio da maschi e da trans, ma non dalle femmine, e sono diversi dai pansessuali, che invece sono sensibili a chiunque, quindi a tutti i generi, indipendentemente anzi proprio dal genere e anche dall'identità.
0: Mi verrebbe da tirare in ballo la Fagnani quando nelle puntate di Belve chiede di cercare di

0: indistintamente.
1: E allora,
0: quindi
1: vedi,
0: diciamo che è proprio.
2: Però scusami Ale, cioè, quando parliamo di attrazione non parliamo solo di attrazione verso il corpo, no?
0: Certo, infatti a volte anche l'intelligenza, per qualcuno è più importante l'intelligenza del corpo, per esempio, questo è quello che provano i cosiddetti sapiosessuali, che sono affascinati dalle persone colte, istruite, diciamo così, esperte delle cose della vita.
1: E però quando il desiderio proprio non si accende, che si fa?
0: È lì, è quello che vivono le persone asessuali, mm-hmm, che hanno appunto poco, nessun trasporto erotico verso gli altri. Ma attenzione, perché non stiamo parlando di chi decide autonomamente di restare in castità. Una persona può provare attrazione e decidere comunque di non avere rapporti. E in questo caso invece la sessualità appunto non è una scelta o un comportamento. Per gli esperti non è comunque un disturbo, né deve essere considerata una conseguenza di un trauma, insomma. Una persona sessuale può innamorarsi, sposarsi, semplicemente non è interessata al sesso.
2: Ma ci possono essere delle sfumature in questa categoria?
0: Eh sì, perché ce ne sono due principali. Ci sono i grey sessuali, quelli appunto grigi, che provano attrazione ma solo raramente, molto raramente. Diciamo che hanno, come posso dirti, un languorino a ogni equinozio.
1: Mi sembra chiaro come immagine.
0: E invece poi i demisessuali, che sono coloro che provano desiderio ma solo se si innamora. Quindi sono appunto.
2: Pensavo fossero gli appassionati di Demi Moore.
0: Di Demi Moore, esatto, che si innamorano solo di Demi Moore.
1: Ma neanche Demi Moore invece mi sa che a loro li smuove,
0: no,
1: perché
0: esatto,
1: se sono asessuali.
2: Senti, ma invece quelli che vanno per la via breve,
0: diciamo quelli che sono dall'altra parte della staccionata, ecco, loro sono gli aromantici, badano al sodo, non si perdono in queste tenerezze inutili e perditempo, diciamo. Comunque, in sintesi, sì, ragazzi, nessuno si deve scandalizzare, insomma, ciascuna di queste esperienze probabilmente qualche tempo fa, in passato, era schiacciata da una definizione magari più confusa, un'accezione più negativa, ma ognuno, maggiorenza e consenziente, sotto le lenzuola, insomma, fa quello che
1: può,
0: gli pare.
1: Può fare un po' quello che gli pare.
2: Ma sì,
1: mi sembra,
2: ma che ci frega.
1: Grazie ad Alessandro Berrettoni, e noi continuiamo a parlare di amore questa sera su Radio 2. Vada.

0: Mi viene una battuta, me la tengo per me. Blanco Los Angeles su Radio 2. No, quegli urletti, quei lamenti.
1: Beh, la lagnosità di Blanco.
0: No, non volevo dire. Ma non volevo dire questo. Dico quei lamenti che si possono sentire.
1: Le lagne, appunto, no, insopportabili.
0: No, possono essere anche lamenti di piacere.
1: Ma lascia perdere, comunque, perché tu stai ancora pensando ai polisessuali, ai demisessuali.
0: Basta,
1: sei
0: allora
1: in confusione.
0: Torniamo a un certo punto, Chuck si gira al nostro tassello legato al cinema, che ci sta sempre a ogni puntata, perché il cinema ci ha spesso rifilato una versione dell'amore un po' stereotipata. Le storie più interessanti sull'amore sono quelle che offrono un punto di vista laterale. Per esempio, se mi lasci ti cancello, i protagonisti decidono di eliminarsi dai rispettivi ricordi quando la relazione finisce, però finiranno per scoprire che dimenticare il dolore significa cancellare anche le gioie vissute.
1: In Harold and Maude del 1971 un ragazzo ossessionato dalla morte si imbaghisce di una ottantenne piena di vita. Il loro legame, che chiaramente scandalizza tutti per la differenza d'età, è in realtà molto poetico e tenero. I protagonisti si compensano e si arricchiscono a vicenda.
0: Prima abbiamo parlato dell'amore con gli oggetti, no? Nel film Titan l'amore è meccanica, assistiamo alla relazione tra una donna e un'automobile.
1: E invece l'amore come impegno, scelta e fatica è raccontato dalla trilogia di Richard Linklater. Nei tre film, Prima dell'alba, Prima del tramonto e Prima di mezzanotte, assistiamo alle fasi di una relazione, la conoscenza, la nascita di un amore e le sue difficoltà.
0: Ecco, e poi nel primo film i protagonisti insomma si incontrano per caso su un treno, scendono insieme a Vienna, passano una notte a parlare, non succede nulla, è l'innamoramento diciamo nella forma quella più semplice. Nel secondo si ritrovano 9 anni dopo e iniziano quindi la loro storia. Nel terzo ormai sono una coppia con 2 figlie, i guai insomma di una vita vera, discutono in una stanza d'albergo, si rinfacciano le loro carriere sacrificate, i vecchi risentimenti, insomma sliding doors ormai perdute.
1: È praticamente un trattato sull'amore, perché racconta una coppia normale, senza filtri, il desiderio, la stanchezza, i compromessi e la paura di non essere più le persone che ci si era promessi di diventare. Poi in Past Lives l'amore è soprattutto amore mancato, cioè Nora e Ae-sung sono amici d'infanzia in Corea del Sud e si ritrovano a distanza di anni. Pur amandosi restano lontani perché nessuno fa il primo passo. Mm-hmm. Sai che è un film sull'idea coreana di In-yeon, sai cos'è?
0: Qualcosa mi pare di capire, qualcosa che è legato al karma?
1: Nel senso che devi staccare.
0: Devi stare molto carmo.
1: No, si tratta di un legame karmico che si forma nel corso delle vite passate, in cui ogni incontro non è mai casuale.
0: Ecco, e poi tornando al cinema italiano ci sono 2 pellicole esemplari.
2: Sai cos'è che mi peserà di più? La tua mancanza. Curati, fammi sapere della tua salute. Ciao, pensami quando puoi.
0: Una giornata particolare di Ettore Scola, ambientato nel 1938, in cui Sofia Loren, casalinga disperata e moglie di un funzionario fascista, si innamora del vicino di casa, Mastroianni, che interpreta un ex annunciatore omosessuale.
1: E il secondo film imperdibile per capire l'amore è Pensavo fosse amore, invece era un Calesse di Massimo Troisi. È la storia di come un amore perduto possa stravolgerci, spingerci al limite fino a svuotarci.
0: E succede proprio così, quindi anche il cinema ci regala tanti spunti di riflessione sull'amore. L'amore è un tema universale, un tema che stiamo cercando di raccontare a modo nostro, come Radio 2 Puzzle, questa sera su Radio 2, dove troviamo anche John Legend, Save a Room.

0: John Legend su Radio 2 Save Room, Radio 2 Puzzle, a parlare di amore, ma attenzione perché l'amore può fare anche tanto male. Ai ai ai.
1: Stai dicendo che dobbiamo parlare di amore e intelligenza artificiale?
0: Già.
1: Guarda Jody, perché in Her, te lo ricordi il film con Joaquin Phoenix? Ecco, il protagonista si innamora di una voce, la sua intelligenza artificiale, Samantha, che non ha un corpo ma sa ascoltare, scherzare, ricordare e dire sempre la cosa giusta al momento giusto. Mm-hmm. Il regista Spike Jonze nel 2014 anticipa una domanda che oggi è attualissima con l'avvento dell'intelligenza artificiale relazionale: ci innamoriamo davvero dell'altro o solo di come ci fa sentire?

0: E questi sono i contributi musicali che piacciono tanto al nostro Giulio Salvatelli, oggi che troviamo alla parte tecnica. Era Dargen D'Amico che parla dell'intelligenza artificiale. Se l'amore verso un altro essere umano può essere faticoso, chi meglio di un'intelligenza artificiale può darci proprio quello che vogliamo? Ci ascolta, ci dà sempre ragione, non ci sfida, non contesta e non giudica.
1: Ma come si fa a non diventare dipendenti da chi ci tratta così? E come si resiste se quella voce ha anche un volto, un corpo e un carattere che abbiamo scelto in base ai nostri gusti?
0: Eh già, esa è l'ultima frontiera dell'amore e del sesso. C'è anche il robot umanoide, quello da compagnia, Riccardo, se vuoi te ne faccio recapitare uno, lo vuoi?
1: Ma anche due volendo. Ma guarda che questo spazzerà via le relazioni, sì, tra gli esseri umani.
0: Eh beh, è probabile. Comunque l'ultimo ritrovato della tecnica si chiama U1 ed è stato presentato dalla società cinese Ubitech e può avere fattezze sia maschili che femminili, è alimentato dall'intelligenza artificiale, può conversare, può riconoscere gli stati d'animo, offrire sostegno emotivo, aiutarci nelle faccende domestiche. Quindi tu gli fai U1, vai a stirare, vai un po' a stirare,
1: c'è da spolverare sull'armadio,
0: mi prepari la cena, grazie U1.
1: Sì, ho capito, tu stai già immaginando le tue comodità future, capito. Ma guarda che la versione base al momento di U1 costa, perché costa 15.000 euro.
0: Quella... Vabbè, neanche tanto,
1: Ah sì?
0: Beh, se ci pensi, con 15.000 euro fa tutto quello che
1: allora,
0: dici tu.
1: Se sei così munifica, puoi permetterti la versione più avanzata, che costa oltre 120.000 euro.
0: Esageriamo un po'.
1: Sai, sono disponibili, personalizzabili, pazienti. Questi nuovi robot partner non alzano mai la voce, non occupano il bagno e, cosa più importante, dicono sempre di sì.
0: Ecco.
1: E questo forse è il loro valore aggiunto. Cioè, in questo momento in cui le relazioni umane sono così sfrandumate, così in affanno, forse non cerchiamo qualcuno da conoscere, ma qualcuno che si dedichi a noi senza chiedere nulla in cambio.
0: Ora tu immagina un uomo quanti soldi spende, no, per portare a cena fuori la propria compagna, che poi diventa moglie, ma anche una coppia per il matrimonio. 15.000 euro, hai un robot umanoide che fa tutto quello che gli dici. Ci stai facendo un pensierino?
1: Lascia, non mi tentare. Però la domanda finale, cara Jody, è: possiamo veramente innamorarci di un robot? Cioè, una storia d'amore con l'intelligenza artificiale è preferibile a una relazione tra esseri umani? È una domanda aperta, non abbiamo risposta.
0: No, ce l'abbiamo la risposta, dai.
1: Qual è?
0: Ma è no, ovviamente no.
1: Ma insomma...

0: Radio 2 Puzzle, Riccardo Panzetta, Giodia Livernini a parlare di amore, e con tutta la squadra di Radio 2 Puzzle nel fuori onda ci interrogavamo su robot umanoide o robot umanoide, perché la definizione, cioè la pronuncia esatta è importante anche quando lo devi chiamare,
1: se no non risponde, non si gira.
0: E allora abbiamo parlato di sentimenti di coppie, per questo non possiamo non evocare, mio caro Riccardo Panzetta, altro che tecnologia, io ritorno a Roma. Romantica, il primo amore, quello che non si scorda mai, però la domanda è: perché resta così impresso nella memoria?
1: Beh, perché il cervello lo registra come una prima volta, cioè l'esperienza è così intensa da lasciare tracce indelebili nella memoria da un punto di vista psicologico e neurobiologico. E le ragioni sono tre. Sapresti dire quali sono, cara Jody?
0: Ma guarda, se mi interroghi sulla questione, mi viene in mente che a volte l'inesperienza ti fa pensare che lui sia perfetto, perché è il primo amore, quindi non fai paragoni.
1: E la indovini con una, perché il primo amore coincide spesso con l'adolescenza, un periodo in cui il cervello è più vulnerabile. Mm-hmm. Questo genera un picco di neurotrasmettitori come dopamina e ossitocina che fissano il ricordo in modo permanente. Poi chiaramente c'è anche un effetto novità, perché è la prima volta che si sperimenta un'intimità profonda con qualcuno fuori dalla famiglia, e infine perché il primo amore è un'esperienza trasformativa, cioè un passaggio verso l'età adulta.
0: Ecco, però dopo le illusioni della giovinezza ciascuno segue un po' il suo percorso sentimentale, no? Di certo le relazioni, pur non essendo tutte uguali, un pochino si somigliano. Secondo lo psicologo George Levinger si possono dividere addirittura in 5 fasi distinte che chiameremo A, B, C, D, E.
1: Y. Allora la A sta per attrazione, cioè la fase iniziale in cui ci si accorge dell'altro e ne siamo attratti.
0: E questo accade a tutti. La B per build up, cioè quando si costruisce.
1: La C sta per per consolidamento.
0: La D per deterioramento, quando appaiono le prime creve in una coppia.
1: E la E di end, cioè della fine di una relazione.
0: Vabbè, però non è che uno le deve seguire tutte e 5 le lettere, perché sennò
1: il percorso è già scritto, una traiettoria inevitabile.
0: Comunque lasciarsi fa sempre male, perché vale per chi va via e per chi subisce l'addio in misura variabile, ovviamente, però lasciare qualcuno senza anche una parola, direi che insomma è anche brutto e terribile, dai.
1: Sì, è quel fenomeno orripilante, stradiscusso, straraccontato del ghosting, cioè quando una persona interrompe ogni contatto, non risponde più ai messaggi e sparisce senza dare spiegazioni. Abbiate il coraggio di dire vaffa,
0: di dire basta, è finita.
1: Ma sì,
0: dai,
1: anche perché, come dice un celebre detto tedesco attribuito al generale Ferdinand von Schill, ma meglio una fine spaventosa di uno spavento senza fine. E se scrivere bene il finale di una storia è fondamentale, lo è anche saper discutere in modo sano.
0: Una coppia felice infatti non è quella che non litiga mai, ma è quella che impara a gestire i conflitti senza farli impazzire, un po' come una maionese. Secondo gli psicologi, i primi minuti di una discussione sono fondamentali per anticiparne l'andamento.
1: È chiaro, perché se si parte con un attacco personale, sei sempre il solito, non ti importa mai di me, l'altro risponderà contrattaccando e la tensione finirà per trasformare la discussione in una battaglia. Quindi litigate responsabilmente e dopo, se possibile, fate pace,
0: godete insieme di un momento speciale. Insomma, è quello che consigliano non noi, i ricercatori dell'Università dell'Illinois la definiscono joint savoring, cioè condividere un'esperienza positiva. Può essere ricordare un bel viaggio, una cena, cioè parlare di qualcosa di piacevole.
1: Non è necessario inseguire situazioni scoppiettanti, basta dare valore a ciò che accade mentre accade, e i pezzi del puzzle vanno a posto naturalmente, e questo è anche lo spirito di Radio 2 Puzzle. Le tessere vanno composte, scomposte, rimescolate prima di trovare il giusto incastro.

0: Curtis Mayfield, Move On Up, giunti praticamente al termine. Sai, mi sta venendo un po' di nostalgia, ti dico, Riccardo.
1: Hai il magone nello stomaco.
0: Un po' perché abbiamo parlato di amore, un po' perché il nostro puzzle è quasi quasi completo. Cioè, la giornata tipo che vogliamo raccontare, iniziata col caffè del mattino e piano piano si sta componendo, e anche insomma questo tassello, questo racconto dell'amore si è chiuso. E quindi insomma abbiamo parlato del desiderio, della dopamina, dei sentimenti verso l'intelligenza artificiale, di quelle relazioni che non seguono il copione tradizionale, ma sento che stiamo per arrivare quasi alla conclusione
1: della giornata, verso la nostra destinazione. Però sai, dobbiamo parlare fino in fondo dell'amore, quindi ricordiamo che per qualcuno l'intimità dei sentimenti comprende il sesso, per altri no. C'è chi si innamora a 20 anni e chi a 80, chi scopre che il legame più importante della propria vita non è romantico.
0: E parlare di sentimenti non è stato e non è mai e non sarà mai semplice, ci sono veramente troppe variabili imprevedibili, ciascuno poi alla fine deve fare i conti con il proprio modo di amare. Io dico sempre, quando parlo con delle amiche o mi raccontano o si confidano su problemi sentimentali, io ti posso dare una mia opinione, ma poi chissà come stanno i fatti realmente, lo sa sempre e solo la coppia.
1: Quindi, se vogliamo portare a casa, Jody, uno spunto, può essere questo: la sfida non è trovare la persona giusta, ma essere la persona giusta, cioè essere davvero pronti all'incontro con gli altri, perché anche l'amore è un puzzle e per incastrare le tessere lei è una bella sfida.
0: È una bella sfida. Noi ci abbiamo provato questa sera a darvi un po' di spunti di riflessione su come trattare l'argomento, su come affrontarlo, soprattutto se magari qualche ascoltatore insomma ci sta pensando. Ma sai, quasi quasi ho voglia di provare
1: una relazione
0: un po' più duratura, un sentimento più profondo. Insomma, ci sono vari tasselli anche lì da seguire.
1: Poi abbiamo lanciato anche dei sassolini per chi vorrebbe trasgredire, perché no?
0: Ognuno viva l'amore come vuole, e questo è importante. Insomma, la libertà di basta che ci vogliamo tutti bene. Questo, fammela dire, questa cosa
1: caramellosa,
0: proprio sciocca. E noi vogliamo bene la nostra squadra che ci ha sostenuto anche questa sera: Leonardo Sinibaldi in regia, Giulio Salvatelli che ha apprezzato tutti i contributi alla parte tecnica, e poi tutta la supervisione, quindi Roberto De Idda, quindi Elena Ferrara Granai, e oggi attentissimo Giovanni Lamanna, l'ho visto proprio super attento tutto il tempo.
1: E il nostro Alessandro Berrettoni.
0: E poi ovviamente Alessandro Berrettoni. Ciao Riccardo Panzetta,
1: ciao,
0: buonasera.
1: Ciao Giulia Livernini, innamoriamoci.
0: Cuori per te, cuori. Radio 2.